0: candida.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.

0: hollow.
1: Radio number one.
2: Number one nights, il suono della notte.

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta tanta buona musica.

0: me. Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: La sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. È Ernesto da Turano. Ciao.
3: Buongiorno. Stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smidollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
2: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: And I'll write your name.
1: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
2: Oh, lady, Oscar ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
3: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati... A trovare...
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino. No, no.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Buongiorno Scombriccola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
3: Buongiorno Scombriccola dal Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta, ma soprattutto perché riusciva a fare buona giornata.
4: Gli scombriccolati del

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Berzo,
2: il mitico Fantozzi.
3: Con Radio Number One.

0: tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli sconbriccolati del mattino. Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ettore dal Lago di Como, Longo, sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno Combriccola, oggi si porta le bambine a scuola.
3: Ciao Combriccola.
2: Ciao da Max e Mini Max.
4: Buongiorno, buongiorno.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno scombricolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
2: Ciao! Assì una braca del film Minas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude. Ciao, ciao. Per i non, per i sottotitoli, si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao.
3: Ma sì, ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete. Ma volete mettere, avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: Buongiorno ragazzi!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno, combriccola è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
2: Un daino dice un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no.
3: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
2: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno. Primo mattino.
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco sugli sbriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene, perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Sono combricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
3: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, col cuore, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fare, io da chiave di violino qui dietro sulla coppa secca.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma che storia triste, alzarsi alle 5. Stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Ciao al Max!
2: Vi saluto io. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Buongiorno a tutti da Pietro Iverso. Dai che venerdì, ah no, è giovedì. Viva le donne nude!
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra. Alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi. Per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane. Ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande, grande. Buona giornata.
1: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
2: Gli scombricolati del mattino.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato sul centro nord Italia, ma soprattutto caldo intenso e bollente si farà sentire specie sulla Valpadana e nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevate anche abbondantemente oltre i 35-36 gradi in diverse zone ed anche alto livello di umidità. Un caldo tropicale localmente anche nella notte e al mattino, con minime che saranno anche prossime ai 26-27 gradi. Al sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra i 32 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno combriccola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
2: Boys, boys, boys, Patrizio fa la pizza. Boys, boys, boys, lava tutta per me. È Monello.
3: Gli scombriccolati de-

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
2: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
3: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
2: Pronto, Patrizio, amore mio. Vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Monesio. Ti aspetto.
3: Gli scombriccolati del

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno Scombriccolati, spingere!
2: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!
3: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
2: Scombriccola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combriccola.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno scombricolati, mancano pochi secondi alle 7 e tra poco si comincia.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 30 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, tregua finita in Medio Oriente, USA, raid in Iran, un successo, Trump, la finiremo molto presto. L'attacco, si legge in un post pubblicato su X da CENTCOM, è una potente risposta al tentato attacco di ieri dell'Iran contro le forze USA in Medio Oriente, in guerra anche l'Arabia Saudita. La guerra in Ucraina, giorno 1618, attacco russo a Kiev con un morto, Trump e Zelensky, voglio che questa guerra finisca, colpite anche altre città, due civili uccisi da droni russi a Kherson. Politica, il governo accelera sul riconoscimento facciale, PD e Movimento 5 Stelle insorgono, ok all'uso dell'IA per le identificazioni, il garante chiede però più tutele. Passiamo alla cronaca, Vicenza, Enego, falso attentato, il cronista Cappellari indagato per simulazione e calunnia, il giornalista aveva finto di essere vittima di un atto incendiario per la sua vicinanza a Don Patriciello. Le previsioni del tempo, meteo, l'anticiclone africano è arrivato, ondata di caldo e 7 gradi oltre la media, oggi 3 città con bollino rosso e 10 città in arancio, domani saranno 16. Le più bollenti oggi sono Campobasso, Perugia e Rieti, fine settimana rovente per tutti. In provincia di Napoli, rissa per un vetro rotto, 70enne aggredito da un ragazzo di 18, ora in carcere, una discussione nata da una pallonata contro la finestra di un circolo ricreativo che è degenerata in violenza. Sport, la nuova nazionale, Mancini, le scuse è una certezza, i giocatori bravi ci sono, Ranieri punta su scuole e tecnica, il neo CT spiace per come sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita. Si apre un nuovo corso con il ritorno del CT campione d'Europa e il nuovo direttore tecnico Ranieri che vuole scuole calcio meno care. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: barla fuste, se te ne fa cos'è?
1: Su chi che barico come un pirla, va di tre.
0: Buongiorno, allora, tutto bene? Come va? Come vi siete svegliati stamattina?
2: Male.
0: Se che si c'è, Patrizio?
2: Si c'è, fa alfa cal.
1: Ma no, se staci bene, staci bene. Mico un po' ipefrecci. Ho un po' i piedi
0: freschi. Sì, e come vai?
1: Non lo so, sarà l'età.
0: Basta, io ho esaurito il mio vocabolario in milanese, l'ho esaurito così, no? Allora, buongiorno, uno c'ha i piedi freddi, l'altro ha dormito male per il caldo, c'è qualcosa che non va. In quali continenti siete?
1: No, guarda, io sono nella foresta nera.
2: Magari. Magari.
0: Vabbè, quindi nottate difficili per Patrizio Romano, comunque buongiorno, e nottate invece tranquille per Sergio Sironi, che ha la casa con piscina.
2: E la Manuela Doriani come ha dormito, esatto, l'intera sarda.
1: Come dormisti?
0: Dormì muy bien. No, sì, ho dormito tantissimo. Guarda, se non mi sveglio, se non metto la sveglia, non mi sveglio più. E i nostri ascoltatori, come hanno dormito? Come hanno dormito tutti gli ascoltatori?

Manu ciao, ne dice importanti, di importanti, sì, di toccanti, in questo pezzo che si chiama Viajando per il mondo di Karol G su Radio Number One. Che sigla abbiamo oggi per loro?

0: doveva prendere fiato, per quello che era l'intro era così lungo.
1: Era un mashup tra Begin e Vedo Nero di Zucchero, praticamente. Va bene, sentiamoli, eccoli.
2: Buongiorno desvitati mentali. Ieri ero pestici e oggi sono già kiwici. Porca miseria, fa più caldo a Cavriana che in Puglia, incredibile. Sono le 7 di mattina, si suda solo con i pensieri. Ciao ragazzi.
0: Allora, si sono sovrapposte le voci. Adesso ottimizziamo la parte tecnica.
3: Rimandiamolo.
2: Buongiorno, desvitati mentali. Ieri ero a Peschici e oggi sono già a Kiwici.
0: Sì.
2: Porca miseria, mamma fa mia. Più caldo a Cavriana che in Puglia, incredibile. Sono le 7 di mattina, si suda solo con i pensieri. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Cavriana dov'è? Reggio Emilia?
3: Sai, non lo so, non ci so
0: mi sembra da quelle parti.
4: Ciao ragazzacci. Ciao. Manu, te lo dico fra un po' di ore che ho dormito, verso le 11, 11 e mezza, che sto rientrando adesso dal lavoro, quindi non ho ancora dormito.
0: Ok, buona nanna.
3: Buonanotte.
5: Bricolina, allora, la Kim Valtellina è le colta, allora stamattina anche le tinca, i denti nel gradi, è colta chi? Super fan di int. Agosto Sondrio, una giornata a Twitch, parla di Aletra in sì. Ciao, Agosto Sondrio.
0: Fa caldo anche in Valtellina, abbiamo sentito. Dai, fa caldo.
1: Ha detto che fa caldo anche in Valtellina.
3: Okay. 29 gradi in Valtellina. Tanto.
1: Comunque quella di Peschici Kiwici era carinissima.
3: Sì, guarda. Ciao, sono Federico. Qui io ho l'esclusiva per le battute, non le potete fare voi.
1: Federico, aspettiamo la tua battuta, aspettiamo la tua freddura.
3: Tra un po' la vado, però sono un po' arrabbiato perché è una peculiarità del sottoscritto la battuta.
0: Peculio.
3: Ciao.
1: Quando tutti ti copiano significa che l'idea è vincente, vai, dai.
6: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: con l'alta marea.
1: Coez, Fra Quintale, questa è la musica di Radio Number One. Ancora buongiorno, buenos dias dalla Combriccola, Patro Mano, Sergio Cironi, Emanuela Doriani e i nostri primi della classe.
2: Subito una correzione geografica, Cavriana in provincia di Mantova, non di Reggio Emilia, quindi sennò poi mi crocifiggono.
1: Giusto.
2: Dai, vai col messaggio.
3: La Liguria orientale, sì, qua la temperatura è di 27-28 gradi. E volevo salutare anche voi. Ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu.
2: Rallentatore, va bene.
4: Ma povero Federico. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, scombricolati. Cara la mia bella donna, domanda di riserva: come abbiamo dormito? Domanda di riserva. Io sono KO stamattina per via del caldo, per via di tante cose. Persone e gatti mi hanno disturbata stanotte. Porca miseria. Vabbè, farò un pisolino nel pomeriggio.
1: Brava.
4: Che vi devo dire, raga? Sono KO a terra, atterrissima.
2: Atterrita anche. Atterrita.
1: Ma tutti fanno il verso a Federico. Ma povero Federico, se poi si offende.
5: Ma no, che non mi offendo, dai.
2: Scrivici, Federico. Dai,
5: non
2: dai.
5: Mi offendo.
2: Federico. Dai, ti prego. Ti prego.
6: Bro.
2: Mamma mia.
6: Basta, amore mio, non dico più così a mangiare. Basta.
2: Ma cosa è successo?
6: Mi porti dei posti brutti, dei posti scadenti. Questa Manuela che ieri sera siamo usciti a mangiare il pesce. Io e lui, sì, proprio lui, quello che c'è lì davanti.
4: Che bello.
6: Mi ha portato dal ristorante, trattoria, dal Poncione.
2: Ma cos'è il Poncione?
6: È tutta notte che faccio la cacca brutta per colpa tua. No. Basta. Con me al ristorante o andiamo dove dico io. O se no niente.
2: Vabbè.
6: Quelle certe spilettate, certi dolori alla pancia.
2: Sì, c'è qualche problemino.
6: Modello, però stiamo dando lo stesso.
2: Va bene.
5: Monello gastroenterologo.
2: Sì,
1: dal,
2: sì.
1: Monello gastroenterologo, dal Boncione non puoi portare, dai. Non puoi portare,
2: ragazzi, va bene, è andata così ieri. Avevo un po' il braccino corto.
5: No, ma perché poi fanno tutto e lui dice: ah, sentiamo dove, come se lui non fosse andato, hai capito?
4: Certo.
5: Si chiama fuori.
2: È il Vincium, va!

0: Aiuto, me lo immagino.
1: No, non ti soffocare.
0: Aiuto. No, me lo immagino Paolo Nutini che canta questa canzone dal vivo.
1: Quando inciampa dentro l'ascensore fa scusa.
0: Era New Shoes, Paolo Nutini su Radio Number One, ancora primi della classe.
2: Vamos!
3: Quella lì, Pat Sergio, spagnolita, come va stamattina? Andiamo tutti a lavorare contenti, vai che è venerdì. Ah no, no, manca ancora un giorno, giovedì, esatto. Vabbè dai, mette Pat, anche sì. Livigno c'è il surriscaldamento.
2: Quanto c'è
3: il globo? 16 gradi, ciao Ale Montanaro!
2: 16 gradi a Livigno! Ce n'erano zero proprio qualche giorno fa, attenzione!
4: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sapete qual è la chiesa che dentro odora di pesto? La Basilica! No. Ciao dal Max!
5: Buon dia, queridos combricolados! Io ho dormito benissimo con il lenzuolino. Stavo più che bene dopo una piacevolissima doccia fredda. Tutta la notte ho dormito come un angioletto con la coda da diavoletto.
2: Ancora il diavoletto? C'è un po' la radio un po' altina,
6: Ciao, sono Federico, non me la sono mica presa, è che sono qui al lavoro, non riesco perché chi lavora e si... No, questa non la dico. Ciao, sono Federico.
2: Federico
0: non
2: versione.
0: Federico.
1: No, era lui, era lui.
6: Ciao, sono Federico. Sono mica presa. È che sono qui al lavoro, non riesco perché chi lavora e si... No, questa non la dico. Ma ciao, chi... sono Federico.
2: Ma chi sarà? No, non è l'originale?
0: Lo so chi è. Federico, ti prego, mandaci un messaggio e facci capire che non ti sei arrabbiato, ti prego, ti scongiuro. Stiamo esagerando. Basta.
1: Non è vero, non è vero.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.

0: Sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Buongiorno dalla redazione, problemi sulla 1, la Milano-Bologna code per un incidente tra Fidenza, allacciamento di Fiorenzuola in direzione Milano, code anche tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna, i rallentamenti qui sono dettati da curiosi. Abbiamo poi traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano con code a tratti in entrambe le direzioni tra allacciamento a 4 e allacciamento a 7 e tra l'innesto con la strada statale 412 e la SS 494. Code anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e allacciamento con la tangenziale est, rallentamenti inoltre sulla 8 la Milano-Varese tra Castellanza e Lainate direzione Milano, sulla 4 Milano-Brescia con tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, sulla 26 la Genova-Gravellone-Toce abbiamo rallentamenti in più tratti in direzione Genova. Andando poi a Roma e dintorni, incidente segnalato in via Nomentana all'altezza di via Montebianco con traffico rallentato direzione centro, mentre sulla A24 nel tratto urbano per traffico congestionato ci sono code tra via Togliatti e l'innesto con la tangenziale est direzione tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: di Patrovano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patrovano.
2: Buongiorno dalla nostra redazione. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta. Viene definito così in programma da oggi fino al 2 agosto alle porte di Susa, vicino ai cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti ventenni tedeschi che sono stati arrestati. A questo proposito il GIP ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere con le accuse di devastazione e lesioni a pubblico ufficiale e resistenza. Restano intanto aperte anche le indagini per identificare gli altri responsabili degli scontri. In vista del nuovo avvio del campeggio, definiamolo così, il ministro dell'interno Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il Senato invece approva il decreto sport, che diventa dunque legge. Passa anche la stretta sulle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire il famoso effetto ventosa, che purtroppo ha provocato tante situazioni anche tragiche. Il provvedimento prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e l'obbligo anche della cuffia tensione da nuoto per gli under 16. Tra le altre norme, il decreto introduce anche una semplificazione delle procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup, che è in programma nel 2027. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ma che momento pruriginoso. Ma tu, Patrizio Romano, le hai fatte le 50 sfumature di grigio?
1: Sì, grigio, certo, certo, perché il grigio mi è arrivato nei capelli, quindi adesso faccio la carta d'argento.
0: Era la colonna sonora del famoso film Le 50 sfumature di grigio.
2: Ne sta grigio, uscendo, giusto, sì. Ne sta uscendo un altro 50 cioè? Sfumature di grigia.
0: Di grigia? Che
2: buono, bisogna mangiare grigio. Proprio a Ferragosto, tra l'altro. Esce a Ferragosto.
0: I piatti leggeri dell'estate. Era il Holding su Radio Number One. Abbiamo ancora primi della classe a quest'ora.
3: Yes. Ciao, sono Federico. Cosa ci fa un uomo sulla luna? Un uomo in meno sulla terra. Ciao, sono Federico.
0: Ma bravo, non è Federico.
2: È lui, non è
0: ma
2: lui.
0: Ma poverino.
1: Ma è lui, ma è un altro imitatore.
4: Ma chi cavolo è Federico? Sono stato via una settimana, mi sono perso un po' di robe. Ciao ragazzi, ciao, siete ciao, fortissimi.
1: Ciao. Chi è Federico?
2: Non lo so, ciao. Però ha mandato il messaggio Federico.
1: Tu dici?
0: Sentiamo.
5: Ti maledico?
1: No, arriva la maledizione di Federico.
2: È lui. È arrivata la maledizione di Federico. No, ragazzi.
0: Ma era la Sfinge. No, non è Federico.
1: Questa è la Sfinge che si chiama Federico.
0: Mi vuoi dire che Federico e la Sfinge sono la stessa persona?
2: You got it.
0: Abbiamo sgamato l'inghippo. Ti maledico.

0: Marrakesh, volevo capire, anch'io volevo capire, ogni tanto mi fanno delle domande, Sergio Sironi e Patromano, non capisco mai se sono delle prove per il domandone, se mi stanno chiedendo davvero qualche cosa.
1: Aspetta. È arrivato.
2: L'originale. Signore e signori, è arrivato l'originale, il vero e unico, inimitabile Federico.
0: Eccolo.
3: Buongiorno Combriccola.
2: Buongiorno.
3: Tranquilli che non me la sono presa. Anzi, vi chiedo un consiglio. Sabato sera una persona che conosco ha organizzato una pizzata con alcuni suoi amici e mi ha invitato. Io non conosco nessuno, tranne ovviamente colui che organizza. Cosa faccio? Vado? Mi dite la vostra. Ciao Federico!
2: Ha cambiato la chiusura nel messaggio. Ciao Federico.
0: sì assolutamente, potresti conoscere un sacco di persone interessanti e simpatiche, potresti anche annoiarti come una bestia, ma secondo me no.
1: O magari incontri la tua Federica, cioè una che riesce a fare delle battute come le fai tu, una ragazza spiritosa, esatto. E vedrai che magari succede
0: l'anima gemella della tua vita,
1: viva la Federica. Ciao, sono Federico.
2: Alle rime, baciate.
0: Viva la Federica!
2: No!
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: That's What You Give, 1998, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno fatto ritrovare i New Radicals. Io non ho niente di particolare da raccontarvi su questa canzone, non ho pipponi per voi, semplicemente mi sono sempre domandata, guardando il video di questa canzone, da un certo punto in poi il cantante dei New Radicals si toglie praticamente una giacchetta che ha e rimane in maglietta. Questa maglietta è sporca,
1: è vuncia.
0: Questa maglietta ha un'evidente macchia di qualcosa che probabilmente ha mangiato e si è rovesciato. Ora dico, ma non è possibile che un team di produzione di un video per una hit così importante non ci sia una persona che ti dice cambiati la maglietta perché hai una macchia di sugo?
1: E lui ha detto no, l'ho messa apposta per
2: magari
1: per
2: avere, era
1: la canzone
2: era
1: così ha più sugo.
0: Cioè lui lui voleva lanciare una nuova moda, la maglietta sporca di sugo.
2: Vincia.
0: Va bene.
2: Sentiamo anche chi dà un suggerimento a tutti, Federico compreso, dice ragazzi, siamo tutti scombricolati.
3: Allora, Federico è uno scombricolato ad hoc, per cui non può prendersela, ci mancherebbe altro, anche perché noi abbiamo insiti in noi una grandissima nota di autoironia, per cui non possiamo prendercela. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, ciao, è autoironia, autorotismo,
1: è uguale, è più o meno uguale.

0: buona domenica.
1: Buon giovedì invece, oggi è giovedì, è già era Saif con Buona Domenica su Radio Number One. Cosa succede?
2: Ma torna in domandones! Rieccolo qua. Allora, tempo di vacanze, aria di ferie, e allora la domanda sorge spontanea. Qual è una cosa inutile che ogni anno mettete in valigia e ogni anno torna a casa senza essere stata utilizzata?
1: Metà valigia è inutile, per quanto mi riguarda. Metto dentro un sacco di cose. Quello me lo metto di sera, quello me lo metto di mattina, quello me lo metto di pomeriggio, poi metto le solite tre cose e tutto il resto rimane lì. Così.
2: Idem, t-shirt, pantaloncini, calzini che poi non metti mai perché comunque vai con l'infradito. Sì, un sacco di roba rimane lì. Tu, Sergione?
3: Ferro da stiro.
2: Il ferro da stiro. Tu porti il ferro da stiro in valigia.
3: Preso, portato.
1: Ma se non hai una
3: viaggio.
1: Maglietta stirata, non t'ho mai visto una maglietta stirata, da quando ti conosco.
3: Infatti, lo porto, ma è inutile.
2: Tanto per fare un po' di peso in valigia, va bene.
1: Esattamente.
3: L'avevo preso. Sentiamo. Proprio quello da viaggio, hai capito? Quello pratico, comodo, tutto, poi serve un.
1: L'hai preso durante la pandemia?
3: No. Da sempre. Cioè.

0: Tico, Sergio Mendes con Black Eyed Peas, Smash Canada su Radio Number One. Mancano 5 minuti alla fine di questa prima ora della combriccola. Cosa succede adesso?
1: Adesso non succede assolutamente niente.
0: Molto bene, molto a tra poco. Bene.
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
6: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Scombriccolati, sono le 8 in punto, questa è Radio Number One.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
13: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
12: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei no TAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
14: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
15: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
14: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa:
16: far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
14: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
17: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
12: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
19: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: isn't ready, anche my head isn't ready per vedere certe cose, diciamo.
1: Cosa
0: il
1: c'è?
0: Pezzo di Sombre che abbiamo ascoltato su Radio Number One, non lo so, siamo ritornati dopo il notiziario e c'è Pat Romano vestito da Marina Retto, ma perché?
1: Devo fare il servizio di leva nella marina. Marina americana, peraltro. O forse sono più un gondoliere sui
2: secondo
1: generis.
2: Secondo me sei un cameriere della pizzeria San Marco.
0: Esattamente, a Venezia. Ma non capisco per quale motivo tu sia di colpo vestito così.
1: Perché sì. Domani pomeriggio vado a Senigallia, c'è lo Jamboree Festival ambientato con musica anni 50, anni 40. E allora mi sono vestito da marinaio americano di quell'epoca.
0: E tu hai pensato di deliziare anche noi già un giorno prima?
1: No, sto provando il vestito, è arrivato adesso con Amazon.
0: Che meraviglia, è bello, è tutta bellezza.
1: Torniamo al Domandones. Allora, qual è quella cosa inutile che ogni anno mettete in valigia e ogni anno torna a casa senza essere utilizzata? Andiamo.
3: Buongiorno Number One.
1: Buongiorno.
3: Così Mary di Gromo San Marino. Guarda, quando metto faccio la mia valigia per un viaggio,
1: sì,
3: dipendi, né? Quando andiamo in crociera, faccio un esempio, io metto roba che posso usare in crociera alla sera, come hai detto lei, a pomeriggio, a mattina. E una donna, tutto sano, una donna mette di più perché pensa che vai a usare una gonna, che vai a usare un vestito sociale, quella roba lì. Quindi per volta succede di non utilizzare tutto, perché quello vestito, quella roba lì non è adattato a quell'ambiente.
1: Hai capito? Ambienti, vabbè, prosegue ancora per un minuto e mezzo.
0: Sì,
1: comunque
0: è brasileira,
1: si è capito, però dai.
0: La favola tua, Fabiola.
2: Purtroppo il libro. Tra una cosa e l'altra, i bambini che continuano a chiamarti, il sole in faccia, la sonnolenza che mi mette addosso il mare, va a finire e non lo apro nemmeno.
1: Perché non hai il libro di Sergio Sironi.
2: Vero.
1: Perché se no lo apri subito anche
2: perché
1: col sole in
2: apri,
1: faccia.
2: Lo metti in faccia e ti copri.
0: Se parteciperai domani all'edicola di Potterai, che avrai un libro di Sergio Sironi e riuscirai a leggerlo fino alla fine.
2: Fino alla fine, senza addormentarti.

0: No, Telephone, Lady Gaga, Beyoncé, che collaborazione nona nel 2010 questa canzone insieme, che abbiamo riascoltato su Radio Number One nella Cumbricula.
1: Domandones, qual è la cosa inutile che ogni anno mettete in valigia e ogni anno puntualmente torna a casa senza essere utilizzata? Allora, c'è chi scrive che ha imparato ad andare con la valigia vuota, compra tutto a destinazione.
0: Ah beh, hai detto niente.
2: Poi lo butta via. Poi lo butta. La giacchetta che si prende su perché non si sa mai, magari la sera c'è freschino, poi ci sono 90.000 gradi e la giacchetta rimane sempre lì.
0: Pensa che io la giacchetta l'ho addirittura comprata, me la sono fatta arrivare in radio con Amazon anch'io, perché se aspettavo che arrivasse alle Canarie ero ancora lì, e l'ho portata qui e niente, non la sto usando perché ci sono 90.000 gradi.
2: Bello, ecco, sono cose bello, molto belle.
0: Tutti i piccoli elettrodomestici secondo me sono assolutamente inutili, come il ferro di Sergio Sironi, la piastra per capelli, il phon, queste robe qua, perché poi non le usi, cioè sei un po' wild. Voi non siete un po' wild quando siete in vacanza?
1: Molto selvaggi.
2: Io porto solo le mutande. Sembro Tarzan in vacanza.
1: Camminano da sole anche.
2: Sì, anche perché le porto poche parti.

0: ti maledico, il pezzo di Bob Sinclair insieme a Mattia Bazzar su Radio Number One. Ci sta lavorando Bob Sinclair alla versione di Ti maledico,
1: sì,
0: della
1: Sfinge, sì, sì,
0: di,
1: sì. La Sfinge farmò nel sarcofago, la famosa Sfinge,
0: la famosa Sfinge nel sarcofago di Federici, e ci sta lavorando Bob Sinclair, uscirà un remix molto presto che ascolteremo qui su Radio Number One. Ci sono ancora messaggi?
2: Yes.
3: Allora, quando io andavo in vacanza,
2: sì,
3: la cosa inutile che mi portavo sempre erano i trucchi, perché col caldo che faceva, come potevo pitturarmi? Quindi questo è Besitos Wendy.
2: Besitos Wendy.
0: Besitos a te, diventi un Pierrot se ti trucchi in vacanza.
1: Infatti,
2: poi dobbiamo fare gli auguri di compleanno, dai, facciamo uno strappo alla regola. Allora, posso chiedere una cortesia? Sì, la puoi chiedere. Siamo in viaggio per questo parco di divertimenti, non citiamo, sì, per non pubblicizzarlo, per il compleanno di nostro figlio.
1: No, non si può dire il nome perché è pubblicità.
2: Va
0: no,
2: bene.
0: Non pubblicizziamo il figlio.
1: Pubblicizziamo il nome.
2: Che compie, però per la legge privacy possiamo,
1: non
2: dire,
1: possiamo
2: gli anni.
1: Dire gli anni. No,
2: vabbè,
1: non
2: comunque si chiama
1: dire.
2: Davide, compie 7 anni, lo dico,
0: no,
2: lo stesso.
0: Non si può dire il nome.
1: Non si può dire il nome.
2: Vi ascoltiamo sempre, ci saluti in diretta, per favore, lo stiamo facendo. Le firme
1: no,
2: sono.
1: No, i nomi non si possono dire per una questione di privacy.
2: Davide.
0: Cioè sono gli auguri più brutti che io abbia mai sentito, cioè
2: Davide,
0: io vi offenderei mortalmente se
2: Davide,
0: vi facessi gli auguri così.
2: Silvia, Mirko e Andrea, tanti auguri!
1: Auguri!
0: Ma chi è quello che fa gli anni? Davide?
2: È Davide, sì.
1: Sì, sì,
0: però, e gli altri chi sono?
2: Sono Davide, Silvia, Mirko e Andrea, tutta la famiglia.
0: Ah, certo.
2: Sì.
0: Credo.
1: Però avete voluto dire, non si potrebbe per una questione
2: non
1: di non fare pubblicità.
2: E il parco dei divertimenti è il...
0: No, non si può dire. Allora, io volevo salutare tutti gli ascoltatori che hanno scritto dicendo che la cosa che portano sempre in vacanze, che non usano mai, sono i preservativi. Ho adorato moltissimo. Si può dire preservativi, sì?
2: Preservativi, quelli per preservare. Giustamente
0: tu parti con un'intenzione e con tante buone speranze. Poi.
1: E che ci uffa.
2: E che ci uffa.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics, e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Aggiornamento che arriva dalla pedemontana lombarda, variante di Lentate. Veicolo fermo con rallentamenti tra Lentate Sud e Lentate sul Seveso, direzione A9. Abbiamo poi delle code sulla 4, la Milano-Brescia. C'è un incidente tra viale Monteceneri e Cormano, direzione Brescia. Code anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra Modena Sud e Modena Nord, direzione Milano. Rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e l'innesto alla statale 36 del Lago di Como. E ancora abbiamo rallentamenti sulla tangenziale sud di Torino tra Santena e allacciamento con la tangenziale nord. Inoltre c'è un veicolo in avaria sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, anche qui con rallentamenti. Passiamo a Roma e dintorni, dove la situazione è abbastanza regolare, a parte i soliti rallentamenti a tratti a macchia di leopardo sul grande raccordo anulare. È tutto, ragazzacci.

0: Francesco Gabbani su Radio Number One con Summer Funk. C'è anche un Patrizio Romano vestito da marinaretto pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Secondo il ministro della Giustizia Nordio, in 10.000 potrebbero uscire dalle carceri. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge ma rilevandone diverse criticità. Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale con Vannacci si sono schierati invece per il no. Da oggi chi ha 70 anni o più, al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità, non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita, insomma, per quello che rimane, però insomma la vita si è anche allungata. La misura è stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. Attenzione però, la norma non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi, oneri amministrativi, alleggerire anche insomma il lavoro dei comuni. Inoltre, le carte d'identità cartacee, perché ce ne sono ancora in giro, mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza naturale indicata sul documento, o fino al 31 gennaio 2027. Tuttavia, tra pochi giorni, dal 3 agosto, non avrà più validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea. Nel caso di un viaggio all'estero sarà dunque obbligatoria la carta elettronica oppure il passaporto. E direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: The Weeknd con Blinding Lights su Radio Number One. Deve rimanere vestito da marinaretto tutta la mattina, Patro Mano.
1: No, tra l'altro è poliestere, quindi sto sudando come una bestia.
2: Comincio anche a sentirlo.
0: Non capisco per quale motivo tu ti sottoponga, ti autosottoponga a questo supplizio.
1: No, ma tra poco toglierò, calerò tutto, anche la maglietta.
0: Via, anche la maglietta.
1: Petto nudo. Con la mochettina qui davanti. Che bello spettacolo.
0: Bicipiti guizzanti addominali. Eccoci
1: qua. Va bene.
0: Allora, sì. Scemottera,
1: no,
0: mi ha detto Scemottera.
1: Scemottera. Sì.
0: Allora, fava di focus.
1: Allora, c'è questa intervista a un popolare cardiologo, si chiama Nick West. Vabbè, Nicola Ovest. No, è un popolare cardiologo che dà consigli.
0: Ha fatto la battuta.
1: Lo sapevo, è inarrestabile. Tra poco mi arrestano veramente.
2: Tra un po' comincia i focus. Ciao, sono Federico.
1: No, non lo facciamo. Ha parlato della sua colazione perfetta, che ritiene anche salutare, peraltro. Allora, gli ingredienti che non possono mancare, secondo Nick West, nel primo pasto della giornata sono frutta ad alto contenuto di fibre e yogurt magro. Poi alimenti come cereali integrali e frutta secca, che forniscono il giusto apporto di vitamine, grassi sani e minerali. Poi questi cibi andrebbero accompagnati da frullati e tisane. Questo è il consiglio per quanto riguarda la colazione, Nick West.
0: Ma solo per l'estate o per tutto l'anno?
1: Tutto l'anno, credo, sì. Ma al di là poi dei consigli dell'esperto del caso, in questo caso di Nick West, secondo voi qual è la colazione perfetta?
2: Quella che c'ho voglia.
1: La risposta ci sta. E qual è?
0: Colazione di salate, a me non piacciono i dolci, quindi non lo so, le uova strapazzate, adesso che sono in hotel, perché io non le so fare ovviamente, uova strapazzate, il bacon, lo yogurt, queste cose qua, no?
2: Yes, insalate.
0: In teoria, no, l'insalata no, a colazione, insalata.
2: Sì. Pomodoro, saltato in padella.
1: Ma c'è anche
0: una bella peperonata.
2: No, però sono buoni. Grigliati, piazzati sulla
1: sullo
2: piatta.
1: Stomaco.
0: Non lo so, è così. In teoria, bisognerebbe evitare la brioche, no? Dicono che fa malissimo.
1: Sì, poi dipende, margarina, burro, dipende anche come è stato fatto l'impasto. Ma io sono tradizionale, quindi solito cappuccino. Con briochina, magari ripieno di cioccolato, oppure una marmellata. Il latino, la confetturina del caso.
2: Un chihuahua alla settimana.
1: No, lo lascio a voi.
0: Un bel chihuahuino cotto a puntino con un ovetto vicino.
2: Sì.
0: Allora, e tu cosa mangi, Sergio, a colazione?
2: Io di solito semi, graniglie, come gli uccellini, messi nello yogurt la sera prima. Sto parlando di semi di chia, semi di lino, girasole. E poi ci metto la frutta, le uova, poi mangio i pomodori, poi
1: l'insalata.
2: No, però mangio verdura.
0: Senti,
2: frutta.
0: Madonna, c'è un matrimonio, non è una colazione?
2: Sì, è il pasto più importante per quanto mi riguarda. Poi a mezzogiorno mangio qualcosa, la sera magari anche no.
1: Ci sono diverse tecniche, è vero? C'è chi incide dentro il primo pasto.
0: Li butti per terra e poi li vai a beccare.
2: No, si sciolgono.
0: Vabbè, e quindi la domanda qual è, Patrizio?
1: La domanda è, al di là dei consigli dell'esperto, che siamo tutti un po' esperti in questo, qual è secondo voi la colazione perfetta? A vostro giudizio insindacabile.
2: Bravo.
0: Ma un ciupito si può fare?
2: Sì, assolutamente.
0: Se hai bevuto la sera prima, fai
2: le pesche flambé.
0: Certo, se hai bevuto la sera prima, dicono che per ritornare in te, per superare l'hangover, devi bere un goccino di quello che hai bevuto la sera prima.
2: Lo dicono gli etilisti.
0: Quindi via.
2: Lo dicono gli etilisti.
0: Noi professionisti ti facciamo così. Allora, 393 4440444, la colazione perfetta.

0: Paradiso, Paradiso, lasciamene un po' su Radio Number One alle 8.39. Attenzione, tra poco c'è una grande canzone. Vediamo un po' dove ci porta indietro di 26 anni all'anno 2000.
1: La combriccola di Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Per questa canzone dei Texas che si chiama Inner Smile su Radio Number One, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ho un pippone per voi che mi ha fatto anche molta tenerezza. Sentite,
1: il pippone della Doriani, eccolo. È il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Cari miei, non vi salvate mica, almeno un pippone al giorno ci deve essere. Allora, mi ha fatto un sacco tenerezza perché la cantante dei Texas che si chiama Charlene Spiteri praticamente ha sempre avuto una grandissima passione per Elvis Presley, era innamoratissima di Elvis Presley e quando era piccola davanti allo specchio provava le movenze, cioè si tirava sui capelli come Elvis e provava le movenze, cercava di scimmiottare appunto le movenze tipiche di Elvis Presley. È riuscita a realizzare il suo sogno interpretando Elvis Presley proprio nel video di questa canzone, sfoggiando addirittura l'iconico completo in pelle nera che appunto sfoggiò Elvis Presley nel 1968. Voi non facevate, non lo so, dei balletti, non scimmiottavate nessuno quando eravate ragazzini?
2: Sì. Io registravo delle radiocronache calcistiche di Formula 1. Col mio registratore geloso, era quello ancora bobine con
3: era
2: i tasti,
3: un po' confuso,
2: con i tasti colorati.
3: Faceva le radiocroniche calcistiche di Formula 1.
2: Sì, calcistiche e di Formula 1.
3: No, l'avevi detto con la virgola.
2: No, è perché parlando velocemente. Calcistiche di Formula 1 e imitavo anche il rumore del il rombo dei motori che transitavano davanti alla tribuna. Ed ero sulle onde medie di Ezio Luzzi, Ameri, poi chi c'era ancora?
3: Ciotti,
2: Sandro Ciotti,
0: certo.
2: Sì.
0: Ecco. E tu Sergio?
3: Ma io ho sempre fatto il cretino. Ho sempre raccontato
0: ti mettevi davanti allo specchio e raccontavi le barzellette
3: sì,
0: a te stesso e ridevi come un pazzo. Bravo Sergio, bravo.
3: Rideva anche lo specchio.
0: Che ridere. Io volevo fare la cantante o la ballerina o tutte e due insieme, meglio ancora, e sono nata scordinata e stonata come una campana, quindi diciamo che solo lo specchio ha goduto di queste performance, meno male direi. Vabbè, potremmo chiedere ai nostri ascoltatori se facevano qualcosa di simile nella loro quando erano bambini, però poi chiediamo troppe cose, li sovraccarichiamo di domande.
3: Stanno rispondendo per la colazione.
2: Sì, allora stiamo chiedendo qual è la colazione perfetta. Dai, sentiamo qualcuno.
4: Oh West, ora che sei mico da mangiare yogurt, fibre, quant'altro la mattina mi cago d'osso con la mangiare saltare sul water.
2: Sì. No, perché c'era Nick West, questo cardiologo che consigliava, lo ricordiamo, certo. Insomma, fibre, yogurt magro, eccetera, eccetera. Lui
0: ne parliamo tra poco su Radio Number One 393

0: scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, parlando di colazioni.
1: Ma buongiorno dalla vostra Marta. Marta, tutto piano. A parte che io da piccola ho sempre sognato di fare la segretaria personale del sindaco di Milano. Mi mettevo davanti allo specchio ed ero lì e sognavo il sindaco.
0: Oh, che meraviglia, sì. Dunque ha realizzato il suo sogno anche lei.
1: Sì, sono qui col Beppe e insieme sentendo e ascoltando voi abbiamo realizzato qualche iniziativa per sviluppare il gusto dei milanesi e affrontare meglio la giornata con delle colazioni un po' diverse, come per esempio il comune che invita tutti a prendere almeno un biscotto con il cappuccino, un gesto semplice contro il nervosismo, si chiama Inzuppa Milano.
0: Sì,
1: oppure una campagna per riscoprire pane e marmellata. Spalma Milano, sì, è una cosa molto interessante. Oppure chi fa la colazione da solo deve farla con qualcuno e quindi condividi Milano.
0: Sì, è vero,
1: ma soprattutto stiamo pensando a una cosa, perché c'è poco grasso e molto dolce nella colazione degli italiani e soprattutto dei milanesi, allora una distribuzione simbolica di coltelli per il burro e quindi diventerà questa iniziativa Imburra Milano, sì, una cosa incredibile, tutti col coltello in giro per Milano.

0: milioni e milioni di ragazzi in tutto il mondo, di adolescenti. BTS, un fenomeno, band, boy band appunto, che rappresenta il K-pop in tutto il mondo. Dynamite, tua figlia Pat non è pazza per la K-pop?
1: No, però la segue comunque, non va pazza, va pazza per Olivia Rodrigo, lo sappiamo, però segue anche loro.
0: Sì. La scena coreana non la appassiona più di tanto, mamma, che meraviglia questi fenomeni per gli scienziati, adoro. E cosa succede adesso, Sergio?
2: Assolutamente nulla.
0: Molto bene.
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica. Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura, ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agni Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
8: State ascoltando Radio Number One, mancano pochi secondi alle 9. Buongiorno.
9: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada sera da calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guarda sigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto a ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: canzone estiva. Inizia così questa terza ora della Combriccola di Radio Number One. Vi porto i saluti di alcuni ascoltatori abituali della Combriccola, tra l'altro che sono qui all'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Mi chiedono: ma com'è Sergio Sironi? Ma com'è Patromano? Ma com'è?
1: Secondo te perché com'è? Non ci sono? Perché sono come sono.
0: Com'è? Come sono?
2: Ci hanno buttato una differenziata, la verità è quella.
0: Coso in coso. Sgrufolini da Sgrufolandia. Comunque insomma è bello insomma poi conoscere gli ascoltatori che vengono a trovarci qua. Allora, cambiamo discorso prima che si creino delle fratture
2: insanabili.
0: E
2: torniamo ad occuparci di questo cardiologo Nick West, che ha detto: ho la mia colazione preferita, è la più salutare, ha elencato una serie di alimenti da assumere.
0: Ma se è la sua colazione preferita non potrebbe farla senza rompere i maroni agli altri.
2: Ci stiamo chiedendo qual è la colazione perfetta secondo voi. Ascoltiamo, dai.
3: Tempi quando ero giovane era pane, salame e un bicchiere di vino rosso.
1: Buona.
3: Sì. Se dovessi farlo adesso è pane, salame, un bicchiere di vino rosso e una scatola di Malox. Però la domanda qui mi sorge spontanea. Togli una curiosità, Patrizio Romano.
2: Sì.
3: Tu non sei mica tanto bergamaschio,
2: Bergamaschio.
3: Tu sei un po' un terroncello. Questo qua, diglielo Sironi, per me è un bel terrone questo qua.
0: Perché è un bel terrone?
4: Gino e Michele lo dicevano anche loro, Questo qui è il Totò Schillaci, il gran visir del Ticiterone.
0: Ma perché dovresti essere terrone?
2: Per il cognome Romano.
0: Ah,
2: è un
0: Romano.
2: Cognome in effetti campano, siciliano, è vero. Quelle origini.
0: Ma allora te sei un terungolo?
2: Ma non ho mai indagato nell'albero genealogico. Vi
0: stiamo
2: devo dire
0: ovviamente scherzando, per carità, per carità. Dai.
5: Mariciao. Io la colazione perfetta non la conosco. Io vi dico la mia. Quando sono a casa e vado a lavorare, bevo due caffè e via. Quando sono negli alberghi che l'hotel, quello che c'è la colazione compresa nel prezzo, mi siedo alle 8 e mi alzo alle 9:30.
2: Giusto.
5: Parto piano piano dal salato fino ad arrivare al dolce, alla frutta, cappuccini, caffè, spremute, di più di tutto. Praticamente quello che ho speso per la notte lo mangio alla mattina. E avanti. Ciao ragazzi.
2: Però quello è vero, perché quando è qualcosa incluso nel prezzo ci dai dentro come se non ci fosse un domani.
0: Ma a parte il prezzo, una delle più grosse libidini della vita sono le colazioni degli alberghi, quando c'è un bel buffet. Mamma mia, io non riesco a resistere, tutto mangerei, tutto.
1: Anche i piatti mi mangio.
0: Anche i piatti, sì. Che meraviglia. Katy Perry su Radio Number One.

0: il pezzo di Katy Perry, Roar, su Radio Number One. A me piace dire Roar.
1: Roar. È buongiorno.
0: Oh, buongiorno. Allora, questa è la comunicola di Radio Number One. Buongiorno. Sono le 9 e 12 minuti e cosa succede adesso?
2: Sì. Niente.
3: Chiudiamo il cerchio sulla colazione perfetta, dai, velocemente.
4: Ma di quale colazione state parlando? Della prima o della seconda?
3: Ah, fa pure la seconda questa. Poi...
5: Per me la colazione perfetta è quella del gallo.
3: Del gallo. Del gallo. Gallo cedrone.
1: No, quello
0: qual
1: sulla
0: è la colazione del gallo?
1: Quello che è sulla scatola il gallo.
3: Sì.
1: Sulla confezione c'è il gallo.
3: Sì, con i cornflakes.
1: I cereali.
0: Ah, i cereali, ok. Sì.
3: E poi c'è anche chi scrive la colazione migliore è quella del campione. Caffè e cannone.
0: Ah, beh, bene, tutto bene.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno,
1: che qualcuno mi sa che è veramente poco bergamasco o poco bresciano, perché mangia delle colazioncine così. Noi abbiamo tre colazioni qui da me, se volete venire, sono tutte molto buone. La prima è
0: economiche anche.
1: Lì sì, assolutamente, siamo sotto gli 80 euro a porzione.
3: Okay, è una cosa fantastico. Giusta.
1: Abbiamo un'insalata rossa alla carbonara fresca con guanciale, panna, burro e quattro tuorli. È molto buona, molto leggera. Poi abbiamo prosciutto e melone fritto con doppia panatura, perché il caldo va affrontato con coraggio.
3: Certo, una cosa molto buona.
1: E poi l'ultima ideata da me stamattina, perché mi sono alzato inverso, ed è la granita alla panna con ragù.
3: Che schifo, ragazzi.
1: Due tradizioni che non si erano mai cercate e io ho fatto incontrare.
3: Certo.
1: Quindi vi aspetto che se non prendete quello, prendete i macaro.
0: Il macaron ci dica com'è andata, poi se è un prodotto che funziona, cosa dicono i clienti?
1: Assolutamente yes.

0: dell'anno scorso, eh? Che linguaggio giovane, hai sentito che gioventù che c'è qui. Tra appunto Olivia Dean e Sam Fender, si chiama Rain Me In, questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Sono le 9:18 e quindi tra poco tutti in religioso silenzio e super concentrati all'ascolto di Meteo Pat.
1: Lo so, ma chiedimi cosa c'è adesso.
0: Cosa c'è adesso?
1: Niente.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Radio Number One Meteo.
8: No, no, partiamo no. Malissimo. Cosa vuoi? Le Danny pattine?
9: Sono una Danny pattina io.
8: Aia. Salutiamo le meteo pattine con la nostra Manu Doriani, che ovviamente è la capa delle cape. Ragazzi, sudo soltanto a dover enunciare quelle che sono le previsioni del tempo. Caldazza in mezza Europa, non soltanto in Italia. Nella giornata di ieri, vi faccio un esempio, in Francia, caldo ancora esagerato, sono caduti altri 8 record assoluti e 76 record mensili per quanto riguarda le temperature. Anche l'Italia sta entrando in questa fase dura, in questo plateau bollente che ci terrà compagnia almeno fino alla metà della prossima settimana. Allora, la giornata di oggi sarà praticamente esente, tra l'altro, da temporali, se si eccettua forse qualche isolato fenomeno di calore, sì, nel pomeriggio sulle Alpi, ma robe di poco conto. In Valpadana si potranno toccare in alcune zone anche i 38-39 gradi, ma questa cosa vale anche per la Sardegna, In alcune zone della Sardegna ci saranno temperature particolarmente elevate, magari all'interno, però insomma si sente un po' dappertutto. Decisamente meglio, ecco, se vogliamo citare qualche esempio invece al contrario, sulla costa Ligure, dove i valori non dovrebbero superare oggi i 31-32 gradi. È caldo, ma ovviamente non paragonabile a quello della Valpadana. Allora, tra domani e domenica, per quanto riguarda il weekend, caldo ancora insopportabile durante il giorno, valori ben oltre la media anche in montagna, con una maggiore probabilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. In pianura, termometro, attenzione, che potrebbe schizzare in particolare nella giornata di domani anche a 40 gradi, ad esempio a Milano, in città, è chiaro, l'isola urbana che cattura il caldo e lo trattiene. Direi che al momento...
9: È tutto, sì. Ma posto così, grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma come mi piace questa canzone, si chiama Canto d'amore, sono Mengoni e Angelina Mango insieme su Radio Number One. L'ultimo focus di oggi di Patromano, sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Buona mattinata dalla nostra redazione e ci sono polemiche per quanto riguarda il riconoscimento facciale legato all'intelligenza artificiale che entrano sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Accelerata da parte del governo sul decreto legislativo che recepisce appunto l'intelligenza artificiale, c'è un regolamento che riguarda anche l'Unione Europea che va a disciplinare l'utilizzo dei sistemi di IA. Il provvedimento esaminato in Commissione Politiche Europee dal Senato introduce norme specifiche proprio sull'impiego delle tecnologie biometriche e apre alla possibilità di conservare, e qui sta un po' il dilemma e la polemica, di conservare per un periodo comunque limitato i dati raccolti dalle telecamere che sono installate in luoghi considerati particolarmente sensibili, dove però ognuno di noi può transitare in qualsiasi momento. La decisione ha subito generato delle tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles. E poi c'è una storia che arriva da questa ragazza che si chiama Carolina Di Vico. Che è successo? In pratica, dopo un video pubblicato sui social che riguarda gli studenti italiani a Bangkok, per la precisione all'interno di una metropolitana, è stata investita da una serie di messaggi e di commenti improntati all'odio. Shitstorm viene definito così, contro questa Carolina Di Vico, scambiata dal web per una delle ragazze che in un video virale sulla metro di Bangkok minacciava di morte altri passeggeri. In realtà non era lei. Cosa è successo? Che praticamente l'hanno insultata talmente tanto che è andata in depressione. Hanno insultato anche gli amici che ovviamente erano taggati in alcune fotografie. Insomma, è successo davvero un delirio, e questo ancora una volta ci riporta al discorso di utilizzare con moderazione e con buon senso quelli che sono i nostri profili social. Direi che è tutto, ragazza.

0: su Number One con Pompei. È bella questa canzone, è una canzone di qualche anno fa, del 2013, che abbiamo riascoltato questa mattina. Vedevo il nostro Pato Romano impegnatissimo alla ricerca di una fava di Focus, sì, da raccontarci.
1: C'è una fava clamorosa, ragazzi.
0: L'uomo delle fave, eccolo qui.
1: Arriva direttamente dal virologo Matteo Bassetti, il quale dice: attenzione, che le zanzare non pungono chi ha il sangue dolce. Peraltro questa è un po' una leggenda metropolitana questa del esatto. sangue dolce, ma sono attirate, e qui siamo un po' chiamati in causa in tanti, da chi fa sesso e beve birra, lo dice uno studio.
0: Ah. Cioè, ha detto siamo tirati in ballo in tanti.
2: Sei tirato in ballo, io né uno né l'altro.
1: Manu, tu da una parte sei tirato in ballo.
0: Io da tutte le parti mi sento tirata in ballo.
1: Vedi?
0: Mi sento assolutamente tirata in ballo. E adesso ho capito molte cose, ecco perché sono piena di bonzi.
1: Sì. Esatto. Di zanzare tigre che ti accerchiano. Perché...
2: Non mi pungono da 6 anni.
1: Vabbè.
0: No, no. La Madonna, 6 anni.
1: Quindi tu bevi birra e fai sesso, e quindi è un nugolo di zanzare che ruota attorno a te.
0: O anche le vespe, ci sono teorie anche sulle vespe, sono perseguitata dalle vespe.
2: Lì devi fare cose.
0: Che tipo di passioni hanno le vespe rispetto alle zanzare?
1: Non lo so, andremo a indagare.
2: La velocità, le due ruote, insomma, queste cose qua.
1: Ma no, le due ruote, dai. Certo. No, come sta andando quest'anno con le zanzare? Perché ieri, ad esempio, sono stato a una cena all'aperto con degli amici in giardino, e c'era un nugolo di zanzare aggressivissimo.
0: Tutti attorno a te?
1: Sì. No, tutti attorno a tutti gli astanti, erano lì proprio pronte a pungere.
0: I tuoi amici, niente, tu tornato a casa pieno di bonzi.
1: Ma perché io bevo birra, il problema è quello.
2: Mettiamola così. Sì. E ricordo a tutti che è astemio, Pato Romano.
0: Esatto. Quindi chissà come mai lo hanno scelto come vittima preferita, prediletta. Niente, va bene, Sergio Sironi, abbiamo capito che insomma, è un problema che non lo riguarda.
2: Io mi metto in acqua alle 7 di sera, che di solito è l'orario in cui le zanzare arrivano, fa: ah, è lui. Niente.
0: Ah, è lui, ok. non c'è una domanda su questa.
1: No,
0: su questa...
1: ma come sta andando quest'anno? Come è iniziata quest'estate con le zanzare? Perché ogni estate porta zanzare diverse.
0: Guarda, io da quando sono in Sardegna con le zanzare non va proprio benissimo, diciamo. Però prima in Canarias vengo.
1: Manu, meno vizi, meno zanzare. Te l'ho sempre detto.
2: Hai capito.
0: Esatto, hai capito. Vabbè, insomma, se i nostri ascoltatori hanno voglia di raccontarci come va con le zanzare, diciamo, noi siamo pronti per raccogliere i loro commenti, Come va con le zanzare? Mamma mia, non vedo l'ora di tornare in Canarias per venire di nuovamente punta dalle zanzare canarie.

0: Lost the Colors su Radio Number One. Ma quindi come va con le zanzare? Tutto bene?
1: Allora, con le zanzare no, non va tutto bene, molti tengono no. punti, però va male invece per il sesso, perché molti dicono no, e noi non facciamo sesso, eppure le zanzare qui ronzano.
2: Non spoiler.
0: Tra poco ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori al 393-444-0444. Cosa succede, Sergio, adesso?
2: Niente.
1: No, ancora!
3: La combriccola di Radio Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: tacchiti, tacchiti, tacchiti.
1: È una vecchia canzone 1985 degli Style Council che si chiama Shout to the Top e sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora,
2: il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
1: Che caldo anche per i pipponi. Allora, una curiosità sugli Style Council riguarda il loro leader che si chiama Paul Weller, il quale firmava le note dei dischi e i comunicati stampa della band utilizzando uno pseudonimo. Qual era secondo voi lo pseudonimo?
0: Sono il più bravo, I'm the best.
1: No, The Cappuccino Kid.
3: The Cappuccino Kid,
1: rispecchiando l'estetica radical chic e intellettuale del gruppo. Cosa ci sia di radical chic nel cappuccino non lo sappiamo, però vabbè, insomma, se lo facciamo Paul Weller, chi siamo noi per criticare Paul Weller?
0: Nessuno.
1: Quindi
3: che succede? Riprendiamo l'argomento delle zanzare. Sì, Matteo Bassetti, che è il primario, tra l'altro anche è il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, ha detto: ragazzi, non è una storia di sangue dolce, cioè le zanzare non pungono per quello, pungono chi fa sesso soprattutto e beve birra. I nostri amici e le nostre amiche commentano così.
4: Buongiorno ragazzacci.
3: Buongiorno.
4: Con le zanzare va benissimo.
3: Bene.
4: Basta bere, oltre alla birra, un po' di limoncino, un po' di anima nera e qualche altro alcolico. Le prime che ripungono capottano, muoio come delle cimici quando atterrano male, le altre vedono, si spaventano e non ripungono più.
0: Esatto.
4: Baci da Cristina da Mantova.
3: Hai capito?
0: Bere per far dimenticare le zanzare.
5: Palese a tutti, io conosco gente che beve birra a gogo, fa sesso a più non posso e le zanzare gli girano intorno e non se lo filano o non se la filano. Ciao, sono Katia.
3: Ciao.
6: Parli buongiorno per un ragazzacci amico. Da Massimino.
3: Ciao Massimino.
6: Ma allora la birra bevo poco perché se ne bevo uno in più la sera mi fa venire mal di testa.
3: Salute cagionevole.
6: Sesso, stendiamo un velo pietoso. Le zanzare mi mangiano come se non ci fosse un domani, credetemi. Non lo so, Bassetti. Cosa facciamo qua? Ma vicino a casa mia cercano i facchini.
0: Vero?
1: Bassetti,
0: cercano dei facchini dalle mie parti.
1: No,
0: cambia me ste.
1: Non si trova.

0: canzone nuova di Maggiana, si chiama Nancy Teria su Radio Number One. Anch'io voglio viaggiare sulla macchina tutta decappottabile, con piena di bonazzi pazzeschi, bonazzi. Come, ma, come Madonna l'half time del mondiale. Vabbè, e niente, così niente. Stiamo parlando di zanzare stamattina su Radio Number One.
1: Zanzare aggressive con chi beve birra e fa sesso. Sentiamo altri commenti.
2: Anche me, non ho sangue dolce, non bevo birra, sesso ricordo, ecco. Ma sono tutte balle.
1: Buona giornata, tutte balle. Ma che avanzano.
3: Conosco persone che potrebbero essere l'approvvigionamento di tutte le zanzare della pianura padana, e solo ecco, per la birra. Non conosco la loro vita sessuale.
4: Ciao Radio Number One, siamo Pietro e Giovanni, abbiamo 13 e 11 anni, siamo appena tornati dal Madagascar dove ci hanno raccomandato di stare attenti per le zanzare. Adesso siamo in macchina per andare a Ponte di Legno e lasciamo le zanzare a Cremona. Ciao poveri.
0: Ma 13 e 11 anni sono in macchina per Ponte di Legno di ritorno dal Madagascar.
1: Sì, hai capito bene, sì, con l'autista personale.
0: Che figata. Sbocciamo, poveri! Oggi chiudiamo alla grande con Katie Tunstall. Questa è Radio Number One.

Suddenly You See, l'ultima canzone di oggi, Katie Townsend su Radio Number One. Ma non vi sembra che manchi qualcosa? Cioè, non abbiamo, c'è una cosa che non abbiamo fatto questa mattina. Andare

0: chiude una trasmissione, altro che. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie Patrizio Romano.
1: Grazie Sergio Sironi.
2: E grazie Manuela Doriani.
0: Che va al bar a bere al bar, a domani.
3: Amico, non giudicare chi sbaglia. Ricordati, anche tu una volta hai cliccato accetto i termini e le condizioni senza leggere niente.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: A tutti voi, a Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
7: Radio Number One notizie.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti la accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
14: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
6: Eccoci qua. Giovedì 30 di luglio a tutti voi, benvenuti come sempre su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Io questa mattina andrei volentieri in un rifugio, ma in vetta, in cima, vabbè, proprio in cima.
15: Buongiorno a tutti, chiamiamo i nostri amici dei rifugi di Lombardia, siamo radio ufficiale e ci accolgono da qualche parte, andiamo in montagna per un mesetto e mezzo, no?
6: Magari con un pezzo di cacciatore ciotta in una mano e nell'altra il pezzo di pane,
15: il piccone per arrampicarsi,
6: con sto caldo ragazzi. Allora, siamo pronti per partire con il nostro appuntamento. Questa mattina parliamo dei soldi e lo sport. Secondo voi che cosa fa più la felicità dell'essere umano, lo sport o i soldi? A me sembra una domanda banale, però va bene, l'abbiamo fatta noi.
15: Va bene, dai, tra poco vi spieghiamo i segreti della vita.
6: Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
14: The Journalist. Gli spazi.

0: Gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Allora, intanto salutiamo anche la nostra amica che ci dice che a Ponte di Legno fa caldissimo. Allora, Milano stamattina, il mio solito percorso sotto il sole sì. africano, 9.95, 39 gradi alle 9.05. Non vi dia, ragazzi, mandate pure le foto della temperatura della vostra città, del vostro sì. paese, da dove siete.
1: Ma sai, Milano era previsto, no? I 40 gradi, mamma sarà un weekend caldissimo, fino almeno a metà
0: della anche a Firenze, anche a Firenze, mi sembra. 40-41
1: per tutto il città, però sai, Ponte di Legno quant'è? 1000 metri, penso, non è altissimo, 1000-1002 se comincia a fare molto
0: non
1: molto
0: saranno
1: molto
0: però
1: caldo
0: 39
1: lì.
0: Gradi, no? Quanti gradi ci saranno? 31? 30?
1: No, di più secondo me dici? Sono solo 2 o 3 di meno secondo me, che può già volere dire tanto, perché sei invece che 40-36 certo. Cioè così, però secondo me fa caldo
0: non
1: anche
0: lo so,
1: in montagna.
0: Io quasi sradico un albero e ci vado in giro, me lo porto in testa
1: anche un filo meno. Allora, la grande domanda, i soldi non fanno la felicità, lo sport sì? Vi chiediamo.
0: Va bene, perché... dai, adesso spieghiamo bene, però dice la scienza, non noi due, la scienza, ok?
1: Sì. Sì, insomma, c'è questa ricerca pubblicata tra l'altro su un giornale medico molto importante che è The Lancet, hanno coinvolto 1.200.000 cittadini, università di Yale e Oxford, sono arrivati ad un risultato, però mi sembra abbastanza chiaro, no? Cioè...
0: Ma allora, diciamo che è vero, perché chi fa sport è sempre il solito discorso, no? Se fai attività fisica ti si attivano le endorfine, diciamo di conseguenza, no? Il tuo umore migliora e quindi anche, che ne so, il tuo triste conto in banca magari tu lo vedi in maniera diversa. Io dubito, però insomma, che le endorfine ti facciano vedere, come dire, il conto in banca diverso o le bollette in una proiezione, forse ti fanno essere un pelino più, diciamo, ottimista, ma insomma che ti facciano cambiare la visione della vita non lo so. Però attenzione, perché loro dicono che dai dati emerge che chi fa regolarmente attività fisica si sente sicuramente, come dire, no, molto più in forma rispetto a quelli che sono sedentari, e chi poltrisce, diciamo, sul divano è molto più triste.
1: Molto più triste, cioè ci si sente giù, voglio dire giù di morale, mediamente 35 giorni all'anno se si fa sport, 53 giorni se si è sedentari. Questa è una bella differenza. Ci sono anche dei dati su quanto ci si deve allenare, non bisogna nemmeno esagerare, perché ad un certo punto se si fa troppo sport, se diventa una malattia, questa cosa qua si inverte. Però insomma, le 3-5 sedute di allenamento alla settimana fanno.
0: Vabbè, insomma, 3-5 sedute non sono poche, però sono tantissime. Basterebbero 3 a giorni alterni, diciamo, magari se non fa così caldo. Comunque tra poco continuiamo a darvi dei dati, perché sembra che l'Europa, soprattutto noi europei, siamo un po' seduti, cioè noi amiamo più il divano che capito, il tapis roulant della palestra, non so come dire.
1: Certo.
0: Vabbè, oppure fare il salto immediato, tapis e divano.

0: Cesare Cremonini, dicono di me, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Claudio. Tra l'altro, insomma, tantissime delle persone a cui stiamo parlando stanno già preparando i bagagli, perché sì. Questo primo weekend sarà il primo dei due del grande esodo, quindi insomma, poi magari domani ne parliamo meglio. Allora, sport e felicità. Questi scienziati dicono di Yale che fare sport aiuta molto di più rispetto ai soldi a trovare la felicità. Allora, secondo i loro consigli, per avere buon umore bisognerebbe allenarsi dalle 3 alle 5 volte a settimana con una durata di media che va dai 30 ai 50 minuti. Qual è lo sport, è stato chiesto loro, che aiuta di più, diciamo, ad avere il buon umore? In realtà loro dicono, vabbè, sarebbero gli sport di squadra. Però poi cosa succede? Che negli sport di squadra si diventa competitivi, si litiga e quindi magari si ha l'effetto contrario. Però attenzione a non eccedere, perché chi fa troppo sport ottiene l'effetto contrario, quindi non è più felice ma arrabbiato.
1: Hai detto bene poco fa, in Europa siamo un pochettino più indietro, siamo un filo più sedentari, il 25% delle donne e il 22% degli uomini europei non fa abbastanza moto. La società di cardiologia internazionale dice che servirebbero negli adulti sani almeno 75 minuti di attività intensa a settimana, non è tantissimo, un'ora e un quarto a settimana, oppure 150 minuti di attività moderata. Ecco, una bella passeggiata sostenuta, 150 minuti, cosa sono? Sono praticamente quasi...
0: Sì,
1: quasi
0: un'ora e un quarto, un'ora e un quarto.
1: Due belle passeggiate alla settimana. Due belle passeggiate alla settimana, quello... Non è esagerato. Comunque, vederlo così, se però non fai...
0: No, infatti. Beh, uno sente l'accumulo di minuti, dice, vabbè, poi in realtà se lo spalmi durante la settimana effettivamente si può fare. Comunque se effettivamente dà la felicità possiamo fare una prova. Voi guardate il vostro conto corrente o prendete in mano le bollette, quelle che vi sono arrivate con i rincari, o andate a fare il pieno di benzina adesso che state per partire per le vacanze. Prima di fare il pieno fatevi una bella corsetta, ok? E poi vi ripresentate alla pompa di benzina, vediamo se l'umore mi si impenna oppure rimanete incazzati lo stesso. Dai, proviamo.
1: Ma detto così secondo me non funziona.
0: Scusa, gli scienziati hanno detto che funziona così.
1: Ah, vabbè, allora io ieri ho fatto 10 flessioni mentre facevo il pieno, però alla fine ero sudato marcio, ma non ero più felice. Ero solo sudatissimo.
0: Guarda, io vorrei vederti dal buco della serratura come Lino Banfi, tu che fai il pieno lì alla pompa di benzina, ma quando mai? Vabbè. Attenzione, c'è la musica di Karol G.

0: Allora, vabbè, dai, comunque proviamo. Io adesso farei passare per il fattore felicità dello sport in questo periodo molto caldo, perché insomma adesso non è che proprio uno può fare attività fisica, no? Quando ci sono queste temperature, a meno che non abbiate una casa con aria condizionata e anche dotata di angolo palestra.
1: Vabbè, ragazzi, Maria, è il top.
0: È top, sì.
1: Top, lì. Avere una stanza in più, mettersi la palestra in casa, ragazzi.
0: Sì, no, tutta un'altra cosa.
1: In quanti possono permetterselo?
0: Beh, insomma, basta avere una stanza in più e la adibisci a piccola palestra. Non è che devi avere tutte le attrezzature, no? Tutte techno gym super, cioè puoi avere anche due o tre cose, no?
1: Sì.
0: Magari molti dei nostri ascoltatori ce l'hanno,
1: Sì, no, ma ci sta, ci sta. Comunque io sono abbastanza d'accordo.
0: Angolo cottura va bene lo stesso. va bene lo stesso.
1: Comunque guarda che se ti stacchi, insomma, dalla cosa dei soldi, dall'ironia, è vero che fare sport ti fa sentire bene. Poi certo guardi il conto corrente, magari ti rattristisci, però lo sport è vero che ha subito un qualche cosa di positivo su di te.
0: No, è vero, a livello psicologico e fisico sicuro. Allora rimanete con noi, tra poco parliamo di sport, sì, ma insomma legandoci un po' qui a The Journalist ai recenti fatti di cronaca che hanno visto diversi incidenti capitati nelle piscine anche piccole. C'è un decreto sport molto importante che illustra diciamo delle novità molto molto serie.
1: Speriamo che poi vengano seguite queste norme.
0: Esatto.
1: Il problema è sempre lì. Dai.
0: Ne parliamo tra poco, qui è The Journalist.
2: The Journalist. Gli sport.

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo

0: Dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Il nuovo singolo di Malika Yan si intitola Una possibilità. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo decreto sport che prevede varie norme e sicuramente, diciamo, noi ci concentriamo anche sui regolamenti e sulle regole che, attenzione, per quel che riguarda le piscine, non riguarderanno solamente i grossi impianti, tipo comunali o di piscine dove ci si allena, eccetera, ma riguardano hotel, anche agriturismi, stabilimenti balneari, insomma, laddove esistono delle piscine ci sono queste nuove norme che dovranno essere assolutamente diciamo rispettate, altrimenti si rischia, diciamo, la chiusura fino a che la manutenzione non sarà adeguata.
1: Allora, con questo decreto sport che è diventato ufficialmente legge dello Stato, di fatto quelle che un tempo erano semplici raccomandazioni o linee guida tecniche, pensiamo ad esempio alle ventose, agli aspiratori che devono avere le griglie, insomma tutti questi aspetti, si trasformano in veri e propri obblighi vincolanti di legge e dunque la prevenzione viene definita per legge e non più raccomandata, insomma, a chi gestisce le piscine o chi ha delle piscine private. Speriamo che basti, però anche lì poi dopo subentra il concetto.

0: quello del controllo, no?
1: Del controllo, perché c'è qualcuno che naturalmente magari per non rovinarsi la stagione, non essendo in tempo, no? Non metterà in regola le proprie piscine. Allora, diciamo che in una struttura che funziona a regola d'arte, la forza d'aspirazione viene distribuita in modo omogeneo su più punti. Il problema, diciamo, che quando non è tutto fatto a regola d'arte, si genera il cosiddetto effetto ventosa, cioè questa pressione di risucchio che ti trattiene sul fondo ed è estremamente pericoloso. Allora, come dicevamo, le strutture ad uso collettivo sono tutte coinvolte in questo rispetto delle regole, quindi si devono adeguare immediatamente hotel, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, parchi acquatici, palestre e circoli sportivi. Chiunque metta una vasca a disposizione di visitatori o clienti ha l'obbligo di garantire gli elevati standard di protezione. E poi c'è questo della cuffia, che diventa obbligatoria per gli under 16.
0: Quella la vedo già più problematica, perché già in molte piscine
1: tutti gli incidenti con i bambini sono accaduti,
0: certo,
1: appunto con i bambini,
0: attenzione. Le cose sono due, insomma, questi bocchettoni un po' obsoleti o senza le griglie, insomma, che hanno questo tiraggio eccessivo, oppure il mancato uso della cuffia. Il far osservare la cuffia a un ragazzo di 15 anni che d'estate va in piscina è molto molto complicato, direi un bel in bocca al lupo, insomma, soprattutto ai gestori dei parchi.
1: Ragazzi, però guardate che ne va della vostra sicurezza, e quindi sono regole che si dovranno far rispettare, perché se poi succede qualcosa ne vanno di mezzo ovviamente i titolari degli impianti. Dai, vediamo intanto, come possiamo dire, buon ammodernamento delle strutture, insomma, c'è poco tempo, ma si può fare.

0: Dark, Selena Gomez, la musica di Radio Number One in diretta qui alle Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora Claudio, ti devo dire una cosa. Sì. Mi ha scritto Stefano Federici.
1: Cosa vuole Federici?
0: Allora, siccome da oggi pomeriggio Stefano, come sapete, sarà al parco acquatico Cavour, no?
1: Sì.
0: A Valeggio sul Mincio con Nasti in studio. Allora, mi ha scritto che una signora, mentre noi stavamo parlando di piscine, l'ha scambiato per un bagnino e gli ha chiesto se poteva accompagnarla o accompagnarlo all'ombrello.
1: Beh, Federici ce l'ha un po' del bagnino,
0: però scusa, no. Però lui gli ha detto no, dice guardi mi spiace ma senti la radio che sta ascoltando, ecco sì. Io lavoro lì, non faccio il bagnino. Io ho detto ma dai Stefano, ma è bello perché l'hanno un po' scambiato, capito, per il bagnino con il figaccione di Baywatch.
1: Beh, ma anche lui,
0: capito?
1: Però, ma tu, allora, già ieri erano in diretta, hai visto come si è presentato?
0: No, non l'ho visto, con la canotta. E
1: no,
0: vabbè, anche tu,
1: senza la canotta,
0: allora,
1: poi ho visto anche delle ragazze, me le ha indicate tra l'altro un attimo, mi ha detto ma cosa c'ha Federici che fa l'effetto calamita, cioè lui ci sono quelle tipe insomma che vanno avanti, un po' di invidia, però guarda che Federici sta,
0: scusa, ma
1: suo.
0: si è messo l'olio sul petto?
1: Secondo me sì.
0: Ah, ok, quindi abbronzato, si è messo l'olio sul petto, però sì. Anche tu Stefano, allora voglio dire,
1: bella voce,
0: fai lì un po', capito, capelli sale pepe, no?
1: ma lui è già là.
0: Eh sì, è già là, una signora, allora, gli ha chiesto se per favore poteva accompagnarlo al lettino e
1: allora,
0: all'ombrellone.
1: Siccome al Cavour ascoltano Radio Number One, io vorrei rivolgermi.
0: Ah, salutiamoli!
1: Salutiamo
0: tutti.
1: E invitiamo tutte le signore, le ragazze è troppo facile, le signore all'ascolto, a cercare Federico. Va bene, e a chiedergli vari servizi da bagnino, va bene? Secondo me lui alla mattina può fare tutto quello che volete.
0: È vero, può sistemare il lettino, metterlo anche a favore del sole, girarlo, capito? Ma può anche spalmare la crema,
1: sì.
0: No?
1: Sì. Ha fatto dei corsi per...
0: Capito, di spalmaggio crema,
1: va bene,
0: salutiamo Stefano. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo, come sempre una grande canzone, poi vi portiamo anche a Matera, dove attenzione è esploso anche lì lo scontrino pazzo di quest'estate 2026.
1: Va bene.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni in diretta qui a Radio Number One. Allora sì, Federici mi ha mandato il video, effettivamente è nudo, cioè scusa, è lì che, capito?
1: Ma sì, poi Federici ha delle qualità, voglio dire che sono...
0: Quali qualità?
1: Non voglio descriverle qui così, radio, però ha delle qualità esposte e anche nascoste che lo rendono il re incontrastato dei parchi acquatici e dei villaggi. Ragazzi,
0: va bene, va bene. Allora amici, andiamo intanto a Matera. Che cosa è successo a Matera?
1: Succede quello che succede in tanti altri posti turistici, costa sempre di più tutto, in particolare in questo caso mangiare seduti, insomma farsi una cena, ma anche non solo una cena, anche cose più semplici costano molto molto molto di più. Ad esempio parliamo anche di focaccia, quando tu mangi una focaccia, voglio dire, non è che ti siedi in ristorante, è una cosa anche un po' veloce, no? E non puoi pagare così tanto, in questo caso il prezzo è molto molto alto.
0: Sì, però possiamo dire una cosa, naturalmente poi i prezzi, è brutto dirlo, ma li facciamo noi, no? Perché nonostante, allora andiamo in tantissimi, diciamo che complice l'overtourism, no? A visitare tutti quanti gli stessi posti e insomma gli affitti, i piatti sono alle stelle, nonostante questo è vero che c'è gente che si lamenta, ma la gente continua ad aumentare. Qui stiamo parlando di focaccia a 14 euro, che è una follia, dai. Un piatto di pasta a 15, affitti alle stelle, e ormai sedersi a mangiare al ristorante è diventato quasi un lusso. Però, quindi potete immaginare, insomma. Però, io non mi ricordo queste cose di Matera, ma evidentemente negli ultimi mesi, anni, è diventata così.
1: Allora, d'accordo sulla focaccia a 14 euro, perché voglio dire, grande che sia il pezzo di focaccia, 14 euro sono tanti, però io andando in giro onestamente i primi meno di 15 euro non è che li trovo così spesso ormai, sì qualcosa ancora 13-14, ma molte volte trovo anche i 16-17,
0: sì 18, cioè, quindi, tranquillamente,
1: probabilmente, vero? Sai cos'è? 15 euro è molto caro per Matera, perché è una zona dove non costava così tanto una volta, no?
0: Però adesso è diventata, diciamo, una meta tra virgolette di lusso, quindi praticamente, diciamo, in questo articolo viene riportato come il centro storico per esempio abbia dei prezzi leggermente più alti, perché incide il costo del fitto, del personale che è qualificato, che parla molte lingue, perché ovviamente Matera è frequentata da moltissimi turisti, quindi a risentirne non sarebbe solo il settore della ristorazione ma anche quello immobiliare, con rincari del 33,5% sugli affitti, che è praticamente uno dei dati più alti d'Italia.
1: 33% è tantissimo.
0: È tantissimo.
1: Anno su anno, sì, cioè il 30% di più rispetto all'anno scorso.
0: Sì, è bellissima, Matera è stupenda. Bisogna fare un po' i conti con il portafoglio che si ha in tasca. Vabbè, vediamo se qualcuno dei nostri ascoltatori ci è andato già in vacanza. Intanto noi ci ascoltiamo un po' di musica con il nuovo singolo di Irama.

0: Tra poco in arrivo, come sempre, ci sarà la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Oh, però tutti che mandano i video, è vero che io me l'ho fatte una parte già delle vacanze, adesso le prossime le faccio da domani, però voglio fare anch'io dei video, non con le piscine, il mare, ma con l'asfalto, perché secondo me poi comunque crea empatia. E beh, te lo dico io, crea empatia per la gente che in vacanza non ci va e che quindi esce il giorno sudata fradicia, cioè, capito? Sì. Sì, come quando io esco e arrivo a casa il giorno che la prima cosa che faccio è wow, sotto la doccia,
1: certo,
0: camminando con l'asfalto e il sole che ti cuoce i capelli.
1: Guarda,
0: e anche la pelle.
1: Io nel weekend andrò in montagna al fresco e già mi imposto la grigliata, quindi voglio dire, ne metto lì tac tac.
0: Mamma mia, come mi sei grigliatore, però
1: grigliatore. Sai cosa voglio fare questa
0: non domenica? Briatore, grigliatore.
1: Voglio fare per la prima volta i cevapcici. Presente?
0: No.
1: Gli spiedini,
0: ah,
1: il carne,
0: spiedini.
1: Quelli tipo quando vai in Grecia, in Turchia.
0: Ma non è caldo, scusa.
1: Ho capito, ma se griglia è, griglia deve essere. Mi metterò gli occhi lì a torso nudo. Non so, non ho il fisico di Federici, però voglio dire, la porto a casa, dai, la sfango.
0: Scusa, vabbè. Ma la porti a casa perché non c'è nessuno, cioè voglio dire, no, infatti, dico lì intorno, non c'è nessuno.
1: No, infatti non c'è nessuno.
0: Ah, ho capito.
1: Sono i caprioli, i boschi, lì, quindi.
0: Ah, che bello, va bene, va bene. Allora, amici, rimanete con noi e tra poco, invece, parleremo di tanti argomenti, perché ce ne sono tanti. Allora, abbiamo tralasciato l'argomento nazionale perché ieri comunque Mancini, ragazzi, è lì con la storia della donna, ho perso le come perdere la donna della propria vita. Furbacchione.
1: Ha scelto una buona metafora. Io a livello di comunicazione lo promuovo. Poteva essere ancora un po' più in ginocchio, ma ne è uscito.
0: No, dai.
1: Ne è uscito abbastanza
0: bene. Poi io sai, io come ho scritto sui social, non è che posso infierire, che è pure mio conterraneo. Cioè, quindi alla fine, comunque, scusami. Vabbè,
1: dai.
0: Allora, dai, rimanete lì con noi, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Patrizio Romano. Tensione Varsavia-Mosca durante alcuni pesanti raid russi sull'Ucraina. Un missile sarebbe entrato in Polonia violando lo spazio aereo. Indagini a sud di Lublino dopo che l'esplosione di un oggetto non identificato ha lasciato un grosso cratere. Almeno 8 vittime invece in Ucraina. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei in Iran. Trump starebbe pensando ad un piano per intensificare questi raid nei prossimi 10-14 giorni. Intanto, in un'intervista televisiva, Papa Leone XIV esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti. In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi sino al 2 agosto alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro Piantedosi replica affermando: ci saranno divieti e tante divise. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale a disposizione delle forze dell'ordine, accelerata del governo sul decreto che introduce norme specifiche sull'impiego delle tecnologie biometriche e apre alla possibilità di conservare per un periodo limitato i dati raccolti dalle telecamere installate in luoghi considerati sensibili. La decisione ha subito generato delle tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali. Emergenza incendi in Europa, dopo Spagna, Francia e Italia, anche la Grecia alle prese con diversi roghi. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta. Circolazione bloccata dalle 4:10 di questa mattina sulla linea ferroviaria Milano-Venezia tra Verona Porta Nuova e Porta Vescovo a causa di un incendio. Le fiamme sarebbero state provocate da una persona con disturbi mentali. Tecnici di RFI e vigili del fuoco sono al lavoro per il ripristino. Calciomercato, da Manchester a Milano, John Stones è arrivato in città pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Il difensore inglese arriva da svincolato e si prepara a firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Prima però le visite mediche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Grande Bruno Mars, Oh My Soul, 11:06 minuti, buona giornata a tutti voi, buon giovedì caldissimo, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché quello che è successo a questa ragazza che si chiama Carolina potrebbe accadere a chiunque di noi, quindi insomma noi vi raccontiamo la storia che ha fatto il giro un po', no, di tutti i giornali, diciamo, perché le è successo qualcosa di molto particolare.
1: Allora, torniamo alla vicenda di Bangkok, no? Di quel gruppo di ragazzi che è stato ripreso, no? Da una thailandese mentre insultava le persone si comportavano male, no? Si comportavano male sul tram, sull'autobus o sul treno, adesso non ricordo, però in ogni caso questo video di questi ragazzi italiani che poi hanno dovuto chiedere scusa ha fatto il giro del mondo e fin qui ok. Una delle ragazze riprese da questo video assomiglia tantissimo a questa Carolina Di Vico, che in Thailandia non c'è mai stata. L'intelligenza artificiale ci ha messo lo zampino, perché di fatto attraverso l'intelligenza artificiale le persone sono risalite a questa Carolina perché la somiglianza è davvero notevole, e hanno cominciato ad insultarla sui social. Le sono arrivati circa 10.000 messaggi in pochissimi giorni e lei è stata presa d'assalto e in Thailandia non c'è mai stata. È incredibile.
0: No, ma infatti è una vera e propria shitstorm.
1: Sì.
0: Allora, diciamo che allora intanto premesso, lei ha fatto benissimo naturalmente a questo punto a dire: guardate che io non ci sono mai andata in Thailandia, quindi avete proprio preso un granchio. Ma attenzione, perché gli insulti comunque via social, che adesso sono anche punibili, bisogna fare attenzione, perché adesso voglio dire, non è che cioè uno sui social può scrivere, no, la qualunque, quindi cioè voglio dire, lei non c'è mai stata e quindi ha fatto bene, perché ovviamente in questo caso è vittima innocente, ma anche fosse stata, cioè non è che tutte le persone che vedono il video possono hanno il diritto di scrivere determinate cose, no?
1: Assolutamente no. Però questo fatto è davvero ancora più incredibile,
0: sì, perché
1: una semplice montatura di occhiali, forse tra l'altro hanno cominciato a essere insultati anche i suoi amici,
0: sì,
1: la scuderia.

0: partita da un errore, e questo fa molto riflettere.
1: Allora, tra l'altro lei ha fatto una cosa giustissima, che per esempio ho fatto anch'io personalmente per un caso assolutamente diverso, perché lei ha deciso di denunciare alla polizia postale, quindi è riuscita a recuperare l'account, ha cancellato solamente certe cose, perché giustamente, come quando, diciamo, come a lei, quando ti capitano queste cose devi conservare i messaggi, le minacce, gli screenshot, e quindi questi sono, diciamo, come dire, è una prova importante, no? Al momento in cui ti rivolgi alla polizia postale, e quindi secondo me lei ha fatto molto bene a raccontarlo anche pubblicamente, perché può essere anche molto utile ad altre persone che si trovano nella sua stessa condizione.
0: No, ha fatto bene per difendersi e per raccontare una vicenda dei nostri tempi.
1: C'è Irene Grandi.

0: La voce di Rene Grandi, la covetta di Halley. Allora, mettetevi, come dire, tranquilli sui social, occhio ad insultare, poi soprattutto andate a verificare, tra l'altro, se proprio volete insultare, poi beccarvi una denuncia, ma quello post, andate a verificare che la persona che volete insultare sia quella giusta, perché, cioè, vabbè, capito? Perché nel caso di questa ragazza, lei non c'entra nulla, quindi.
1: Non si fa, però almeno la persona giusta è il minimo, voglio dire. Ecco.
0: Esatto.
1: Da

0: social a social, altro utilizzo, in questo caso invece un utilizzo originale e direi anche intelligente. Parliamo di OnlyFans. Quando parliamo di OnlyFans, cosa parliamo? Parliamo di queste ragazze o di questi ragazzi, insomma, che fanno vedere cose, video più o meno porno, più o meno erotici, insomma, e alla fine uno paga l'abbonamento, no, per
1: pezzi di corpo,
0: pezzi di corpo per vedere queste cose. In questo caso invece ci sono delle marmotte, sì, avete capito proprio bene, delle marmotte che sbarcano su OnlyFans e quindi diventa OnlyMarms. Però c'è un motivo, sì, diciamo anche alto.
1: No, questo è alto, naturalmente non per far vedere dei pezzi di marmotta naturalmente, che non interesserebbe probabilmente nessuno, ma un gruppo di scienziati ha provato a finanziare il monitoraggio delle montagne rocciose riempendo di contenuti video la celebre piattaforma caccia di contributi economici, e c'è, diciamo, una questione molto seria, cioè garantire la continuità di questo studio che è stato avviato nel 1962 ed è molto importante perché è un osservatorio sui cambiamenti ambientali. Beh, se dovesse avere successo, attenzione, perché da Only Marms potrebbe diventare Only qualunque cosa,
0: no? Allora, io non ho mai avuto, diciamo, un abbonamento su OnlyFans, voglio dire, però ho amici amici che hanno abbonamenti, va bene, però conosco, pagano e guardano. No, mi immagino questi che tra, passatemi il termine, una tetta e qualcos'altro, vedono anche un pezzo di marmotta, no? Cioè, qual è la reazione? Dicono, ma scusa, ma
1: io
0: stavo guardando una cosa e poi ho visto una marmotta, e quindi però magari...
1: No, però è carina questa cosa, perché in realtà, diciamo, sai, uno prova, no, varie strade, se poi diciamo, ma magari questa funziona, perché tu provi in realtà tutti i canali, e quindi diciamo che credo che sia una delle poche volte in cui la ricerca scientifica si spinge diciamo ad utilizzare questi canali, no, per sostenere praticamente la ricerca scientifica in questo caso, esatto, però si vedrebbero queste marmotte sono, diciamo, no, sono esemplari di marmotta dal ventre giallo, il grande roditore delle montagne rocciose del Nord America. Cosa fanno? Mangiano, si rincorrono, sorvegliano le tane, talvolta litigano.
0: Se volete vedere le marmotte nude, andate su OnlyMarms.
1: Però dai, a parte questo, a parte gli scherzi, si può sostenere, dai, questa causa, che invece è molto molto carina. La musica di SZA qui, Radio Number One.

0: 11 e 19 insieme qui su Radio Number One. Tra poco allora ci colleghiamo con Stefano Federici, che ci aspetta sicuramente a bordo piscina alla Cavour. Prima però le previsioni del tempo.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ma come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Raiffeisen presenta Agno Pener Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console, Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora, Agno Pener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Radio Number One Meteo.

fino a gran parte della prossima settimana. Ci attendono quindi numerose giornate piene di sole con pochi temporali, soprattutto in compagnia della quarta ondata di calore di questa stagione, che sarà intensa e lunga, con il caldo che toccherà l'apice nel fine settimana, quando le temperature massime oltrepasseranno in modo diffuso i 34 gradi, con punte anche di 40.

la sensazione di calore, contribuiranno anche gli elevati tassi di umidità, per cui il disagio da caldo risulterà molto intenso in numerose aree interne del paese, quindi soprattutto anche nelle pianure, in pianura padana. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Maledetto me con Fulminacci, 11 e 28 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Beh, però attenzione, perché prima di andare a collegarci con il parco acquatico Cavour, questa qui è la famosa colonna sonora della serie TV Baywatch. Perché? Scusa. Eccolo qua. E allora siamo pronti per andare a collegarci con Stefano Federici.
1: Abbassa la base che ho detto. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, su Radio Number One. Siamo in collegamento, lo dico per quelli che stanno facendo il bagno e hanno aperto la bocca dicendo: questo qua, oddio, perché parla con noi? Buongiorno a tutti, ciao Claudio, ciao Fabiana, giornata fantastica. Oggi arriveremo a toccare i 38 gradi.
0: Vabbè,
2: al sole,
0: però
2: una temperatura percepita pazzesca, la crema solare ovviamente d'obbligo. Ho preso 8 litri d'acqua perché ieri gli ho finito il bar. Quindi ringraziamo naturalmente anche i ragazzi del parco acquatico Cavour. Ci sono dei ragazzi che vorrebbero salutarvi, lo faremo sicuramente nel pomeriggio. Come state voi?
1: Noi bene.
0: Dai, però, a parte l'asfalto bollente, i 40 gradi, tutto sommato, dai, tutto bene.
1: Fabiana, però insomma tutto questo parlare serio di Stefano Federici, cioè, entriamo subito nell'argomento. Cioè, è vero che tutte le donne, le ragazze delle Cavour
0: ti vogliono toccare,
1: è vero?
0: È vera questa cosa.
2: Sì. Merito del format Claudio Chiari con tutte le ragazze sono tremendo, questo è quello che mi ha detto di dire.
1: Che cosa dire?
0: Vabbè, una volta, cioè, però ragazzi,
2: Claudio Chiari per l'estate, devi essere tremendo, ma questo è il suggerimento che mi ha dato appena uscito dallo studio.
0: Ho capito, però mi sa che funziona
2: in questo momento, giustamente sorvegliato ai bagnini, ve lo giuro, ho i piedi nella sabbia del parco Cavour, una sabbia che è stata portata addirittura dall'Egitto, quindi la Sfinge c'entra anche
0: vedi.
2: Qui.
0: Sì, infatti prima mi hai mandato una foto bellissima, devo dire, con un po' di invidia. Ragazzi, dai, ma insomma c'è gente che sta facendo il bagno già a quest'ora, immagino di sì.
2: Sono tutti in acqua? Sono tutti in acqua, Fabi, l'unico non in acqua sono io.
0: Ma scusa, non ci puoi far fare un coretto così dalle persone che sono lì un attimo? Perché così
2: un
0: li sentiamo.
2: Dalle persone che stanno arrivando.
0: Ti
2: faccio salutare da un vero bagnino che si chiama Mattia, ti dice solo ciao. Vai Matti.
3: Buongiorno a tutti.
2: Serissimo, serissimo.
0: Ragazzi,
2: saluto da Mattia.
0: Ciao Mattia.
2: Lui poi mi ha salvato prima con la signora, perché gliel'ho donata giustamente a lui.
0: Vabbè, però.
1: Stefano, con tutti i corsi di spalmaggio crema che hai fatto in vita tua, potevi anche lasciarti un po' andare, però.
0: Esatto.
2: La serietà prima di tutto, ricordo la diretta dalle 2 alle 3 di pomeriggio e dalle 4 alle 5 su Radio Number One live dal Cavour.
0: Comunque David Hasselhoff era molto più, diciamo così, no? Voglio dire, si lasciava effettivamente più andare, vabbè, ma insomma. Allora Stefano, ti aspettiamo a partire dalle ore 2 alle 14, va bene?
2: Non mancherò, dal parco acquatico Cavour è tutto, un abbraccione a voi e agli amici dei The Journalist.
1: Sì, però smollati un po', Stefano. No, lasciati andare, dai.
2: È colpa tua, Claudio Chiari.
1: Ciao.
0: Ciao. Buona giornata a tutti gli amici che si stanno refrigerando. C'è Justin Timberlake.

0: Maria.
1: La voce di Noemi. Allora rimanete con noi tra poco qui a The Journalist, gli spacca notizie in arrivo, come sempre una grande canzone. E poi vi ricordate del cucciolo di scimmia troppo carino che è stato, come dire, così abbandonato dalla mamma, che insomma era veramente violenta, e lui si consola con quel famoso pupazzetto che gli viene dato dal personale dello zoo e dal quale non si separa più. Allora ci sono delle novità che lo riguardano.
2: Sì, potrebbe diventare una star mondiale, perché pare che ci sia un film che stia per raccontare la sua vita. Carino, molto carino, molto carino,
1: molto, molto carino, molto carino. La mamma, mamma mia, una
2: mamma
1: satanata.
2: Male.
1: Mamma male. Mamma molto male. Dai, vi raccontiamo tutto tra poco, come sempre, subito dopo una grande canzone.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: attaccato alle grandi canzoni con Cosmic Girl. Allora, per chiudere le notizie di oggi, qui parliamo di questa piccola scimmietta. Io devo dire che ho rivisto il video almeno 200.000 volte, come tutte le persone, devo dire, in tutto il mondo, del piccolo Punch, questo cucciolo che cercava disperatamente un contatto con la mamma, che lo rifiutava all'interno dello zoo, e anzi lo trattava malissimo, così che il personale ad un certo punto ha l'idea geniale di regalargli un piccolo peluche. Sempre diciamo con le sembianze di uno scimpanzé, e lui non si separa più, e il video di lui abbracciato a questo piccolo peluche ha fatto il giro del mondo.
1: Lui è nato l'anno scorso, lui è un macaco, il peluche era di orango, ma sempre scimmia,
0: sì.
1: È bello il video di lui, insomma, che se lo porta in giro. Nel frattempo è cresciuto, insomma, è stato, oltre tra l'altro che cacciato dalla madre, è stato poi anche bullizzato dagli altri macachi. Insomma, un inizio di vita molto complesso per il giovane Punch, che però alla fine è diventato, si è preso una revincita, è diventato una star di un musical che è già sul palco in Canada, ok? E pare che oltre ad alcuni documentari ora addirittura si stia preparando un film, perché la storia è davvero perfetta, è una storia già fatta, voglio dire, non bisogna aggiungere quasi nessun particolare, no?
0: Sì, insomma, il riscatto della scimmietta abbandonata dal gruppo. In realtà poi lui ad un certo punto nello zoo trova, diciamo, una mamma adottiva, no?
1: Sì.
0: Che si prende cura di lui. Nel frattempo il piccolo macaco è cresciuto e ha trovato anche l'amore, no? Adesso si è fidanzato, diciamo, con Moe, ed è stato finalmente accettato dal branco. Non si hanno notizie della mamma, che ragazzi, però si sarà pentita, no? Lei
1: non lo so, però no. La madre, penso, insomma, ci siano stati problemi anche per il caldo eccessivo, leggo, no? Parto difficile, caldo eccessivo, sai, a volte la natura
0: può essere terribile,
1: le sue motivazioni. In ogni caso, la Disney, non lo so, qualcuno, insomma, starà già preparando Punch 1, Punch 2 che si sposa, Punch 3, no, dai, troppo bello, dai.
0: Però la storia di lui piccolino che, insomma, si abbraccia a questo pupazzetto, al peluche, è troppo carino. Lì sono stati bravissimi i guardiani dello zoo, che, insomma, hanno avuto questa idea per tenerlo buono. Tra l'altro, insomma, lui da quando stava abbracciato, no, questo piccolo peluche, non è stato più bullizzato, perché lo lasciavano in pace. Allora, carina questa storia, vedremo tra l'altro che titolo daranno, no, sia all'opera teatrale che anche al film che stanno preparando. Allora, tra pochi minuti noi ci saluteremo in attesa di vedere il piccolo Punch nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Potrebbe essere un bel impatto sul botteghino, secondo me, è
1: sicuro,
0: vero?
1: Quasi di come sicuro. Odissea.
0: C'è Somber.

0: Alanis Morissette, Crazy, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, gli spacca notizie.
1: Che tra l'altro possiamo fare anche un piccolo anticipo noi, i nostri ascoltatori.
0: Subito così.
1: Lo diciamo domani.
0: Si accorcia.
1: Qualcosa si accorcia.
0: No, qualcosa si accorcia e non è a Milano.
1: Detto così. Ma cosa vuol dire qualcosa si accorcia e non è a Milano? Ma che dichiarazioni fai? Qualcosa si accorcia. Vabbè, dai.
0: Facciamo un rebus a puntate. Qualcosa si accorcia, non è a Milano. Provate a pensarci, domani ci date la risposta.
1: Vabbè, allora andranno di roria, diranno qualche cazzata su di me, di sicuro. Va bene. Per ora solamente questo piccolo.
0: Dai.
1: Indizio.
0: Va bene.
1: Domani vediamo, dai. Va bene.
0: Dai, no, chissà cosa pensano adesso, ma niente di che, dai, no.
1: Tra l'altro, non è vero, perché si accorcia anche a Milano.
0: Si accorcia pure a Milano.
1: È una vita. Un po' particolare, si accorcia un po' tutto.
0: Esatto. Ci sentiamo domani mattina alle 10.
1: Io rimango ancora un'oretta, se vi dà, in compagnia dei nostri amici in spiaggia, l'EGV Club Santa Clara in Sardegna. Domani, ciao.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Allegro con Brio! A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Mancherò pochi secondi alle 12, arriva l'informazione su Radio Number One.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino, Donato Cafagna, che arriva dopo gli scontri del 25 luglio, si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Aska Tasuna. Tensione Varsavia-Mosca durante alcuni pesanti raid russi sull'Ucraina. Un missile sarebbe entrato in Polonia violando lo spazio aereo. Indagini a sud di Lublino dopo che l'esplosione di un oggetto non identificato ha lasciato un grosso cratere. Almeno 8 vittime invece in Ucraina. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei in Iran. Trump starebbe pensando ad un piano per intensificare questi raid nei prossimi 10-14 giorni. Intanto in un'intervista televisiva Papa Leone XIV esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale a disposizione delle forze dell'ordine, accelerata del governo sul decreto che introduce norme specifiche sull'impiego delle tecnologie biometriche e apre alla possibilità di conservare per un periodo limitato i dati raccolti dalle telecamere installate in luoghi considerati sensibili. La decisione ha subito generato delle tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali. Atteso altro caldo intenso per il primo fine settimana del mese di agosto, il robusto anticiclone africano presente sul Mediterraneo centrale riporterà le temperature massime in Italia, a toccare localmente anche a superare i 40 gradi, specie nella pianura padana, anche a Milano e nelle zone interne del centro. Previsto nel weekend soltanto qualche locale temporale di calore sulle Alpi. 3 vigili del fuoco hanno perso la vita mentre combattevano gli incendi boschivi che hanno devastato la Grecia in questi giorni. 2 sono rimasti intrappolati nell'incendio di Creta, dove i forti venti hanno propagato le fiamme minacciando anche le abitazioni nelle valli montuose. Un altro è deceduto in un incendio che si è propagato nella regione del Peloponneso. Calciomercato da Manchester a Milano, John Stones è arrivato in città pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Il difensore inglese arriva da svincolato e si prepara a firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno amici, siamo in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Ciao Manuela Doriani, ciao Michela Persico.
2: Yahoo! È il nostro grido di battaglia, vero Vicky? Lo fai meglio tu però.
3: Assolutamente sì, a proposito di gabbiani, funghi, qua abbiamo sentito di tutto e di più. Adesso è partito il nostro urlo.
2: Di tutto, di più. Tra l'altro io e Michela oggi, buongiorno ascoltatori di Radio Number One, buongiorno Claudio, siamo tristissimi perché chiude Striscia la Notizia. Noi ce l'avamo fatta il film di diventare le nuove veline con la mora, con la bionda.
3: Mannaggia, invece continuerete ad ascoltarci qui su Radio Number One, che direi che è molto meglio.
2: Mannaggia, un futuro stroncato, io soffro moltissimo. Allora, va bene, siamo insieme tra le 12 e le 13 come ogni giorno da IGV Club, in diretta IGV Club Santa Clara in Sardegna.
1: E allora andiamo!
4: Buona concordia! IGV Club, IGV Club Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Dito nella piaga su Radio Number One per aprire il nostro appuntamento di oggi con il Summer One. È un disco che è stato chiesto, scelto a caso, oppure abbiamo avuto molta fortuna perché in qualche maniera ha a che fare con l'argomento?
1: Scelto a caso come sempre, però a Radio Number One nulla è per caso, nulla è per
0: no,
1: caso.
0: No, è vero. Allora, cara Miki, adesso Claudio Chiari ci racconterà quale sarà il tema del giorno, poi noi andremo a fare il sondaggio One in giro per la playa.
1: Allora, siamo partiti da una ricerca molto interessante di un paio di mesi fa. Nel 2026 4 lavoratori su 10 sono pronti a cambiare azienda per uno stipendio più alto, ma non è solo lo stipendio che fa cambiare lavoro. Diciamo che la mobilità sul lavoro negli ultimi 10 anni, ma soprattutto dopo la pandemia, è aumentata di tantissimo. Quindi se una volta il lavoro era quello per tutta la vita, al massimo 2 lavori per tutta la vita, insomma negli ultimi anni c'è molta più mobilità. E quindi la domanda...
0: Non c'è più la ricerca al posto fisso come Checco Zalone, praticamente.
1: Magari pochettino di meno. Quindi insomma la domanda mi pare spontanea per tutti, insomma, potendo scegliere quale potrebbe essere il vostro lavoro dei sogni, potendo cambiare. Magari lo fate già, per esempio, no?
0: Però potendolo cambiare, che lavoro ti piacerebbe fare?
2: Il tuo, Manu?
0: Io vorrei fare quella che grida perché nei dischi di Maluma. Se voi ascoltate tutti i dischi di Maluma, all'inizio o alla fine c'è sempre una che grida perché, e io vorrei fare quella lì.
2: Secondo me ti uscirebbe molto bene,
0: anche
2: sai?
0: Se non lo faccio meglio io di lei, adesso non vorrei dire, però sì, io vorrei fare quello. Tu?
2: Allora, adesso sto facendo il lavoro che mi piace e spero di continuare a farlo, anche perché il mio destino sarebbe stato un altro che per fortuna non ho seguito, cioè sarebbe stato quello di fare la ragioniera per l'azienda della famiglia. Oddio. Dopo un'ora sono scappata e ho capito che quello non era il mio destino.
0: Ma abbiamo un sacco di cose in comune io e te, anch'io dovevo fare la ragioniera. Tu, Claudio?
1: Guarda, io avrei voluto fare il pallavolista di professione, poi lo sportivo di professione, in particolare la pallavolo, e poi allenatore di Serie A di pallavolo. Avrei voluto fare quello, purtroppo.
0: Poi cosa è successo?
1: È successo che l'atleta non potevo farlo perché non sono alto 2 metri, purtroppo.
0: Come mai?
2: Capito di non essere un tipo atletico, insomma,
1: no,
2: dai.
1: Non buttarmi così giù, ho visto tra l'altro le tue immagini sul campo da beach volley, credimi, avrei degli argomenti anche io.
2: Che mi avevi sottovalutata, mio caro, invece.
0: Allora, 393-444-0444, lo chiediamo ai nostri ascoltatori a casa, qual è il vostro lavoro dei sogni, e lo chiediamo anche ai nostri ospiti, quelli del BGV Club.

0: sussurra, mica, sussurra, we are golden, mica, su Radio Number One. Un po' d'estate, un po' di vacanza, l'aria delle vacanze, ve la vogliamo regalare tutti i giorni dalle 12 alle 13, con Michela Persico, Manuela Doriani e il noto pallavolista Claudio Chiari in diretta da IGV Club. Santa Clara in Sardegna, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori che lavoro, qual è il lavoro dei loro sogni, che lavoro avrebbero voluto fare. Con chi sei, Miki?
1: E allora, è bellissimo vedere come si contendono il microfono qui in spiaggia, perché tutti vogliono partecipare con noi Radio Number One. Oggi sono in compagnia di
2: Rocco.
1: Rocco, cosa fai nella vita, Rocco?
2: Sono un ingegnere esperto in impianti ed energia. C'è una società di ingegneria e ci occupiamo di questo, della progettazione di energie rinnovabili ed altro, insomma, relativo a industrie e impianti.
1: Vabbè, un gran bel lavoro. Io allora però comunque le devo chiedere lo stesso quale sarebbe stato il lavoro della sua vita. Io posso già pensare che sia questo, no?
2: Questo, anche perché ho già provato pure, sono stato sia dipendente e poi per un periodo pure l'ho fatto come, di nuovo, cioè l'ho fatto come, già come imprenditore. Poi alcune cose sono andate per versi sbagliati, ma poi ci sono ritornato.
0: Senti, ma sono tutti matti gli ingegneri, è vero? Confermi?
2: Sì, allora io sono un po' fuori dalla cosa.
0: Mi sono, cioè, non anche, sei matto.
2: Mi sono anche laureato lavorando, avendo già messo su, come dire, la famiglia. Perché era quello che volevo fare.
0: Comunque c'è una persona della tua famiglia che, quando ha detto gli ingegneri sono tutti matti, ha fatto ok col dito.
2: No,
0: quindi...
2: diciamo che siamo più razionali. Cerchiamo sempre di ragionare sulle cose come devono essere fatte. Forse ci prendono per pesantoni, come si dice.
1: No, pesantoni no, non si dice. Anzi, complimenti per il tuo lavoro.
2: Grazie, diciamo, era quello che volevo fare.
0: Molto bene, suo figlio non è d'accordo per niente, però noi ci
2: altro lui, infatti fa altro, quindi.
0: Va bene, chiediamo al 393-444-0444 i nostri ascoltatori qual è il lavoro dei loro sogni, cosa avreste voluto fare. Che meraviglia. Ecco, un'altra cosa che avrei voluto fare, oltre a fare perché nei dischi di Maluma, è fare una foto insieme a Lady Gaga coperta di bistecche, ti ricordi? Io avrei scelto i gamberetti, però.

0: Abracadabra di Lady Gaga su Radio Number One. Ancora buongiorno, che ore sono? Sono le 12:19, siamo in diretta dai GV Club Santa Clara, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori a casa, ai nostri ospiti qui in Sardegna, qual è il loro lavoro dei sogni, quello che avrebbero voluto fare o che stanno facendo in alcuni casi quando c'è fortuna. Che si dice?
1: Abbiamo un messaggio molto molto carino e direi originalissimo, ascoltate.
2: Ciao carissime e carissimi, e un mio amico diceva, e io condivido in pieno, che il suo impiego ideale sarebbe stato fare il glucchista, cioè colui che sta in riva al lago e butta i sassolini dentro nell'acqua, che quando entrano fanno gluck gluck. Meraviglioso. Baci baci.
1: Questo è fantastico.
0: Il glucchista non mi dispiace. Miki!
3: Buono, buono. Io invece sono in compagnia di una splendida donna accompagnata qui in vacanza dal suo bambino, giusto? Come ti chiami?
4: Natalia.
3: Natalia, che cosa fai nella vita? Finalmente qualcuno che sorride, guarda che felicità. Che fai nella vita?
4: Radiologa.
3: Radiologa, ok. Ed era questo il sogno della tua vita o preferivi fare un altro lavoro?
4: Magari avrei voluto lavorare in spiaggia, vedere i raggi però sulla spiaggia.
0: Ecco.
3: La radiologa in spiaggia. Allora Manu, questa può essere una candidatura e tramite la nostra Radio Number One, chi lo sa che magari ti prende qualche villaggio come radiologa.
0: Ho una teoria anche sui radiologi. Come, così come gli ingegneri sono tutti matti, i radiologi sono tutti buoni. Confermi?
3: Infatti è buona.
4: Grazie.
0: È vero, esatto. No, io avevo guardato più i radiologi maschi, però. Va bene, grazie Natalia, buona vacanza. E noi torniamo alla musica, Cherry Styles con Dance No More.

0: dalle 12 alle 13, ma anche con i nostri ascoltatori da casa. 393-444-0444 per il vostro messaggio e il sondaggio del giorno. Sia in spiaggia, sia dappertutto in Italia da dove ci state ascoltando, e questo: qual è il vostro lavoro dei sogni? Quale lavoro fareste se poteste scegliere in questo momento? E mi raccomando, è già aperta la candidatura per il messaggio più cattivello dell'invidia di oggi. Mi raccomando, fatevi sotto, noi siamo qui.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio

0: abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Radio Number One è dove

0: citare Coca-Cola e la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso su Radio Number One. Che meraviglia, è il momento che io più amo di questa nostra diretta tra le 12 e le 13, quando ci colleghiamo con il nostro guru
1: sì, Manu, guarda, non vedevamo l'ora che abbiamo anticipato questo momento, perché voglio sentire la perla della giornata. Ste, vai.
2: Allora vado, notizie dal mondo. Nuova lavatrice lanciata sul mercato, 3 morti e 4 feriti.
0: Mamma, vabbè.
1: Mamma mia, va bene, dopo di questo ti possiamo congedare.
0: Ma io sono curiosa di sapere, Stefano, il nostro guru.

0: bollente. Se non avesse fatto le freddure bollenti, che cosa avresti fatto? Che lavoro avresti fatto?
1: Guarda, voglio essere sincero.
0: Sì.
1: Avrei voluto fare la guida turistica.
0: Ah, veramente?
2: Ma poi c'è sempre tempo, se vuoi, guarda, ti candidiamo noi.
0: Sì, sì. Sai, come sono contenti i tuoi turisti, quelli che vengono con te? Una freddura ogni secondo.
1: Sì, sì, infatti mio padre apposta non sceglie i villaggi con l'animazione.
0: Vabbè, non avevo dubbi. Grazie Stefano, dai, domani!

0: questa è collaborazione importante di Dua Lipa, quella con Silk City del 2018, si chiama Electricity, questa bella canzone che abbiamo ascoltato. Parliamo di lavori, il lavoro dei sogni, il mestiere dei sogni, quello che avreste sempre voluto fare, magari non ce l'avete fatto, o magari sì. Al 333-444-0444, Claudio, abbiamo messaggi da casa.
1: Messaggio molto concreto da Andrea: io vorrei fare l'imprenditore immobiliare e avere un noleggio di auto di lusso. Ma questa è un'idea molto molto molto concreta. E poi messaggio audio, sentiamo.
2: Mi piacerebbe fare come lavoro il contanuvole in California. Là non piove mai. Ciao, Tania Amanto.
0: Ciao Tania da Mantova.
1: Allora, tra il contanuvole e il glucchista, secondo me possiamo dire che abbiamo degli ascoltatori meravigliosi, davvero.
0: Meraviglioso, abbiamo inventato dei nuovi mestieri. Miki, con chi sei?
3: Eccoci qui, è sempre bello avere grandi ambizioni, e io invece qui ho una grandissima coppia, super giovanile, super frizzante. Tu sei?
4: Laura.
3: Laura e?
5: Federico.
3: Laura e Federico che stanno insieme, devi sapere Manu, da quanti anni?
4: 3 anni e mezzo.
3: 3 anni e mezzo, ma la cosa divertente è che hanno 4 figli, ma sono una coppia che vive dove?
5: Io a Roma.
4: E io a Verona.
3: Hai capito?
0: Oh, che meraviglia! E come fate?
4: Ci organizziamo i weekend in base alla gestione dei figli.
0: Ok.
5: E tanti sacrifici, però insomma... riesciamo sempre a far combaciare le cose.
3: Bravissimi, così durerete per sempre. È bellissimo anche avere i propri spazi. Detto questo, torniamo all'argomento, che è quello del lavoro. Vivete a distanza con 4 figli, che lavoro fate?
4: Beh, io lavoro in un'azienda, mi occupo di un reparto e basta, solo quello mi occupo.
5: Io sono un area manager reparto commerciale di un network di carrozzerie e giro centro sud Italia.
0: E cosa vorreste fare invece? O va bene così?
4: No.
3: E quindi nell'amore siete soddisfatti, ma nel lavoro?
4: Nel lavoro avrei voluto aprirmi un'attività di fiorista, tipo, quindi sì, fiori, magari preparazione eventi, mi sarebbe piaciuto, ecco.
3: Che meraviglia, tu?
5: Io col mio lavoro mi trovo abbastanza bene a livello commerciale, a girare mi piace molto, però per restare in tema sicuramente sarebbe stato bello lavorare in radio, provare l'esperienza.
0: Vedi.
5: Sì.
3: Perfetto, che non si
0: quello
3: sa
0: si può fare, esatto, puoi farlo anche parallelamente, non c'è mica nessun problema.
3: Comunque, viva l'amore con furore, e comunque su quello, insomma, avete raggiunto il vostro obiettivo e il lavoro viene poi.
0: Viva l'amore con furore, vai Claudio! Ah, tu mi piaci tanto! E la canzone che ascoltiamo su Number One, Safe!

0: poco torniamo da Michele e anche dalla nostra Manuela. 393-444-0444 per i vostri messaggi, il messaggio dell'invidia. Avete ancora qualche minuto di tempo per mandarcelo e fra poco in arrivo credo anche una bella dedica. Restate con noi.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Drop Dead, l'amatissima Olivia Rodrigo su Radio Number One. I teenager saranno molto molto contenti in questo passaggio, perché prima c'è Olivia Rodrigo e adesso arriva anche Taylor Swift, però la facciamo annunciare all'ospite dell'amiche che è anche il protagonista della dedica.
1: È proprio così, questo è un villaggio pieno di famiglie, di mamme, sono in compagnia di una splendida mamma, come ti chiami?
2: Pina.
1: Pina, e allora adesso è arrivato il momento della dedica. Io non lo so a tu a chi vorrei dedicare questa canzone, ma posso immaginare a chi?
2: Alla mia Martina.
1: Alla tua Martina, però è anche un figlio.
2: Sì, Antonio.
1: Non se la merita la dedica?
2: No. Poco, molto poco.
1: Solo alla figlia oggi, la prossima volta, dai, così per par condicio. Va bene, grazie.
0: T'ha fatto arrabbiare. Il povero Antonio oggi non si merita la dedica.
2: No, no, no, per niente.
0: Quindi da Tina per Martina abbiamo Taylor Swift con Shake It Off.

0: surriscaldato gli animi questa canzone di Taylor Swift, Shake It Off. Sono partite grandi coreografie qui all'IGV Club Santa Clara, balletti, anche il nostro direttore Stefano Carboni. Ella! Tra l'altro mi ha confermato, caro Claudio, una teoria che ho sempre avuto, però non avendola mai conosciuta di persona, Taylor Swift non potevo avere questa conferma. È una molto simpatica, cioè lui l'ha intervistata in America molti anni fa ed è una veramente molto simpatica, oltre che molto carina.
1: Bene, allora, dai. Chiudiamo l'argomento allora per quanto riguarda il lavoro dei sogni. Risposta carina da una mamma che dice: questa domanda l'hanno fatta anche in classe mio figlio alle superiori e lui alla domanda del professore ha risposto: io vorrei fare il mantenuto. In classe Bello. Si sono messi tutti a ridere e la controdomanda del professore è stata: i tuoi lo sanno già?
0: Questa è una bella esatto domanda. Non sappiamo quanti anni ha questo ragazzo
1: era in quarta superiore, quindi abbastanza grandicello, voglio dire,
0: già proprio capace di intendere e di voler.
2: Ho capito che grandi ambizioni
0: tuo ragazzo. Figlio che cosa vuol fare?
2: Però non il mantenuto,
0: non il mantenuto, no, cosa che vuol fare?
2: Lui
0: da
2: vuol
0: grande
2: fare il pittore.
0: Ah, che bello, che meraviglia. Mi sembra un'ottima prospettiva. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine del nostro appuntamento di oggi. Tra poco c'è il messaggio dell'Invidia, ma prima c'è Giorgia con l'unica su Number One. Resto

0: Monica di Giorgia su Radio Number One è l'ultima canzone di oggi per il Summer One, ma non possiamo salutare senza il messaggio dell'invidia, Claudio?
1: Eccolo, cattivello oggi,
2: Allora, per il messaggio di invidia, io non sono una persona invidiosa, quindi mi viene difficile, però mi viene una battuta cattiva da fare. Mi auguro che tutti quelli che si stanno divertendo adesso alla facciazza mia al rientro si becchiano tutti dei colleghi di lavoro e un datore di lavoro come il mio.
1: C'è anche la risata finale da mostro.
0: E vabbè, insomma, noi un'idea dei nostri datori di lavoro meno male un po' ce l'abbiamo, diciamo che non butta malissimo, ecco.
3: No, ci accontentiamo. L'ho licenziata in tronco in questo momento.
4: È imbarazzante
0: questo ziparietto.
1: Senti
0: così
1: la voce del direttore da dietro, sempre lì.
0: Certo, vabbè, ci assumiamo le nostre responsabilità. Molte. Abbiamo finito, grazie Michele Persico.
3: Grazie Manu, spero di ritrovarmi qui anche domani, perché secondo me adesso mi affoga. Scherzo, un bacione a tutti e
0: speriamo di esserci ancora domani. Se no, vi abbiamo voluto bene, sapevatelo. E grazie a Stefano Carboni,
3: grazie.
0: Alessandra Valtolina,
3: grazie.
0: Sergio Labrù,
3: grazie.
0: Adriano e Luca,
3: grazie.
0: Ciao Claudio Chiari, ciao.
1: Quanti siamo? Ciao, arrivano gli amici di Guambeccia domani.
5: I giorni più belli dell'anno. AGV Club.
6: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
1: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
0: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
0: Sempre aperti con orario continuato.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica. Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One, le 13 e un minuto, subito le notizie e poi arriva One Match.
9: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
13: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza, un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
12: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
12: Ed è tutto, a più tardi.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
18: One Match. Vediamo chi ha ragione.
8: Buon pomeriggio a tutti, buon giovedì da Francesco Luzionasti
19: ed Andrea Brum Brum e Ferrari. Buon pomeriggio, ciao.
8: Basta, finito il programma, potete andare, ragazzi. Se avete qualcosa da fare, potete tranquillamente iniziare a farlo. No. Se avete qualcosa da mangiare, che c'è un one match da fare?
19: Sì.
8: È il penultimo one match di stagione?
19: Sì.
8: Mettiamo a ferro e fuoco anche questo primo pomeriggio.
19: Guarda, io stavo riflettendo sul discorso i giorni più belli dell'anno all'IGV Santa Clara, dove sono lì, per esempio, la Doriani, poi c'è la Persico, poi c'è la nostra Ale e tutti quanti, no? Volevo sapere anche se si stanno, diciamo che se stanno facendo qualche attività in particolare al
8: quindi tu mi vuoi dire che oggi il World Match verterà su qualche attività ricreativa che si fa in vacanza?
19: Bravissimo,
8: così.
19: Bravissimo.
8: Mettiamola
19: bravissimo.
8: Così proprio alla larga, quindi state con noi tra poco. Ne saprete di più.
18: World Match. E tu, da che parte stai?

0: Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One. Sì ragazzi, c'è One Match. Allora pensiamo, immaginiamo di essere anche noi in uno stabilimento balneare. C'è chi appena arriva corre a prenotare il tavolo da ping pong e chi invece va dritto verso il calcio balilla, pronto a sfidare chiunque. Sono due giochi diversi, due filosofie diverse. Da una parte riflessi, velocità e colpi spettacolari, dall'altra intesa, tecnica e gol all'ultimo secondo.
1: Ma guarda che sei stato di una precisione!
0: Oh, finalmente!
1: Quando vuoi, quando... quasi mai praticamente, però oggi è vero, hai sintetizzato perfettamente la sfida, cioè calcio balilla, come lo vedi, calcetto,
0: io lo chiamo,
1: non so,
0: fubalino.
1: Fubalino lo scrivo, oh, mamma mia, sì. Ragazzi, contro il ping pong, cioè sì. Quei due modi di vivere la spiaggia in maniera goliardica e ludica, se vuoi,
0: ricreativa.
1: Ecco, l'abbiamo dette tutte, adesso dobbiamo dire soltanto le nostre posizioni.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: E allora ragazzi, signori della corte, in spiaggia quando non sei sul lettino, e non la sdraio, bisogna fare un po' di movimento. Io sto dalla parte del ping pong, riflessi, precisione, attenzione, e dato che è anche uno sport olimpico, quando fai punto, anche in spiaggia, ti senti un grande campione, no?
1: Per quello che lo fai, perché tu ti esalti.
0: È vero, è vero. Poi dai, è mille volte più divertente e spettacolare rispetto al biliardino. C'è più competizione, perché poi al biliardino invece, o al calcio balilla, che dir si voglia, o sei un fenomeno e ti diverti con altri fenomeni, allora diventa un pochino più competitiva, altrimenti è una palla.
1: Ma non è vero che è una palla, ma assolutamente. Ma tu perché... come sei messo, scusa, a ping pong? Sei bravo, così, giusto per saperlo?
0: Ma me la cavicchio, devo essere sincero. Sì, poi col fatto che sono mancino, capisci che...
1: E che sei alto 2 metri anche, non è poco.
0: Metto in difficoltà i tanti destri. Poi al calcio balilla c'è gente troppo scarsa. Io credo che il ping pong... meno male, si alzi il livello, serve competizione anche al mare, diventa anche un po' più divertente. Viva il ping pong!
1: Va bene, abbiamo capito!
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti!
1: Vuoi mettere con il calcetto quando tutti gli amici si uniscono, sono lì che si ammazzano in due squadre, anche scarsi, ma è proprio quello il bello. Ti ricordi le sfide quelle dove alla fine si gioca per 2 ore, però l'ultimo che fa gol vince, perché non importano i conteggi che si è fatti,
0: sì,
1: prima,
0: perché poi uno non ha più i soldi per i crediti per la pallina, quindi chi
1: i
0: fa
1: soldi
0: gol?
1: Vogliamo dire il trucchetto, quello di mettere la monetina sulla levetta,
0: oppure
1: la palla contesa che la butti dentro. È vietato rollare perché c'è sempre quello scorretto che rolla, che
0: è
1: rolla,
0: vero,
1: che rolla.
0: Vero.
1: Quelle sono le cose belle. Insomma, per me il calcetto rimane il re della vacanza.
0: È vero che si chiama anche calcetto. L'ho già scordato.
1: Calcetto, calcio balilla, insomma, avete capito. Oggi queste sono le due posizioni, questi due giochi bellissimi, diciamolo.
0: Soprattutto il ping pong, soprattutto il
1: Soprattutto il calcetto, il calcio balilla, scherzi. Rossi contro blu.
0: Italia-Spagna.
1: Chi ruba i punti?
0: 393-444-0444 per i vostri messaggi.

0: David Guetta insieme ad Usher con Without You su Radio Number One. Bellissima, bellissima questa canzone. Anche la sfida oggi è molto bella, perché abbiamo da una parte quelli che come me giocano a calcetto e dall'altra parte quelli che come Andrea Brumbru Ferrari giocano a ping pong, ping pong, ping pong. Ping pong. Si vede che è vicino le vacanze, ragazzo, perché gli ultimi giorni
1: invece
0: zio zio no, sta ancora qui la settimana da solo. Va bene, torniamo a noi, facciamo partire, che ne dici, un primo round.
1: Sono molto carico e molto fiducioso. Vai, partiamo.
0: Sentiamo un po' le vostre voci.
2: Ciao ragazzi, oggi sono con lo zio Nasti. Calcetto per sempre.
0: No. Yes, ma vuoi mettere le sfide Italia Brasile, sai ste cose, va bene. Altra voce.
1: Brasil.
3: Ciao ragazzi, rigorosamente calcio balilla. Ciao, bacione.
0: Sai che sono anche molto curioso di sapere dalle vostre parti come si chiama il calcetto, calcio balilla. Dalle mie parti, per esempio, si è sempre detto pincanello.
1: Non lo so,
0: che è strano, però lo dicevamo.
1: Ma qua è pincanello.
0: Pincanello, mi ricordo sta cosa pincanello,
1: ma che
0: però.
1: C'entra?
0: Ma ognuno c'ha il suo. Vedrai che ne escono fuori di nomi e nomignoli.
1: Intanto è arrivato un altro messaggio che dice che vota il calcetto. Ma sapete perché votate tutti il calcetto?
0: Sentiamo.
1: Perché diciamo che non servono particolari competenze, quindi secondo voi è adatto a tutti, no?
0: Un po' sì, cioè se giochi con degli scarsi rimane una bella partita.
1: Allora è vero, sicuramente il calcetto riesce a riunire più persone, perché non è che devi essere particolarmente capace di fare qualcosa. E quindi
0: ma anche il ping pong, che vuol dire
1: ping pong allora buttare la pallina di là devi essere capace e serve una certa manualità, ma è per quello che io voto ping pong, cioè non è che lo so,
0: se tu sei scarso a giocare a ping pong e giochi contro uno scarso è la stessa cosa, cioè siete a due livelli proprio base e si diverte.
1: No, a ping pong dici?
0: Anche a ping pong.
1: No, perché a ping pong non è divertente, perché la pallina, se sei scarso, non riesci neanche a buttarla al di là della rete, oppure se la butti al di là della rete va oltre anche il tavolo, quindi
0: ma sì, ci si diverte.
1: Diventa un volano.
0: Poi ecco, adesso ti do contro sul ping pong. Sai dov'è brutto? Quando tiri la pallina e va a 3 chilometri, che ti fai più tempo ad andare a recuperare le palline.
1: E voi che fate la corsa per beccare la monetina. Di cosa
0: vabbè, lascia stare su quello. Continuate a votare. Ovviamente oggi sfidona ping pong contro calcio balilla 393 444 0444.

0: I'm Here for Someone Else, Benson Boone su Radio Number One, calcetto contro ping pong. Devo anche dirti un'altra cosa,
1: che dica.
0: Il calcetto poi deve essere per forza in quattro, in due
1: è più difficile,
0: ma a parte essere più difficile è molto più noioso.
1: Ma non
0: mentre
1: è vero,
0: mentre ping pong ti bastano due persone, te e un'altra persona, un po' come se fosse one match, no?
1: Però si può giocare anche in quattro,
0: si può giocare anche in quattro, ma è molto meglio in due, devi trovare meno persone che possano giocare con te.
1: Vado
0: poi
1: a pescare,
0: diventa...
1: vado a pescare.
0: Cosa?
1: A caso un messaggio, ma... sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi, ping pong tutta la vita.
1: No!
2: In merito al calcio ballilla, dalle mie parti si chiama Pirli con l'accento sulla I. All Pirli. Questa... da Bergamo, ciao.
0: Ciao, questa è mia nuova, non lo sapevo più.
1: Nemmeno io, il Pirlì mi è nuovo.
0: Il Pirlì. Continuate a dirci da che parte state. Al mare scegliete una partita ping pong o una sfida a calcio e balilla. 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Asian Club.

0: tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Partenope su Radio Number One, tutta una saudage qui. Guarda che è pure super brasiliero il pezzo. Partenope e sto vincendo a mani basse.
1: Senti, vogliamo tornare al match di oggi?
0: Certo,
1: invece che
0: ti conviene?
1: Parlare di musica. Ah no, questo non lo so. Direi di ascoltare i messaggi, leggerne alcuni, magari riesco a fare io la remontata.
0: Vai, fammi vedere, inizia a leggere, dai.
1: Luigi dice: io ogni tanto gioco a calcetto, anche se non in spiaggia, mi diventa e dicono che sono forte.
0: Quindi sarà voto... mi diverto e dicono che sono forte. Quindi?
1: Vota Francesco.
0: Se ci piace.
1: Pazienza.
0: Dai, qualche voce.
2: Ehi, Gioia, le belle banane ci vogliono gli scarsi a giocare a calcetto. Ciao! Forza calcetto!
0: Vedi, tu no, hai detto che va bene anche per gli scarsi, invece.
1: Ah, sì, qui... per il 90% di quelli che giocano sono scarsi, dai.
0: Ma guarda, non lo dico, poi ti insultano. Vabbè, insultate Andrea Brumbrum Ferrari, fatelo. Andiamo con quest'altro.
1: 3, 4, 4, 4.
0: Sì. Vabbè, se vuoi do anche il tuo numero privato, non c'è problema. Cose che si possono fare in onda. Dare
1: andiamo
0: i numeri
1: avanti,
0: privati.
1: Andiamo avanti.
3: Qui viene chiamato il gioco del biliardino. Quante partite quando ero giovane e adesso sono un po' datata. Nel borgo medievale di Barzita viene chiamato così. Ciao Lori.
0: Ma sai che
3: ovviamente voto per lo zio Nasti.
1: Ma non si era capito che... Lori, non si era capito.
0: No, vabbè, era per puntualizzare. Poi calcio balilla tutta la vita, il ping pong mi fa innervosire.
1: Ma quale innervosire? Capisco in un certo senso che fa un po' più innervosire perché è più competitivo, ma volete mettere la soddisfazione di uno smash vincente rispetto a un gol al biliardino che ne hai uno ogni 3 secondi? Non è così divertente, ecco,
0: tu ti stai tirando addosso.
1: Devo dirlo.
0: Come dire, il calcio contro il basket non l'abbiamo mai fatto.
1: Ragazzi, non c'è paragone.
0: Va bene, parleremo alla prossima stagione, però il calcio segnano magari 3, 2, 1 gol a partita, il basket 70, 80, 90, 100, non è quello il termine. Ma leggi pure, Andrea, che con questi occhiali non ci vedo.
1: Francesca dice biliardino tutta la vita.
0: Ok,
1: a meno che chiamino dalle loro parti il ping pong biliardino.
0: Può essere,
1: allora,
0: magari
1: il voto è per me.
0: Si sbagliano, può essere. Sentiamo, dai, l'ultimo al volo.
4: Ciao, io tutta la vita il calcio balilla. Addirittura un anno con i miei amici ce lo siamo portati in una baita. E l'ultimo dell'anno, sfide a go go a calcetto fino alla mattina dopo.
0: Bellissimo.
4: Stupendo.
0: Ma sai che è un'idea geniale, te lo porti a casa. Beh, a parte che non so tu se ce l'avevi a casa, quello un po' più basico, non
1: sì.
0: Quello che c'era in spiaggia, però quello basico ce l'avevamo.
1: Guarda, sento un profumo di appello, non lo so.
0: Inizio a sentirlo anch'io. Vabbè, voi intanto continuate a votare calcio balilla contro ping pong, madame, messieurs, faites vos jeux.

0: Se vuoi talk about, talk about. Bring your love. Madonna, insieme a Sabrina Carpenter. Ma signori, è arrivato il suo momento.
1: È il momento dell'appello.
2: Inevitabile, inevitabile, sto prendendo le mazzate, le mazzate. Allora, amici, lo zio Nasti sceglie il calcio balilla perché così può dare la colpa al compagno quando perde, perché dovete sapere che lui è una chiavica.
0: Ma che
2: quindi
0: stai dicendo?
2: Se lo beccate in spiaggia da qualche parte, perché lui va sempre in giro per le spiagge migliori del West, poi sicuramente sfidatelo, perché...
1: momento dell'appello!
2: No, non perché è il momento dell'appello, ma perché è scarso. Nel ping pong invece sei da solo, niente alibi, riflessi, precisione, sangue freddo. E poi diciamocelo, quante amicizie
0: diciamolo,
2: sono...
0: diciamolo!
2: Quante amicizie, senti qui, sono nate o finite rincorrendo la pallina bianca tra gli ombrelloni, perché poi vai a raccoglierla di qua o di là, la pallina finisce sotto l'ombrellone di una bella fanciulla che te la restituisce, poi pian piano...
0: Perché scusa, la pallina quella... No, perché è gialla, beh c'è anche bianca però quella del ping pong.
2: Infatti sto parlando del ping pong.
0: Ah, certo. Tu usavi il ping pong per rimorchiare, pure! No, vabbè, siamo arrivati a un livello proprio... No,
2: non volevamo essere così espliciti, diciamo.
0: Ma siamolo, lo sei? E siamolo.
2: Non lo sapessi.
0: Ma te lo dissi. Continuate a votare, intanto ci godiamo i Coldplay con Talk.

0: Posso dire? Una delle più belle canzoni dei Coldplay qui su Radio Number One Talk. E devo ancora raccogliere in realtà i frutti del mio appello di poco fa.
1: Mi sa che oggi è lunga raccoglierli.
0: Però dei messaggi sono arrivati, prendiamo il primo al volo. Buona estate, Number One, ciao mitici, da Ste, dalla sua amata Frenchy, di origini canadesi, ce lo vuole far sapere, però scrivono da Celadina, provincia di Bergamo. In estate votiamo per i giochi sulla sabbia come racchettoni, beach volley oppure giochi di carte o le biglie, altro che calcio balilla e ping pong. Io farei partire una canzoncina triste perché
1: no, vabbè, fine... ma ci sono sempre gli outsider. Però vi ricordiamo che One Match, nonostante magari si tratti in questo caso giochi sulla spiaggia, quindi un argomento generico, però vi dà due schieramenti, due fazioni, quindi cercate di starci dentro.
0: A volte si scioglie anche per esclusione, magari qualcuno di voi non è esperto a ping pong, però odia il calcio balilla, dico piuttosto che il calcio balilla.
1: Infatti ho detto strano che sta per buttarlo dalla mia parte, no, mai fosse, eh?
0: Andiamo avanti allora con i vostri messaggi e la nostra musica, 393-444-0444.
2: One Match, e tu, da che parte stai?
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: another 54 ultra.
1: Ecco, io ti aspettavo sull'inglesismo, però se vuoi puoi dirlo anche alla brasileira. Quindi another 54.
0: No, mi sembra più metà bergamasco. Salutiamo Sergio Sironi e la Combriccola, che poi fanno questa scenetta, questa gag praticamente tutti i santi giorni, e fa sempre molto molto ridere. E sì, c'è la musica brasiliana, perché c'è il messaggio dell'opinion leader, almeno spero che lei, Angela, voti per il ping pong.
1: Tu spera, spera, comunque dai, round brasileiro!
2: Buon tardi, bambini, buon tardi, buona giornata a tutti. Allora, devo precisare che sono un po' una fetecchia in tutte e due, però tra uno e l'altro io preferisco il calcio barilla. Devo precisare, perché è importante, che io sono molto, ma molto brava con le freccette, peccato che non c'è, però io preferisco calcio barilla. Ciao.
1: Mi piace. Beh, faremo un match più avanti anche con le freccette. Infatti, con giustamente con le freccette.
0: Me lo segno, freccette dai. Contro piattelli. Tiro al piattello.
1: No, dai, allora vedremo. È una sfida che dobbiamo ancora pensare. Andiamo con altri messaggi al volo.
3: Andrea Brum Brum Ferrari, eccolo. Io sto con te a ping pong. Zionasti, no, calcio barilla.
1: Cosa vuol dire?
3: Un poco movimentato, ecco, preferisco il ping pong, e soprattutto perché sono una cui piace vincere, e almeno se perdo me la prendo solo con me stessa.
1: Ho capito, però anche il calcio balilla te la puoi prendere con te stesso, no? Che la prendi col muro, col zio. Barista.
0: E dopo questo messaggio, chi è che ride? Chi è che ride adesso?
1: Chi è che ride?
0: Sempre te, perché sei in netto vantaggio. Ah, ci picchia. Anche perché, mo non lo so, quello che dice. Facciamo una partitina. Poi alla fine un'ora siete ancora lì a giocare. E parlo del biliardino. Il ping pong presuppone partite a raffica per delle ore, non ci si annoia mai e si suda anche, come scrive Gigetto. Grazie. Sì, però,
1: ping pong sudi di più, non so se è un'accezione positiva, perché no. Sa molto di non voglio sudare troppo, però vabbè, vediamo un pochettino.
0: Qui non è per me questo voto?
1: Ma secondo me no, adesso andiamo a fondo della questione, perché tra poco ci tocca anche fare i conti.
0: Cesare Cremonini e Lisa con Nonostante tutto.

0: Imagine Dragons su Radio Number One, cari amici all'ascolto, chissà dal parco Cavour che cosa preferiscono, magari ci stanno già ascoltando perché siamo in radiodiffusione, si dice così, no?
1: Mazza come sei preparato.
0: Ecco, magari se preferiscono il ping pong o il calcio balilla possono farcelo sapere, avete 30 secondi per mandare 80 voti.
2: Non ci interessa, tra poco glielo chiedo io, non ci interessa perché tanto c'è uno e un solo vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ogni tanto capita che vinca anche lo zio Francesco Nasti.
2: Esatto, evviva il calcetto, calcio balilla, pincanello, che dir si voglia.
0: Il pirlì.
2: Il pirlì, come abbiamo sentito, molto bene. Poi ci sono un sacco di sfumature, quindi vi lasciamo giocare in pace e grazie Andrea Brum Brum Ferrari per aver partecipato.
0: Grazie zio Nasti, domani ultima puntata della stagione, la lacrimuccia c'è ma torneremo presto, sempre comunque domani dalle 13 noi ci saremo. Adesso zio Nasti rimane qui, lo zio, perché accompagnerà Stefano Federici nel pomeriggio Number One, lo zio Nasti qui dallo studio di Bergamo di Radio Number One, mentre Stefano Federici dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Direi che è proprio tutto per quel che ti riguarda, quindi buon pomeriggio e a domani. Ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Ike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: C'è un minuto a Radio Number One, tra poco arriva il PN1 con Stefano Federici.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino, Donato Cafagna, che arriva dopo gli scontri del 25 luglio, si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Con altre 2 ordinanze, poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale a disposizione delle forze dell'ordine, accelerata del governo sul decreto che introduce norme specifiche sull'impiego delle tecnologie biometriche e apre alla possibilità di conservare per un periodo limitato i dati raccolti dalle telecamere installate in luoghi considerati sensibili. La decisione ha subito generato delle tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali. Atteso altro caldo intenso per il primo fine settimana del mese di agosto, il robusto anticiclone africano presente sul Mediterraneo centrale riporterà le temperature massime in Italia, a toccare localmente anche a superare i 40 gradi, specie nella pianura padana, anche a Milano e nelle zone interne del centro. Previsto nel weekend soltanto qualche locale temporale di calore sulle Alpi. 3 vigili del fuoco hanno perso la vita mentre combattevano gli incendi boschivi che hanno devastato la Grecia in questi giorni. 2 sono rimasti intrappolati nell'incendio di Creta, dove i forti venti hanno propagato le fiamme minacciando anche le abitazioni nelle valli montuose. Un altro è deceduto in un incendio che si è propagato nella regione del Peloponneso. Giovedì nero a Milano per la circolazione dei treni, domato l'incendio alla stazione di Porta Garibaldi, che aveva provocato disagi e ritardi. Ai ritardi, per permettere l'azione dei pompieri nel capoluogo lombardo, si sono sommati quelli per i lavori al nodo di Firenze. Mondiali di scherma, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Cristino e Martina Battini hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45-29 nella prova squadre di fioretto femminile. L'Italia conquista così l'8ª medaglia, 4 ori e 4 argenti, vincendo anche il medagliere dei mondiali di Hong Kong. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: offerta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: E buon pomeriggio soprattutto al padrone di casa, ovvero Stefano Federici, in diretto dal Parco Cavour Valeggio sul Minzio. Buon pomeriggio, Stefano!
2: Buon pomeriggio, 14 e 4 minuti in questa giornata di giovedì dove si boccheggia, l'aria è caldissima, sembra di stare in un forno, le persone sono totalmente in acqua, cioè non c'è nessuno sdraiato, quasi 99% delle persone presenti al Cavour in acqua, beati loro, un solo uomo sotto l'ombrellone ai 40 gradi di oggi pronto a tenerti compagnia, caro Nasti, grazie.
1: Ma non
2: per
1: ci che io guarda, vorrei vederti, anzi tra poco ti videochiamo così ti voglio vedere un pochettino sotto la tua postazione, che ricordiamo è la postazione Palm Beach, eh?
2: Esatto, postazione Palm Beach nel cuore di questo fantastico parco acquatico, c'è un atollo, sembra di essere alle Mauritius, alle Maldive, hanno portato la sabbia bianchissima da Mar Samatru alcuni anni fa ed è un atollo fantastico al centro del parco acquatico Cavour, e oggi, domani e sabato saremo in diretta dalle 2 alle 3 del pomeriggio, pausa qua Jean con la brasileira Kelly e ancora torneremo a collegarci con te dalle 4 alle 5 di questa giornata di sole.
1: In tutto questo, come sempre, c'è la Sfinge, c'è l'enigma che incombe, quindi tra qualche minuto ci sarà il primo momento per giocare e tu, che sei un po' quello che tira le fila, ovviamente sarai preparatissimo, vero?
2: Sì, sì, tira le zampe alla Sfinge, poi si piglia la maledizione tutti i giorni, andiamo avanti così ormai da mesi, però l'enigma della Sfinge è il gioco che sicuramente intrippa corpo e mente, soprattutto in molti degli ascoltatori del pomeriggio number one. Allora, noi ti ringraziamo naturalmente perché tu dici che io sono il padrone di casa, ma se non ci fossi tu non ci sarebbe neanche il PN1, quindi grazie Nasti.
1: Grazie, ti faccio lavorare, quindi non so se devi dirmi grazie. Ti do tempo di farti un tuffo, ma proprio il tempo di una canzone, e poi torniamo, d'accordo?
2: Va benissimo, guarda, entro in acqua in questo istante, ci sono i ragazzi che lo possono testimoniare in diretta. Senti l'acqua?
1: Si è sentita? Va bene, allora pronti, partenza via, è un altro pomeriggio insieme, il PN1
0: su Radio Number One, c'è il PN1 pomeriggio Number One in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.

0: Rosa con Magnetic su Radio Number One. E allora torno a collegarmi col Parco Cavour, Valeggio sul Mincio, postazione Palm Beach. Caro Federici,
1: mi dica, eccoci pronti a partire, a salutare tutte le persone che ci stanno raggiungendo. Tra le tante c'è Serena da Torino, una dottoressa che ci sta ascoltando e ha scritto: beati voi che siete a mollo, io per 10 secondi con i piedi a mollo ci sono stato, hai sentito l'acqua ed è meraviglioso trasmettere da qui, dal Parco Acquatico Cavour.
0: L'acqua, c'è una finezza che non hai detto né ieri né oggi, che però volevo sottolineare, che oltre all'acqua davanti, che è questa piscina bellissima, hai anche i piedini nella sabbia tu, perché quella è sabbia.
1: Una sabbia bianca, una sabbia bianchissima. Ho sentito la storia proprio del Parco Acquatico Cavour l'anno scorso, dove mi dicevano che dall'Egitto, con una nave prima e dei camion poi, hanno portato non so quanti camion di sabbia e hanno costruito praticamente questo atollo al centro del parco. Un atollo che dovete visitare, perché sembra di essere veramente alle Maldive, alle Mauritius, con questa sabbia bianchissima che fa sì che la tua mente non sia, diciamo, in Italia ma all'estero.
0: Ma sì, un po' di evasione, un pomeriggio, quando volete passare quelle 2-3 ore, una mezza giornata, buttatevi lì al Parco Cavour sopra quella spiaggia caraibica. Per me è più caraibica che egiziana, però sai, non vorrei offendere
1: la Sfinge. Caraibica.
0: È più caraibica che egiziana. Tu la vedi egiziana, che poi si offende la Sfinge, lo so, per i motivi di contratto.
1: La spiaggia è caraibica ma la sabbia è egiziana, quella di Marsa. Okay. Matru.
0: Va bene. Senti, a proposito, ma quand'è che possiamo lanciare l'enigma? Perché qui fremono.
1: L'enigma della Sfinge, come sempre, alle 2:30, minuto per minuto.
0: Quindi
1: meno,
0: niente, quindi non puoi anticipare.
1: Puoi dire alla malefica che deve aspettare ancora qualche istante.
0: No, così, perché sai che io c'ho una sbatta di messaggi che arrivano già qui, che voglio tutti sapere oggi come andrà, cosa farà. Va bene, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farti fare un altro tuffo, fai una gara di tuffi? Com'è organizzato il pomeriggio?
1: Il pomeriggio è organizzato in questo modo: tra pochissimo una meravigliosa canzone scelta dai nostri programmatori, poi ti porterò per qualche secondo negli Stati Uniti, perché c'è un signore che in aeroporto si è nascosto una tartaruga viva nei pantaloni.
0: No,
1: ti racconterò com'è andata.
0: No, fai sempre queste cose, a me fai venire una paura. Va bene, allora ragazzi, ci ascoltiamo assieme Dotan con Loader e poi torniamo con il PN1.

0: Radio Number One. Allora, una piccola, come dire, digressione, caro Federici, perché è arrivato un messaggio e ti volevo tirare dentro su questa cosa. Non lamentatevi, c'è chi sta peggio di voi, sono dentro un tubo con una saldatrice, sto morendo. Ciao Sergio. No, mandiamo un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando con questo caldo devastante, così in generale.
1: Soprattutto i saldatori, oppure i pizzaioli con i forni proprio a un metro dalla loro postazione. Cioè, hai presente che calura percepiscono, oltre alla calura che già esiste in queste giornate di calura, soprattutto nella pianura padana. Ho ascoltato con attenzione le news di Patromano, oggi 40 gradi in alcune zone all'ombra, cioè al sole vuol dire che ne percepisce almeno 45-46.
0: Sì, è un caldino quest'estate, tra l'altro, come si dice, no? Tutti quanti stanno un po' peggio degli altri. In questo caso non è l'erba del vicino è sempre più verde, ma la sabbia del vicino è sempre più scottante. Sì. Ti piace?
1: E il sole proprio di questi giorni poi sta mettendo a dura prova anche l'ingegno di alcune persone, soprattutto negli Stati Uniti. C'è un ragazzo che si è nascosto una tartaruga viva nei pantaloni nel tentativo di superare i controlli di sicurezza in aeroporto in scioltezza. A un certo punto la tartaruga probabilmente l'ha morso proprio lì ed è stato scoperto e ha perso il volo.
0: Allora, le tartarughe mordono e fanno male, non so se avete mai avuto esperienze in merito.
1: Io no. Tu hai mai nascosto una tartaruga lì?
0: No, secondo te mi sono nascosto una tartaruga lì? Ha avuto delle tartarughine a casa, gli davi da mangiare, perché se ti avvicini troppo quelle mozzicano, sono piccoli vampiri.
1: Ecco perché sapevi di queste tartarughe che mordono, hanno quel brutto vizio lì. Va bene Nasti, è sempre una bella scoperta saperti partecipe, no, di queste
0: cose. Stefano, tu ti sei mai nascosto qualcosa lì?
1: No, non ho mai nascosto nulla, tutto reale.
0: Sicuro? Io ho visto un paio di... No, ma non si può dire, però mi sembrava avessi nascosto qualcosa. Vabbè, è una cosa nostra. Tutt'altro sei in costume oggi, sì, ovviamente.
1: Sono in costume, non puoi essere altrimenti, giuro.
0: Non andiamo
1: oltre. Fa un caldo micidiale.
0: Secondo me siamo andati oltre, prima che chiami il direttore, direi che è meglio ascoltare il nuovo di Cabani, poi...
1: Dalla tartaruga alla musica. Vai Francesco!
0: È che è un attimo trascendere. Quindi ascoltiamo il nuovo di Cabani.

0: Funk, chi di Summer se ne intende, Stefano Federici in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio. A proposito Stefano, siamo lì
1: Siamo qui, siamo pronti per collegarci con l'Egitto tra poco da Sharm el Sheikh, la malefica, la nostra peggiore amica o miglior nemica, la Sfinge, con un enigma, dicono gli esperti, dall'Egitto davvero complicato, quello di questo giovedì, quindi servirà un tipo di ragionamento fatto con la R maiuscola, ma ne parleremo tra pochissimo nel PN1 live dal Cavour.
2: No, tu scherzi, ma io oggi mi collego con Harvard e qualcuno deve risolvermi, cioè non ce la faccio più a non risolverli, quindi
1: qualcuno ce lo fa, ce la farà.
2: Spero che qualcuno ce la faccia. Intanto ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Stateci lì.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Pomeriggio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
6: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
5: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Warren con Passenger e ci siamo. Io sono qui che fremo, quindi ricolleghiamoci col Parco Cavour Valeggio sul Mincio, postazione Palm Beach. Stefano Federici, dimmi che ci siamo.
1: Ci siamo, buon pomeriggio, buon giovedì.

0: collezionasti?
1: No.
0: Cosa sono?
1: No, ragazzi.
0: Cos'è? Cos'è?
1: Allora, partiamo da un presupposto. Io sono cintura nera di videogiochi. Ok?
0: Ok. Quindi potresti essere anche avvantaggiato nel trovare la soluzione all'enigma.
1: E ma nella prima parte, perché poi tutto il resto lo puoi calpestare.
0: Cioè, sì, è un qualcosa che secondo la Sfinge anche tu, Nasti, potresti calpestare in determinate situazioni.
1: La cacca.
0: No, no, sapevo, avresti detto questo.
1: Ma
0: no.
1: Perché porta bene, questo mi è venuto da pensare.
0: Non è quella, zio.
1: Senti,
0: partiamo dai videogiochi. Cosa ti piace nei videogiochi, zio?
1: A me piacciono gli sparatutto, piacciono le astronavi. Però non credo che. No, nel senso, non puoi calpestare un'astronave.
0: Va bene, facciamo quel tipo di ragionamento lì, partiamo dai videogiochi e soprattutto da quel qualcosa che potresti anche calpestare. 393-444-0444, anche al Cavour ci stanno pensando.
1: Va bene, allora vediamo un po' che salta fuori, stanno arrivando già una valanga di messaggi, quindi io me li ascolto un po', vediamo se qualcuno tira fuori qualche idea geniale, dopodiché mi ricollego con te e vediamo se... No, almeno ci vanno vicino, perché qui...
0: Provaci, pensa cosa potresti calpestare.
1: No, detta così, dai.

0: Of Monsters and Men Little Talks, e io sono in altissimo mare, caro Stefano Federici, perché qui idee mille, anzi un milione.
1: Ma sei in alto mare più che altro, perché è un enigma davvero complicato. Siamo partiti, come abbiamo detto 3 minuti fa, dai videogiochi, sperando poi in una tua idea, no? Un tuo suggerimento, perché tu sei un esperto, un appassionato di videogiochi, però ci sono altri indizi che la Sfinge ha dato, ad esempio che questa cosa potrebbe essere anche calpestata.
0: Ok, allora vuoi ascoltare un po' di teorie? Vuoi che lo sentiamo di nuovo l'enigma? Ma prima
1: facciamo una cosa, risentiamo l'enigma, torniamo a collegarci con Charm e poi le teorie dei nostri ascoltatori.
0: Dai, andiamo.
2: In un videogioco mi puoi trovare, nell'armadio cercare, in un luogo buio calpestare. Cosa sono?
0: Mi piace la risata.
1: Cosa sono, zio Nasti? Cosa sono, amici del PN1?
0: Sentiamo le teorie, va?
3: Ciao Stefano, sono Auro. Per me è il gatto.
1: Miau! Il gatto in tangenziale.
0: No, ma anche uno che calpesta anche il gatto. Può capitare, purtroppo, ma...
1: Non penso sia il gatto. La Sfinge dice no, nonostante con i gatti lei ci vada d'accordo, però non è.
0: Allora, andiamo qui.
4: Ciao ragazzi, Luca da Mantova, direi il fungo. Ciao.
0: Il fungo nei videogiochi, Super Mario Bros.
1: Ci sta, ma non è quel tipo di ragionamento che la Sfinge apprezza. No, purtroppo
0: niente
1: non è
0: questa. Andiamo con un altro.
5: Ciao Stefano, ciao zio Nasti. Per me sono i fantasmini. Sono Roberto di Padova.
0: I fantasmini, quelli che si indossa, le calzine.
1: Sì, no, non sono i fantasmini. Non sono quelli.
0: È difficile.
6: Ciao a tutti, sono Sara da Parma. E la soluzione all'enigma è il percorso.
0: Il percorso.
1: No.
0: Ragazzi, è imbarazzante sta situazione. E vediamo un po' altro messaggio.
7: Le scarpe, Roberto da Breccia.
0: Le scarpe si calpestano.
1: Al buio sì, però è vero, le metti anche nell'armadio, purtroppo non è quella. La Sfinge continua a muovere la zampa, non sono le scarpe.
0: Niente.
1: Momentaneamente siamo veramente in alto mare, amici.
0: Dai, l'ultimo al volo.
8: Ma potrebbe essere anche un joystick, perché col gioco lo adopero. Nell'armadio, se lo butto nell'armadio e lo cerco al buio, se mi cade per terra lo calpesto. Ciao, Nunzia da Clusane. No.
0: Vabbè, però scusa, il joystick non è che si calpesta, si utilizza al limite,
1: no,
0: nei videogiochi.
1: Esatto. Però lei giustamente ti ha detta sta cosa perché probabilmente gli è venuto in mente quello, quindi dobbiamo comunque prenderne atto.
0: La Sfinge fa i soliti gesti?
1: La Sfinge continua a dire no con la zampa. Momentaneamente nessuno si è avvicinato, siamo in alto mare. Abbiamo detto che tu sei appassionato di videogiochi, quindi potresti essere quello che dà un aiuto, magari, perché all'interno di alcuni videogiochi c'è lui, oppure quel qualcosa che potrebbe essere anche calpestato.
0: Beh, io lo so, un bonus. Nei videogiochi c'è sempre il bonus da calpestare.
1: No, non è il bonus. Hanno detto il fungo, non è nemmeno quello, no.
0: Non lo so, una spada. Una spada di fuoco.
1: Nella roccia, no.
0: Vabbè, senti, io andrei con un bel disco, tra l'altro che dischetto, e poi vediamo se qualcun altro si avvicina, perché qui siamo in altissimo, anzi, visto che sei al parco acquatico, siamo in altissima piscina.
1: Sì, siamo in altissima piscina, 393-444-0444, aspettiamo i vostri ragionamenti.
0: Intanto, Kai!

0: Bossa nostra Gaia! Come si dice in questi casi, caro Federici? Molte idee, ma molto confuse.
1: Aia, come mai hanno detto di tutto, ma... tranne quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare?
0: Ma guarda, te ne faccio sentire altre di idee, ma qui ce n'è per tutti i gusti, eh?
2: Ciao Radio Number One, il bug, scritto B-U-G, che sarebbe l'insetto che lo trovi nel computer, lo trovi nell'armadio e lo puoi calpestare al buio. Ciao Marco da Varese.
0: Questo non era sbaglio come ragionamento.
1: Sì, è vero, è un ottimo ragionamento. Questo è un ragionamento con la R minuscola, perché non è arrivato, diciamo, quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi dire. Però io un applauso lo farei a questo nostro ascoltatore, perché è riuscito a prendere tre fave giù.
0: La R era minuscola, però il ragionamento ci stava.
1: Ci stava, bravo.
3: Ciao, non è che per caso sono i Pixel, Cinzia da Brescia?
0: No, qui no. Come li pesti i Pixel?
1: Non sono i Pixel,
0: oh, scusami,
1: la malefica
0: Federici,
1: continua,
0: sono inciampato in un Pixel.
1: Dai, ho calpestato un Pixel.
0: Questa non ci stava. Qui invece scrivono, per me sono i Lego.
1: No, non sono i mattoncini della Lego, no.
0: Neanche
1: no,
0: quelli.
4: No. La magia.
0: La magia?
1: Quella di Franchino, portami via, no.
0: Qui invece scrivono Claudio da Corsico, trappole, le trappole.
1: Non sono nemmeno quelle, caro ascoltatore di Corsico.
0: Dai, l'ultimo.
1: No, siamo lontani, siamo veramente lontani dalla papabile soluzione.
4: Per me è il mouse.
0: Mouse.
4: Ciao da Gianci.
0: Che ne dici?
1: Nemmeno quello, Giangi, no.
4: Non da Torino. Quello. Mi correggo, Giangi da Torino.
0: Da Torino.
4: Ciao.
0: Niente, Ciao, manco Giangi ci è riuscito, quindi a sto punto lo facciamo risentire?
1: Sì, lo facciamo risentire e poi speriamo qualcuno riesca a fare quel tipo di ragionamento lì richiesto dalla Sfinge.
0: Dai, proviamo.
5: In un videogioco mi puoi trovare, nell'armadio cercare, in un luogo buio calpestare. Cosa sono?
0: Io non lo so, tu lo sai?
1: Nemmeno io, raccontatecelo se potete al 393-444-0444. Questo è l'enigma della Sfinge.
6: Pomeriggio number one. Dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: On the dance floor, lei che bella ex modella, brava a cantare sotto, ce l'ha tutte, questa quasi come Federici, ex modello, nonché speaker, conduttore radiofonico, amico della sfida, amico.
1: Ecco, della hai sfinge. Detto tutto, ce le ha tutte, con ce la sfinge tutte. Hai detto tutto. Qualcuno ha indovinato per caso, zio Nasti, oppure
0: allora,
1: sei ancora in alto mare? Con
0: io
1: l'enigma?
0: Credo alto mare, io direi di sentire ancora qualche messaggio, vediamo se ci avviciniamo, perché secondo me ci stiamo avvicinando, però, bah, sono scettico. Partiamo?
2: Ciao
1: partiamo,
2: ragazzi,
1: sentiamo.
2: Oggi la soluzione è il bottone per giocare. Si trova nel videogioco, il bottone si trova nell'armadio, se ti cade per terra lo calpesti. Maride da Bergamo, ciao,
1: è
2: e buona estate.
1: Non è il bottone però, non è il bottone, ma il ragionamento poteva starci, ma la sfinge sorride e dice no.
0: Ok, tu cerca di interpretare se magari c'è qualche cedimento, qualche suggerimento, va bene.
1: Strutturale della sfinge.
0: Esatto,
1: no,
0: altri purtroppo. Messaggi, dai.
3: Ciao, sono Striglia da Sirmione, può essere un ragno?
1: No.
0: Niente, ma il quel ragno. Vediamo quest'altro.
1: Non è quello. Salutiamo te, gli amici di Sirmione.
4: Ciao, Radio Number One. Ma sarà il topo? Se lo trovi in computer e lo calpesti di notte, lo trovi nell'armadio. Sarà il topo? Topino?
1: No.
0: Abbiamo fatto lo zoo, perché adesso di animali ne mancano pochi. È gatto, topo, ragno, poi.
1: Nasti, sono stato autorizzato dalla Sfinge in diretta dall'Egitto a dare un piccolo suggerimento, visto che
0: male.
1: Tu appassionato di videogames non hai dato il suggerimento che magari qualcuno avrebbe sperato di ricevere, è un qualcosa che nell'armadio potrebbe essere, diciamo, nascosto.
0: Nascosto nell'armadio. Vabbè, altri
1: potrebbe
0: messaggi.
1: Esserci anche nei videogiochi e potrebbe essere in alcuni casi anche calpestato in determinate situazioni. Questo è il suggerimento che do dal parco acquatico Cavour.
0: Va bene, vediamo altri messaggi.
5: Ciao, la parola di oggi può essere fantasmini? Aurora e Lara dalla piscina di Duvino.
0: Io, guarda, no, a questo punto alzerei le mani, perché siamo veramente non in alto mare, in altissimo mare, sei d'accordo?
1: D'accordissimo, in piscina, andiamo tutti a nuotare in piscina perché non troviamo la soluzione.
0: Va bene, dai, allora una turnicata di musica e poi dopo vediamo un po' se salta fuori qualcosa di interessante, subito a Sombre!

0: Pari isn't ready. No, in questo momento sono quasi ready, te lo dico, caro Federici, perché secondo me ci siamo,
1: Dai, dai, che ce la facciamo. Risentiamo l'enigma della Sfinge, poi a seguire i messaggi degli ascoltatori.
0: Ok.
2: In un videogioco mi puoi trovare, nell'armadio cercare, in un luogo buio calpestare. Cosa sono?
1: Cosa sono? Beh, un piccolo aiuto l'abbiamo dato dal parco acquatico Cavour, da dove vi stiamo trasmettendo in diretta anche l'enigma della Sfinge. Quindi, zio, ascoltiamo alcuni messaggi.
0: Beh, mi sa. Stavolta ci sono arrivato anch'io, ma perché è arrivato questo messaggio?
3: Ciao, sono Elena da Torino. Può essere lo scheletro. I scheletri?
1: Sì, la risposta è corretta, perché ci sta lo scheletro nell'armadio. In molti, compreso te, nascondono scheletri nell'armadio. Uno scheletro può essere anche calpestato, magari durante un'ispezione di una grotta calpesti quella cosa lì che è uno scheletro, e nei videogiochi ci sono molti videogames con gli scheletri.
0: Bastava dire il tuo videogame preferito, che è Ghost and Goblin, ci sono gli scheletri.
1: Bravo, bravo. Quindi facciamo un applauso alla nostra campionessa da Torino, se
0: esatto,
1: non sbaglio.
0: Da Torino, la prima, ma ce n'è una sfilza, senti.
4: Ciao ragazzi, Monica da Milano, potrebbe essere lo scheletro? Baci.
0: Vedi che lo beccano.
5: Ciao Ste, non so se lo puoi calpestare, però secondo me potrebbe essere lo scheletro.
0: Via
5: così. Ciao Giovanni Segofredo.
0: Bravi, devo dire molto molto bravi, vedi che sono stati precisi come sempre, mamma mia. Va bene, e io dopo aver perso per l'ennesima volta la sfida della Sfinge, caro Stefano Federici, ti direi ci fermiamo un attimo, poi noi ci ricolleghiamo tra un'oretta, perché
1: esatto,
0: voi adesso dovete fare un po' di attività.
1: Parli, diciamo, al plurale, perché con me c'è la nostra Kelly du Brasil, che saluto.
6: Hola para todos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Hola,
1: oi,
0: Kelly!
1: Oi,
6: oi, oi! Oi.
0: Todo bien! Sono tutto brasileiro così. Va bene!
6: Tu Brasil!
1: Siamo prontissimi con l'animazione dedicata ovviamente al parco acquatico Cavour. Se volete conoscere più da vicino Kelly, vi aspettiamo ogni pomeriggio alle 15 con i balli di Kelly, balli di gruppo, mezz'ora per... È il ritmo fit dance di Kelly, ma corretto immediatamente. Noi torniamo a collegarci con te fra un'ora, Nasti.
0: Ok, io ti aspetto a braccia aperte, però prima fai un bel bagnetto, così quando ti abbraccio mi rinfreschi. Ti piace l'idea?
1: Lo farò sicuramente. Facciamo un bagnetto insieme?
6: Insieme,
0: Vabbè, fanno anche il tuffo di coppia. Io non ce la faccio, ragazzi. Io non ce la faccio. Dai, ci sentiamo.
1: La Temptation Island al tuffo. Hai visto?
0: È un attimo. A tra poco, dalla postazione Palm Beach, Parco Cavour, Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Torna tra pochissimo il PN1. Statemi lì.
7: Su Radio Number One c'è il PN1.
8: Pomeriggio Number One. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
10: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
12: A Radio Number One le 15 in punto, subito le notizie e poi torna il PN1.
13: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
14: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
13: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
14: Così mamma è felice e io di più.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione. Sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina portò almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Dublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
17: All'S
9: S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, nel pomeriggio di Radio Number One, il PN1. Torneremo a collegarci con Stefano Federici dal Parco Cavour, Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, dalla postazione Palm Beach, tra una manciata di minuti. Intanto, beh, a parte salutare tutti quelli che stanno messaggiando ormai da una buona ora abbondante, un sacco di messaggi, soprattutto da quelli che stanno lavorando. Quindi, per esempio, adesso non leggo uno a caso, Desiree che sta lavorando. E quindi il papà, sì, il papà voleva mandarle un saluto, Flavio ci sta, ma io lo allargo, questo saluto a tutti quelli che, nonostante il caldone, nonostante molte persone siano già in vacanza, sono ancora lì sul posto di lavoro, e almeno fortunatamente riusciamo a tenervi un po' di compagnia con la musica di Radio Number One, e anche con un po' di giochi, insomma, con un po' di intrattenimento. A proposito di giochi, l'enigma, come dire, porta alla luce anche degli aspetti molto strani dei vostri ragionamenti, perché a parte tutte le risposte che avete sentito in onda, ce ne sono due o tre che, diciamo, mi sono letto, mi sono ascoltato dopo. Uno, cadaveri. Io non so che cavolo di armadi avete, però se per voi è normale avere dei cadaveri all'interno dell'armadio. Quello più bello, però, il messaggio più bello del pomeriggio, a proposito di quello che potrebbe trovarsi all'interno degli armadi, è di un'amica che ovviamente non rivelerò, che rimarrà anonima, che ha scritto l'amante. Io non aggiungerei altro.

proposito di cadaveri, no, non è che il pomeriggio sta diventando un film dell'orrore, però c'è una notiziola che vi volevo lanciare così, anche perché potrebbe scaturire anche una bella chiacchierata. Sto ometto che così era una festa, sapete quelle feste tipo festival della musica dove c'è un sacco di gente che balla, si diverte, musica alta, e poi quando devi andare in bagno non ci sono le strutture, li mettono lì al volo i famosi bagni chimici. Siamo a Kansas City, insomma, sto ometto, forse togliamo il forse, era un po' brillo, era un po' alterato, e quindi entra in questo bagno chimico, gli cade la bottiglietta della birra dentro proprio, e lui probabilmente, preso un po' dall'entusiasmo, dall'euforia, dallo stato di ubriachezza, va dentro con la mano per cercare di riprendersi la bottiglietta. Ok, niente, c'è finito dentro, ma non finisce qui il problema, cioè lui è scivolato dentro al bagno chimico. Siccome fuori c'era la musica alta, siccome c'è finito completamente dentro, c'è rimasto per 8 ore. Eh sì, alla fine, per fortuna, un addetto che è andato a ritirare questo bagno chimico sente questa voce provenire da dentro. Alla fine sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, hanno dovuto smontare tutta la struttura per liberarlo, e alla fine, insomma, i vigili del fuoco hanno detto che ne hanno viste tante, ma una così non l'hanno mai vista. Lì proprio esagerato. E quindi vi chiedo, in qualche modo, vi siete mai rimasti chiusi, incastrati in qualche posto per qualche motivo particolare? Dai, facciamoci questa chiacchierata prima di ricollegarci col Parco Cavour al 393-444-0444. Fatemi sentire anche le vostre voci. Intanto, Empire of the Sun.

0: sosia. Come Harry Styles, American Girls. Ah, non è il mio sosia, quasi. Non so perché ha preso una piega un po' horror questo pomeriggio su Radio Number One, però vi ho chiesto se siete mai rimasti chiusi o incastrati da qualche parte. Un sacco di messaggi, però questo mi piaceva e quindi ve lo leggo per primo. 2 anni fa sono rimasto chiuso dentro al cimitero del paese durante la pausa pranzo. Ero entrato per salutare i nonni, non ho sentito la campanella di chiusura e mi sono ritrovato il cancello in ferro battuto, sbarrato con il lucchetto. Ho dovuto scavalcare un muro alto 2 metri sotto gli occhi di una signora che passeggiava, che mi ha guardato malissimo. No, più che altro pensava che magari, capito, fossi, sono zombie. Vabbè, comunque tanti altri messaggi che stanno arrivando, me li leggo e me li ascolto mentre ci fermiamo un attimo e poi torniamo, quindi continuate a scriverne, statemi lì.
1: Pomeriggio number one. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno. La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Radio Number One è dove

resti chiusi da qualche parte e la fantasia, come si dice delle volte, non supera la realtà. Allora, leggo un messaggio e poi ne ascoltiamo uno audio. Già questo da leggere è abbastanza surreale. Dori da Zoldo Alto: sono rimasta chiusa sul balcone di casa al terzo piano in pieno inverno in pigiama e ciabatte perché la porta finestra a scatto si è chiusa da sola con una

0: i vigili che poi sono venuti, insomma, belle. Però sta cosa è una di quelle che mi terrorizza. Anch'io quando sono fuori, specialmente d'inverno, che sei in giardino e ti chiudi la porta del balcone o della finestra dietro per non far entrare l'aria fredda, ho paura sempre che la maniglia cada e rimani fuori. Io che cacchio entro? Ma come si dice, al peggio non c'è mai fine. E vi faccio ascoltare questo, perché se non l'avessi ascoltato io con le mie orecchie, cioè se non ci fosse una voce vera dall'altra parte, direi che è inventato.
1: Ciao, sono Giuseppina da Bergamo. Io sono rimasta chiusa fuori casa perché ero andata un attimo dalla vicina lasciando le chiavi nella serratura. Il mio gatto molto diligentemente ha pensato bene di girare le chiavi nella serratura, quindi io non sono più riuscita a entrare. Ho dovuto chiamare i pompieri che mi hanno aiutato. Pensa a te.
0: Ragazzi, il gatto, cioè, riesce a chiudere la porta e lasciarti fuori. Ora io due domande me le farei. Non è che ha fatto qualche torto al gatto? No, così, che se l'è un po' presa, che a certo punto mi sembra l'abbia voluto un po' così,

0: Bruno Mars, All My Soul su Radio Number One, in attesa di ricollegarci con il Parco Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona con Stefano Federici col suo bel PN1 pieno di cosette, di giochi e tra l'altro anche di abbronzatura, di tuffi, di cocktail. Dopo me le faccio raccontare tutte. Stavo parlando di quando si rimane chiusi da qualche parte, incastrati, e vedo che gli animali domestici sono molto molto pericolosi, tipo.
1: Ciao Nasti, io sono rimasta chiusa nell'ascensore, avevo 10 anni, in un ospedale, ero da sola perché ero andata a trovare mia mamma, poi io ho preso l'ascensore e sono andata a farmi un giretto da sola, sono rimasta chiusa dentro per 5 ore perché no, essendo il giorno di Natale, no, prima che sono poi arrivati i tecnici reperibili, sono voluti 5 ore. Ciao Lori Bardella. Da allora comunque basta ascensore, sempre scale anche se ci sono 20 piani.
0: E ti credo. Adesso 5 ore, ma che sfiga, il giorno di Natale chiusa in ascensore. A proposito, dicevo, di animali domestici, questo.
2: Anch'io sono rimasta chiusa fuori di casa perché mi hanno chiuso fuori i cani. Sono uscita fuori un attimo sulle scale per prendere una cosa e i miei 2 husky volevano uscire, sono saltati sulla maniglia, invece hanno chiuso dal dentro, io ho fatto per entrare e non riuscivo più a entrare. Fortunatamente, essendo una villetta, avevo la finestra del bagno aperta, con l'anta aperta, ho dovuto prendere una scala e salire fino al primo piano sulla scala entrando dal bagno. E gli altri 2 erano dentro che mi guardavano la finestra del bagno salire e non mi lasciavano quasi salire. È bellissimo, guarda, è stata un'esperienza bellissima.
0: Ma gli date da mangiare a sti poveri animali domestici? Perché mi viene un dubbio, che ci sia un po' di ripicca nei loro confronti. Va bene, invece mi piacerebbe, se proprio dovessi scegliere una persona con cui rimanere chiuso in ascensore, magari, dico così, magari, Taylor Swift, l'ascoltiamo con Opalite.

0: Kate, Taylor Swift. A proposito di rimanere incastrati, statemi lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

e Bananarama con Venus. Mamma mia, la grande canzone, che grande canzone. A proposito di grandi personaggi, di grandi artisti, durante il mese di agosto la radio si rivoluzionerà un po', il palinsesto verrà un po' scombussolato. Vi sto facendo un pochettino di spoiler, forse lo sapevate già, comunque

con Francesca Michelin e la farà la nostra Persico. Ma poi ho avuto il piacere anche io di poter intervistare Ermal Meta, che andrà in onda il 23 di agosto, e anche Dulcis in fundo, direi, Malika Ayan, che invece potrete sentire su Radio Number One il 30 di agosto. Quindi una bellissima intervista, una chiacchierata con Malika Ayan che andrà in onda su Radio Number One, lo ripeto, il 30 di agosto. E quindi io sono stato contentissimo, lei è veramente un'artista pazzesca, una persona speciale. E allora colgo l'occasione, perché sta per arrivare, ce la riascoltiamo con l'ultimo singolo, Una

0: In Maroon 5 Priceless, tra poco, se non è stato rapito dagli alieni, se non è a fare il bagnetto in qualche piscina, se non l'ha rapito qualche bagnina, forse eventualmente potrei avere di nuovo Stefano Federici al microfono dal parco Cavour di Valencio sul Bincio a Verona. Quindi il PN1 tra virgolette riprende forma. Statemi lì, probabilmente succede tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon.
2: Radio number one è dove vivi.

0: is next.
1: A Radio Number One alle 16 in punto, subito le notizie, poi torniamo con il PN1.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha toccato il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro naturalmente che la vita politica si svolga nel reciproco rispetto e che le tensioni elettorali non distolgano dei problemi quotidiani dei nostri concittadini, ha detto il Capo dello Stato, aggiungendo sulle guerre in corso che la difesa comune europea è uno strumento per garantire la pace. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino Donato Cafagna si riferisce all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente a esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La motivazione dell'ordinanza di divieto è tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si è riunita alle 10 di questa mattina. Forza Italia protesta. Il presidente della Camera ha detto di aver ricevuto un'ora prima della capigruppo la lettera del PM. È una procedura anomala. Per il PD la maggioranza deve riconsiderare il no all'acquisizione delle conversazioni dell'onorevole Del Mastro. Altri raid degli Stati Uniti la scorsa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. A Trump è stato presentato un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Per la NBC il tycoon è esasperato per il mancato accordo di pace. In Ucraina invece un attacco russo ha provocato 8 morti. Varsavia lamenta una violazione del proprio spazio aereo e racconta di un cratere di 10 metri vicino ad un villaggio, forse a causa di un missile lanciato da Mosca. L'economia italiana continua a crescere anche se con un moderato ritmo. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Brillano di azzurro i mondiali di scherma di Hong Kong con l'oro fantastico di oggi nel fioretto femminile a squadre conquistato nella finale contro gli Stati Uniti. L'Italia vince aritmeticamente il medagliere, 4 ori e 4 argenti, una spedizione meravigliosa. Nations League di volley maschile, l'Italia di De Giorgi ha perso 3-7-0 contro gli Stati Uniti e l'avventura così si ferma ai quarti di finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buon vento, giovanotti, si va vaffa, buon vento. E allora do il buon vento anche a Federici. Pronto Stefano?
1: Pronto? Al telefono? La facciamo
0: sì,
1: al telefono?
0: Sì, pronto Maria Piego, che parlo io, pronto?
1: Sono tornato.
0: Collegato,
1: sono tornato in diretta dal Parco Acquatico Cavour, 16.07, live dal parco ma anche in FM, da Beap dopo un'ora con un doppio DJ set da paura. È stato meraviglioso avere questo parco pieno con delle persone che a pochi metri da noi, a pochi passi dalla postazione di Radio Number One, hanno gioito, ballato e goduto di questa bella giornata di sole. I gradi sono 40 e la musica di Radio Number One è stata molto bella. Nasti, come sta andando invece?
0: Ma tu pensi di cavartela così? Cioè, noi abbiamo buttato lì delle ipotesi, noi abbiamo pensato tu fossi stato rapito una bagnina. Dici la verità, ti conosciamo mascherina, dici la verità.
1: Ti dico che questa mattina mi hanno scambiato per un bagnino, mi hanno fatto delle richieste un po' particolari, volevano le chiavi per aprire i lettini, chi fosse accompagnato all'ombrellone. Un paio di minuti fa un signore mi ha detto: scusi, per l'ombrellone mi rivolgo a lei. Gli ho detto: no, si rivolga a Nasti direttamente, allo zio. È lui che l'accompagnerà.
0: Secondo me hanno iniziato a capire, perché la tua indole potrebbe essere segreta, potrebbe essere quella del bagnino. Ma perché ti ci vedo, che tu sì, prendi i lettini sotto il braccio, ti fai 20 chilometri.
1: Ne ha parlato stamattina proprio Fabiana in compagnia di Claudio Chiari and the Journalist. Noi tra poco invece andremo a Torino, perché una pensionata è diventata nemica dei ladri che le hanno fatto visita 14 volte in pochi mesi.
0: E dai, le torto, cioè ragazzi, 14 volte io avrei comprato un bazooka, cioè quando li vedo dopo, così per accoglierli nella maniera mia. Vabbè, comunque poi mi spieghi
1: la signora comanda. Comanda
0: un po' Rambo, un po' comando, così.
1: Ne parliamo tra poco.
0: Va bene, intanto noi torniamo alla musica, perché c'è una che secondo me deve essere un bel peperino, se la stuzzichi. Lady

0: Radio Number One, sono curioso di sapere sta cosa della vecchietta. Che è una vecchietta quella che adesso ha il bazooka?
1: Sì. No, l'hai detto tu che ha bazooka.
0: Mi immaginavo, nel senso che aspetta i ladri con tutti.
1: Sì,
0: diciamo,
1: perché ha avuto a che fare, no, con questi, diciamo, strunzi, e per 14 volte, quindi ci ha parlato, ha capito che erano, diciamo, non italiani, e diciamo che la villa di questa pensionata di Torino era proprio nel mirino dei ladri venuti da lei 14 volte, e ha dichiarato: mi hanno fatto diventare razzista. C'è stato questo sfogo appunto della pensionata che abita in una villa sulla collina di Torino, e nel mirino dei ladri c'era proprio lei, che a quanto pare, povera, indifesa, aveva sempre qualcosa che loro potevano rubare.
0: Ma io non capisco adesso, i ladri di solito poi si segnano, ma c'è più niente, è finito, no? No, sono continuato a tornare, o questa c'aveva un cavò e continuava a riempirlo, perché a seconda, la terza volta, poi basta, mettono anche dei segnali. Ma, ecco, esatto. Il comune può mettere un cartello: non rubate più, qui non c'è più niente.
1: Oh, esatto, Nasti, però lei si è arrabbiata con i ladri perché ha detto: per colpa loro sono diventata razzista. Quindi lei ha proprio litigato anche l'ultima volta con loro per questa cosa.
0: E beh, chi non lo sa, cioè adesso, quante? 14 volte?
1: 14 volte hanno fatto visita alla sua villa.
0: Ho un'idea, Stefano, ho un'idea per risolvere,
1: sì, dimmi,
0: la cosa.
1: Dimmi.
0: Dalle mie parti c'è un varano che vaga, è proprio, guarda, sarà forse 500, 500 metri da casa mia dove l'hanno fotografato, sì. E quindi, visto che io vado a trovarlo, vado a cercarlo e poi glielo porto alla signora, se lo lascia libero, ecco, ha risolto i problemi.
1: Il morso del varano è anche molto pericoloso, quindi possiamo procedere, no? Pigliare questo varano e portarlo alla signora.
0: Nel
1: così
0: giardino,
1: la
0: lo lasciamo, sì, pascolare nel giardino della signora, il varano è contento, la signora anche, noi abbiamo risolto il problema, eh?
1: Va bene, aspettiamo il varano.
0: Va bene, io guarda, non aspetto il varano, però tra poco mi ricollego con te perché devo sapere altre due o tre cose, te lo dico.
1: Ti aspetto, Nasti.
0: Lo so, attenzione.

0: di Madonna, Denseteria. A proposito di Denseteria, Stefano Federici, tu lì sei ben nutrito, ti stanno portando dei cocktail, tutto quanto a posto? No, perché io mi preoccupo.
1: Cocktail no, ma ho bevuto almeno 4-5 litri d'acqua. Io sono arrivato alle 9:30 questa mattina e già la temperatura era elevata. Adesso ci sono quei 40 gradi che non ti consentono, no, di non bere. Devi proprio bere ogni 5 minuti almeno un bicchiere d'acqua per restare idratato. E il merito è di questo anticiclone che porterà le temperature anche nella giornata di domani a sfiorare in molte zone del nord Italia, soprattutto nella pianura padana, i famosi 40 gradi.
0: Allora io faccio un appello al buon cuore di tutti quelli che passeranno dal Parco Cavour a Valeggio sul Mincio nei prossimi giorni, siccome Stefano Federici vivrà lì, anzi dorme credo in un sacco a pelo.
1: Sacco a pelo no.
0: Però sì, stai lì ancora una settimana praticamente, giusto?
1: Sì, domani saremo in diretta, sarò in collegamento con te come sempre dalle 2 alle 3 del pomeriggio, la prima ora, poi ci sarà il DJ set, la seconda, la terza tornerò a collegarmi con te, così anche nella giornata di sabato.
0: Esatto, e poi anche la settimana prossima a partire da mercoledì.
1: Esatto, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato in diretta dal Cavour di Valeggio sul Mincio su Radio Number One.
0: Allora, quindi appello a tutti quelli di buon cuore, quando passate lì presentatevi con un gelatino, con un cocktail, anche se volete qualche cubetto di ghiaccio, che così me lo tenete bello fresco. Federici, non vorrei mai si sciupasse, ecco, e poi dobbiamo insomma tenere botta per la sfinge.
1: Allora, Nasti, tu sai che oggi pomeriggio mi hanno richiesto più cose, no? Adesso io ti faccio parlare con un piccolo ragazzo che di nome fa?
2: Vito.
1: Vito, tu sei qua per quale motivo?
2: Perché mio fratello ieri aveva compiuto 6 anni. Potete fargli gli auguri.
0: Ma
1: certo, come si chiama tuo fratello?
2: Matteo.
1: Matteo, auguri da tutti noi al piccolo Matteo. Quanti anni ha compiuto ieri?
2: 6 anni,
1: augurissimi a Matteo. Hai visto? Noi siamo qua proprio per prestare servizio a tutti, per qualunque occasione, anche di festa.
0: Tu sei un
1: auguri,
0: ruffiano,
1: buon compleanno.
0: Tu sei proprio, guarda Federici, ma pure i bambini. Io guarda, tu sei il numero uno. Fatelo sindaco a Valeggio, che va bene. Noi ci sganciamo giusto per un attimo, ma torniamo lì tra qualche minuto con il sindaco, futuro sindaco di Valeggio, Stefano Federici, con il PN1 dal Parco.
1: Intanto
0: Cavour
1: mi mangio una fetta di torta.
0: Eccala, lo sapevo io. Va bene, dai, a tra pochissimo, statemi lì.
3: Pomeriggio number one in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Se hai uno smart speaker
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica. Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Radio Number One. Viabilità.

A10 e Masone verso Gravello da Toce, incidente con code. Sulla tangenziale ovest di Milano, incidente tra Trezzano e la A7 in direzione A1. Si segnalano traffico intenso e code sulla tangenziale ovest di Milano, code tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8. Poi sulla A4 Venezia Trieste, traffico intenso tra Meolo e Cessalto in direzione Trieste. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza.

fermo tra l'aeroporto e la 7 verso Genova, e poi lavori in corso sulla A27 Mestre Belluno tra A28 e Vittorio Veneto Sud verso Belluno, e chiuderei con la 1 Roma Napoli, traffico rallentato in direzione Napoli tra l'allacciamento della diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone. Con questo per ora per il traffico è tutto, naturalmente guidate con prudenza.

0: 154 Ultra, Talk to You, siete su Radio Number One. Dall'altra parte c'è Stefano Federici che è spalmato sopra la spiaggia con... c'hai anche la sabbia attaccata proprio dappertutto.
1: Sì, sì, in questo preciso istante sto rimettendo per te i piedi nella sabbia, una sabbia, diciamo,

0: cerchiamo di capire, visto che tu sei il nostro occhio sul campo, in questo caso in un parco acquatico rinomato, la moda di quest'estate. Partiamo da quel che riguarda il costumino da uomo.
1: Il costumino da uomo?
0: Sì, beh, i costumi, diciamo, di quest'estate, perché...
1: Tu vuoi, vuoi sapere se il classico bermuda oppure quello più corto,
0: allora,
1: da uomo?
0: Partiamo da quello, dal perizomino.
1: Bermuda.
0: Partiamo
1: bermuda,
0: da quello ancora più corto, sì. Perizomino, sì. Da uomo.
1: Ok,
0: vedono...
1: In questo momento non vedo uomini con il costumino che hai descritto tu, ci sono tutti in bermuda,
0: Può capitare. Poi c'è il classico costume invece, lo slippino da uomo, quello normale, quello che si usa quando si va.
1: Sì, ma non ne vedo in questo momento, non posso indagare veramente, non vedo.
0: A colpo d'occhio, chiedevo.
1: Non ci sono, tutti in bermuda.
0: C'è bermuda.
1: Step successivo, sto aspettando.
0: No, aspetta. Il bermuda, quello pantaloncino corto oppure pinocchietto, quello che arriva alle ginocchia. Che si metteva qualche anno fa.
1: No, il pinocchietto è andato. L'abbiamo lasciato da Geppetto il pinocchietto.
0: Cioè, vuol dire che quest'anno è stata rasa al suolo la concorrenza, solo pantaloncino, diciamo, tipo quello dei giocatori di calcio.
1: Sì, esatto, bravissimo. Però in questo momento è apparso a un 100 metri da me un signore con il classico slippino di un tempo. È l'unico,
0: sapevo,
1: per il momento.
0: Lo sapevo, guarda che prima o poi.
1: Con gli occhiali. Allora, se può venire proprio 3 secondi, non se la sente. Non vuole, anzi, sta scappando all'opposto rispetto a noi.
0: Scusa, tu sei con costumino, vedi uno come te, Federici, nomone, alto, bello, così che ti chiama, anch'io scapperei a gambe levate, sai. Si sa mai nella vita.
1: No, se vuoi passiamo allo step successivo, perché potrei intervistarne 3.
0: Guarda, sono fermo qui, guarda, mi fermo qui, volevo ascoltare Olivia Rodrigo. Se poi nel prossimo intervento vuoi propormi tu altri argomenti di moda mare di questa estate 2026, io volentieri. Ecco.
1: Io pensavo tu fossi più lanciato nel settore dei costumi, invece se ti sei fermato allo slippino da uomo io mi fermo. Aspetto altre domande nell'interrogazione di dopo.
0: Per ora ci fermiamo qui, torniamo tra poco.

0: altri argomenti, diciamo altre modalità della moda mare 2026?
1: Abbiamo parlato del costume da uomo perché tu mi hai fatto questa domanda, quindi è partito l'interrogatorio. Io adesso parlo con due ragazze senza nominarle perché non si può dire chi sono, da dove vengono, eccetera eccetera. Voi siete più per lo slippino, quello classico anni 90 da uomo, per, oppure per il Bermuda?
2: Bermuda.
1: Bermuda per la prima?
2: Bermuda anche per...
1: Bermuda anche per la seconda, quindi adesso vado però... da altre donne, cerchiamo l'intervista proprio di corsa. Allora ragazze, a voi piace più l'uomo con il costumino corto oppure col Bermuda?
2: No, quello normale.
1: Che sarebbe quale, corto o lungo?
2: Quello lungo.
1: Perfetto, costumino lungo, grazie. Quindi 3 su 3 hanno preferito la Bermuda, ecco perché è scappato l'uomo di prima.
3: No, no, guarda, io ho un'altra teoria, numerica. Perché hai formulato male la domanda. No, adesso ti dico il mio punto di vista, adesso prova a riformulargli, sì. Visto che sono ancora lì in zona, spero. Se quel costumino corto lo indossasse, che ne so, dimmi un attore, quello figo, uno più figo, cioè quello del momento.
1: Lascia stare, ma no, sei ancora in tempo.
3: No, secondo me è così, nel senso che io e te meglio pantaloncino e la maggior parte dell'essere umano. Eh sì, però se arrivasse Raul Bova, prova a richiedere con le ultime ragazze.
1: Raul Bova nel film Piccolo Grande Amore negli anni 90 aveva lo slippino, no? Quando usciva dall'acqua, però siamo tornati all'indietro, cioè hai sbloccato un ricordo anni 90 parlando di Raul Bova.
3: Però secondo me, diciamo, rifacendo la domanda, tra l'altro Raul Bova è stato un campione di nuoto, è uno che nuotava davvero, e quando vai a nuotare davvero ti devi mettere il costumino quello corto, no? Quello stretto, corticino, piccolino. Secondo me, se Raul Bova uscisse dalla piscina lì davanti a voi con costumino, prova a chiedere se preferirebbero quello corto o lungo.
1: Proviamo. Raul Bova, attore bellissimo, lo preferiresti con il costumino corto o lungo?
2: Sinceramente non so chi sia.
1: Perfetto, a posto Nasti.
3: No vabbè, se Raul Bova è uscito di moda andiamo a casa tutti.
1: Io
3: cioè,
1: te l'ho detto che ti sbloccavo un ricordo, ma tu non m'hai creduto. T'ho detto che portando negli anni 90 molte ragazze non sanno più chi è Raul Bova.
3: Ma Raul Bova indiscutibilmente un sex symbol bellissimo, e non so, chiedigli De Martino, sapranno chi è De Martino.
1: Allora facciamo una cosa, tu non sai chi è Raul Bova, ma sai chi è Francesco Nasti?
2: No!
1: Perfetto!
3: Poteva anche mentire, non è che adesso, vabbè, dai.
1: Abbiamo detto la testa, ma lei è stata sincera.
3: Allora facciamo così, torniamo alla musica, perché mi sembra il caso anche di chiudere il programma qui, non c'è più motivo. Torniamo tra poco a collegarci con il Parco Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Prima c'è Saif, buona domenica!

0: Bacca.
1: Saif, buona domenica. Certo che dimenticare Raul Bova e soprattutto dimenticare dello zio Nasti non è senso, sono delle dimenticanze imperdonabili, quindi anche voi attenzione, perché tra poco arriva la grande canzone, questa sì, non si può dimenticare.
2: Su Radio Number One, sempre alle 1,
3: pomeriggio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Grandi canzoni.
6: Let's go, girls.

0: Like a Woman, la grande canzone su Radio Number One. Caro Federici, ho trovato la chiave per aprire tutte le porte, lo sai?
1: No, non ci credo, non ci credo. Non ci credo mai.
0: Scusa, non hanno riconosciuto come sex symbol Raul Bova.
1: Aspetta un attimo. Intanto ti dico che Bianca dalla provincia di Bergamo preferisce il boxer perché ha detto testuali parole. Ha detto: lo slippino lo lascio ai palestrati che hanno qualcosa da nascondere. Così dicono. Però c'è il club della palestra in acqua e adesso ti faccio parlare con loro, queste splendide signore che ormai anche l'anno scorso avevo beccato qui al Cavour. Quindi chiedo loro: meglio lo slippino anni 80 o 90 oppure nel 2026 meglio il boxer?
2: Ma come costume?
1: No. Cosa ha sentito fino ad ora lei?
2: Porta il slippino.
1: Il marito porta lo slippino.
2: Però dopo come costume il boxer.
1: Il boxer. Lei invece è più per il boxer oppure per lo slippino?
3: È per il boxer.
1: Per il boxer. Andiamo avanti. Siamo in acqua, Nasti. Cioè sono praticamente in mezzo all'atollo, dica.
4: Del parco Cavour.
1: No, Nasti è quello in diretta con me, signora. Lei si concentri. Meglio lo slippino o il boxer?
4: Boxer.
1: Perfetto, vabbè, doveva dire solo quello. Lei invece?
3: Boxer,
1: hai visto?
0: No,
1: ormai lo slippino non è più
0: andato,
1: di moda.
0: È andato, abbiamo capito che ormai lo slippino è completamente out, cioè non ne faranno più, non ne produrranno nemmeno più. Ma puoi chiedere anche un attore preferito, un sex symbol? Qualcuno,
1: alle signore, perché, ok,
0: a
1: ok.
0: A chi ti capita lì? Perché un attimo.
1: Dallo studio centrale mi chiedono qual è il suo attore preferito, signora. Ha indicato l'altra signora, è la sua attrice preferita, la sua migliore amica, perfetto. Mi metti in una situazione non facile, Nasti, io ti direi, riprendi la linea prima di entrare in altre situazioni un po'.
0: No, ma ci mancherebbe, non vogliamo mettere in imbarazzo nessuno. Secondo me non ha segnato la sua amica, ha segnato te.
1: No, devi capire che qui il sole batte forte.
0: Vecchio mandrillone di Palo.
1: Provo a richiederglielo. Signora, la seconda domanda. Allora, l'attore preferito è?
4: Raul Bova.
1: Hai visto? Oh! Raul Bova, lei lo conosce.
0: Io, guarda, questo volevo sentire, mi basta tutto questo, potevo anche fermarmi qui, così giusto per, eh?

0: con Espresso, come quello lì del famoso attore, quello sex symbol che beve il caffè. Allora, Federici, l'altro attore, quello molto molto più famoso,
1: quello che non beve il caffè, non beve nessun espresso, dica.
0: Siamo arrivati al momento dei saluti.
1: Siamo già alla fine, abbiamo passato due ore meravigliose. Mi dica.
0: No, ci sentiamo domani, ci ricolleghiamo domani.
2: Quanto costano due lettini e un ombrellone?
1: Quanto costano due lettini e un ombrellone?
0: Ti ho detto che allora, ti prendevano per bagnino.
1: Le passo il bagnino.
0: No.
1: Lei è il signor?
2: Sandro.
1: No, le spiego, siamo in diretta radio, comunque molto simpatico. Da dove?
2: Palermo.
1: Da Palermo, ecco, le faccio parlare con il bagnino così. Perfetto. Questo è praticamente quello che succede ogni 10-15 minuti quando poi esco dalla nostra postazione con il microfono in mano.
0: Ma ti piacerebbe essere un bagnino, eh? Diciamolo pure. Senti, caro Stefano Federici, direi che è arrivato il momento di salutarci. L'appuntamento è sempre dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, però domani con la tua postazione da Palm Beach rispolverata a nuovo.
1: Sì, io vi aspetto in diretta a partire dalle ore 14 fino alle 15 e poi successivamente, dopo l'ora di Acquagym e il party di Radio Number One, tornerò a collegarmi con te dalle 16 alle 17. Dal Cavour è tutto, un abbraccio gigante, grazie zio Nasti.
0: Grazie a te, buona serata. E adesso naturalmente tocca alle donne al volante, cioè la Lilli e Agnese insieme, quindi a tutti una buona serata, domani, bye!
3: Su Radio Number One c'è TN1.
4: Pomeriggio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Per la tua pubblicità chiama all'800-239-182.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000 con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
13: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
15: Sempre aperti, con orario continuato.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
16: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
17: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
16: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
18: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
19: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
20: Ci sono le donne al volante?
21: Sono le 17.
22: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
23: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
22: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
23: Così mamma è felice e io di più.
24: Radio Number One Notizie.
25: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha toccato il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro naturalmente che la vita politica si svolga nel reciproco rispetto e che le tensioni elettorali non distolgano dai problemi quotidiani dei nostri concittadini, ha detto il Capo dello Stato, aggiungendo sulle guerre in corso che la difesa comune europea è uno strumento per garantire la pace. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino Donato Cafagna si riferisce all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente a esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La motivazione dell'ordinanza di divieto è tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si è riunita alle 10 di questa mattina. Forza Italia protesta. Il presidente della Camera ha detto di aver ricevuto un'ora prima della capigruppo la lettera del PM. È una procedura anomala. Altri raid degli Stati Uniti la scorsa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. A Trump è stato presentato un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Per la NBC il tycoon è esasperato per il mancato accordo di pace. In Ucraina invece un attacco russo ha provocato 8 morti. Varsavia lamenta una violazione del proprio spazio aereo e racconta di un cratere di 10 metri vicino ad un villaggio, forse a causa di un missile lanciato da Mosca. Continua la quarta ondata di calore in Italia. Oggi allerta salute da bollino rosso per 3 città, Campobasso, Rieti e Perugia. Domani salgono a 11, si aggiungono tra le altre Bolzano, Roma, Viterbo, Torino e Firenze. Sabato addirittura saranno 19, con gli inserimenti di Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Verona e altre città ancora del centro-sud. Secondo ARPA, in Lombardia il caldo elevato terrà almeno fino al 6 agosto. Brillano di azzurro i mondiali di scherma di Hong Kong con l'oro fantastico di oggi nel fioretto femminile a squadre conquistato nella finale contro gli Stati Uniti. L'Italia vince aritmeticamente il medagliere, 4 ori e 4 argenti, una spedizione meravigliosa. Calciomercato ufficiale lo scambio Dovbyk e Castro tra Roma e Bologna. Stones è arrivato a Milano per le visite mediche con l'Inter. La Roma punta anche Kouliarakis, 17 milioni più bonus al Wolfsburg. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
24: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
26: Fammi un po' vedere... Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
27: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
26: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
27: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
24: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Viaggio anche oggi con le donne al volante, un trip.
2: E che sembra, viaggio,
1: che viaggio.
2: Trip.
1: Sì, veramente. Noi ci siamo, io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo sempre noi due, ancora per qualche giorno, poi tu te ne andrai in vacanza, io ci sarò per tutto il mese di agosto, poi insomma, però donne al volante domani ufficialmente.
2: Esatto, la stagione finisce
1: yes.
2: E noi... vacanza.
1: E finisco anch'io.
2: quasi, dai.
1: Noi parleremo di un sacco di cose. A proposito di quelli che partono, ci sono quelli che quando sono in macchina si sbragano un po'.
2: Esattamente.
1: Se la prendono un po' così, si mettono un po' di traverso.
2: Esatto,
1: ecco.
2: Diciamo sì. Che sono scomodi, quindi ad un certo punto trasformano l'auto in un letto.
1: Sì.
2: Anche se magari in viaggio non si dovrebbe.
1: No, non si dovrebbe fare. Ecco, cominceremo parlando di questo, ma...
2: Ma prima c'è la musica, arriva Noemi.

0: lanciare il nostro appuntamento di Donne al Volante, scaricate l'app di Radio Number One, memorizzate anche il nostro numero nel caso ci fosse qualche nuovo ascoltatore, perché c'è sempre qualche nuovo ascoltatore.
1: 393-444-0444.
0: Oggi parliamo di quelli che devono intraprendere un lungo viaggio, ormai siamo quasi vicini al fine settimana, molti questo weekend se ne vanno, sì, partono sì, per le vacanze, insomma è il primo weekend di agosto.
1: Atteso bollino nero, infatti.
0: Le famose vacanze intelligenti, le partenze intelligenti.
1: Le partenze talmente intelligenti che tutti partono insieme.
0: Esatto, però vabbè, insomma, ci sta. E vogliamo parlare di quelli che facendo un lungo viaggio si vogliono mettere comodi in auto. E che cosa fanno, Agnese?
1: Beh, si sdraiano, quelli ovviamente che non stanno guidando davanti, lato passeggero, si sdraiano per bene sul loro sedile e piazzano i piedoni puzzoni sul cruscotto.
0: Beh, tu come fai a sapere che i piedoni sono puzzoni?
1: Tendenzialmente.
0: Vabbè, soprattutto dopo una giornata magari uno si mette in macchina, ha le scarpe da ginnastica, fuori la temperatura non è esattamente,
1: sono quei 38 come
0: esatto,
1: oggi.
0: Esatto, e quindi magari se ti togli la scarpa lo lezzo si sente, insomma vabbè, in ogni caso non bisogna farlo, ma non solo per una questione proprio così
1: di profumi,
0: di
1: ecco,
0: profumi e quant'altro, ma perché è molto molto pericoloso in caso di incidente.
1: Esatto, perché ci potrebbero essere delle lesioni gravissime al nostro corpo in caso di impatto. Pensate che l'airbag frontale del passeggero si apre ad una velocità che può superare i 250 km/h.
0: Pazzesco, eh?
1: Sì, il gonfiaggio completo si raggiunge in pochissimi millisecondi e se le gambe si trovano insomma dove non dovrebbero al momento dell'esplosione dell'airbag, vengono proiettate violentemente le gambe, dico, verso il volto e il torace del passeggero.
0: Esatto, poi anche per quanto riguarda le cinture, se noi prendiamo questo tipo di posizione, la cintura di sicurezza non fa quello che dovrebbe fare, cioè non ci tiene fermi, ma in caso di incidente potrebbe essere veramente un disastro. Ma fuori onda, io e te, Agnese, stavamo elencando tutti quei comportamenti che sono un po' discutibili quando si è in auto. Ad esempio, ieri, in sì, autostrada ho visto un tizio che guidava tra l'altro la macchina e ha messo praticamente il braccio completamente fuori, ma non penzoloni che uno dice vabbè faccio rinfrescare un po' la mano che magari mi suda, no no, proprio fuori a mo' di bandiera,
1: sì,
0: capito?
1: Certo, la sua mano era la bandiera,
0: cioè tutto il braccio fuori. Ma io dico, ma in autostrada ma ti pare normale fare una roba
1: ma perché
0: così?
1: Perché doveva battere il 5 agli altri automobilisti, anche
0: vabbè,
1: tu
0: vabbè. Poi ci sono appunto quelli che mettono i piedi sul cruscotto, ci sono quelli che mettono fuori tutte le mani eccetera, insomma,
1: ma ce ne sono tanti comportamenti,
0: sì,
1: un po' dubbi, ecco,
0: non si dovrebbe fare, no, non si dovrebbe fare, e quindi che dire, non lo facciamo e andiamo con la musica,
1: forse è meglio. Arriva Running su Radio Number One.

0: viaggio da partenza, anche un po' da spiaggia. The Wave,
1: vero,
0: The
1: sì.
0: Jungle su Radio Number One. Stavamo elencando un po' tutte quelle cose che non si dovrebbero fare quando una persona guida o quando si è anche passeggeri. Come mettere i piedi sul cruscotto, appunto, quando si è passeggeri.
1: Sì, perché in caso di incidente, insomma, se dovesse scoppiare l'airbag diventa veramente complicato per noi, perché rischiamo di romperci un po' tutti, ecco. Quindi magari adesso, senza augurare nessun incidente a nessuno, ci si augura che non succeda nulla, però se succede, appunto, ogni tanto bisogna mettere in conto anche queste cose. Tra i messaggi che sono arrivati, Damiano di Aosta, tu ci scrivi: io insomma, che ne ho viste di tutti i colori quando vivevo a Milano, in tangenziale si vestono,
2: uno,
1: fanno la barba,
2: due,
1: si truccano, si mettono le mutande, mettono il reggiseno, mettono le lenti a contatto, ne fanno di tutti i colori mentre stanno guidando, per non parlare poi di
0: quelli, esatto, al telefono, non solo fermi quelli fermi al semaforo, che quando il semaforo scatta, appunto, questi non si muovono, anche quelli che guidano con il telefono in mano magari sul volante mentre sono in autostrada, non è così sicuro, ragazzi.
1: Sì, poi è normale andare in monopattino senza casco, senza assicurazione, senza targa,
0: col telefono,
1: col telefono?
0: Ma non troppo.
1: No, così chiedo, per sapere se vabbè, se è tutto ciò è normale.

0: Reason, questa è Dua Lipa qui a Radio Number One con le donne al volante. Attenzione, parlavamo proprio in questi giorni del Codacons che ha denunciato che quei famosi 17 centesimi alla pompa di sconto sul gasolio, in modo particolare perché sulla benzina noi ci attacchiamo,
1: non si vedono perché al massimo il gasolio è sceso di soli 11,8 centesimi sulle autostrade di appena 9, quindi chissà se questi 17 prima o poi
0: arriveranno
1: oppure li sono persi per strada,
0: ce li toglieranno davvero oppure no. Per il terzo giorno consecutivo Nisba niente, non se ne fa niente. Vabbè, parliamo di traffico tra poco
2: su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina.
2: Sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno.
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: C'è un po' di traffico là fuori, sentiamo gli aggiornamenti.
9: Iniziamo con la tangenziale ovest di Milano, c'è un incidente tra la A7, l'allacciamento A7 Milano-Genova e Trezzano in direzione della 8, la Milano-Varese. Sulla 4 c'è un incidente tra la barriera di Milano-Est e Monza in direzione di Brescia, c'è un veicolo fermo anche tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Altri incidenti da segnalare sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, c'è un incidente in direzione di Genova-Voltri all'altezza di Romagnano Sesia Ghemme. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, traffico intenso anche tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Bologna c'è un veicolo in avaria tra Castelmaggiore e l'allacciamento con la A13. Sulla 1 ancora la Firenze-Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma, traffico rallentato sulla Milano-Bologna per un veicolo fermo tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Sulla 4 ci sono altre code sulla Venezia-Trieste in uscita per traffico intenso a San Stino di Livenza in direzione di Venezia, qualche rallentamento con coda anche sulla 4 la Brescia-Padova con per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione di Brescia. Sulla 10 la Genova 20 miglia coda per incidente tra Arenzano e la A26 in direzione Genova, coda ancora sempre per incidente tra Genova Voltri e la A26 in direzione di 20 miglia, quindi in entrambe le direzioni. Chiudiamo con la 12, ci sono code tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova, molti si stanno già spostando proprio per le vacanze, quindi partono prima, le famose partenze intelligenti.
8: Esatto, quindi partenze intelligenti, siate intelligenti anche voi alla guida, fate buon viaggio.

0: Ma quanto fa caldo oggi?
1: Oggi
0: non so da voi quanti gradi ci sono, però effettivamente sono tanti. E allora noi donne al volante, tra l'altro sono arrivati i messaggi a proposito dei traumi che abbiamo avuto da piccoli, quando i genitori, se mettevamo fuori il braccio dal finestrino, guarda che ci arriva qualcuno,
1: te la porta via.
0: Questa roba ci è rimasta un po' addosso, vero Vivi? E siamo noi quelli di quella generazione lì, capito? Vabbè, vogliamo invece una canna per ogni abitante?
1: Una canna per ogni abitante.
0: Allora, se adesso parliamone tra di noi simpaticamente, ma se qualcuno vi dovesse dire così di getto: una canna per ogni abitante, tu vedi magari lo slogan su un manifesto, tu che cosa pensi?
1: Penso a quella cosa
0: lì.
1: Io che faccio di cognome Spinelli, no? Sì. Lo saprò in qualche modo, qualcosa saprò, no?
0: Esatto. È vero, ti chiami Spinelli. Chi meglio di te potrebbe sapere?
1: Una canna
0: per ogni abitante. Ma adesso vediamo di chiarire un attimo questo equivoco. Non è la canna quella che tutti potrebbero pensare. No, è un'altra canna, quella dell'organo.
1: E anche qui. No, siamo a Ghedi, dove c'è questo appello del parroco che invita la popolazione ad adottare una canna per salvare l'organo, ovviamente quello della chiesa,
0: certo,
1: quella della parrocchia di Ghedi, ecco, anzi del santuario di San Rocco.
0: E appunto lui ha scritto: adottate una canna per salvare l'organo, per raccogliere appunto, come dicevi tu, questi soldi. Allora, è una cosa bella, nel senso che
1: sicuramente
0: l'organo serve in chiesa.
1: Sì, e poi è anche un bello strumento comunque.
0: E comunque, ecco, bello, no?
1: Vedi
0: che però siamo qui a discuterne, quindi,
1: certo, quindi funziona, è geniale.
0: Certo, assolutamente.

0: Warren, questa è la sua Passenger qui su Radio Number One. Aghe di provincia di Brescia si adottano canne per l'organo, per ristrutturare appunto questo magnifico strumento musicale della chiesa, del santuario. Insomma, ci vorranno ancora un po' di soldi e un po' di mesi per far sì che appunto l'organo torni in funzione. Il parroco ha detto adottate una canna. C'è chi però pensava alle canne per l'orto, perché
1: sì,
0: qualche equivoco, insomma.
1: Puoi pensare alle canne di qualunque tipo, vabbè, insomma, in ogni caso, mentre stanno arrivando aggiornamenti anche meteo per quanto riguarda le temperature, a Sondrio ci hanno mandato proprio la fotografia all'interno dell'automobile, ci sono 40 gradi, ma veramente.
0: Aiuto,
1: 40 gradi.
0: Sondrio.
1: Mentre c'è Davide che a Milano dice ho lasciato la macchina in pausa pranzo al sole, sono entrato 43 gradi.
0: Molto bene!
1: Solo? Solo?
0: Evviva!
1: The Weeknd, questa è Save Your Tears, benvenuti.

0: Tears, qui vediamo qui diamo i numeri.
1: Diamo i numeri, esatto.
0: Stiamo dando i numeri, c'è Fra che dice: sono rimasto fermo a scaricare a Merate in provincia di Lecco. Guarda qui cosa c'è scritto:
1: 48 gradi,
0: ma veramente aiuto. A Clusone ci sono 31 gradi e mezzo. E può essere effettivamente che se lasci la macchina sotto il sole,
1: sì,
0: può arrivare anche a 43. Però 48, raga, cioè,
1: dai,
0: aiuto.
1: Su.
0: Vabbè, poi ci sono anche dei 34. Tutto sommato.
1: Sì, dai, ce la possiamo... era in garage la macchina per quello.
0: Ce la possiamo fare. Cosa c'è tra poco?
1: Una grande canzone.
0: State lì.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: L'album di maggior successo di Electric Light Orchestra, questa era Don't Bring Me Down, uscita nel 79, però pensate che nel 2007, il 4 novembre del 2007, Lynn, uno dei componenti appunto della band, ha ricevuto un certificato per il brano Don't Bring Me Down che aveva raggiunto 2 milioni di passaggi radiofonici. Cosetta da poco,
1: una cosettina,
0: ma secondo me ci arriva pure lei, tra un po'.
1: La nostra amica, perché è amica di Radio Number One, dito nella piaga.

0: Ask Mercy su Radio Number One.
1: Beh, grazie intanto per le temperature, ci avete dato delle dritte su dove andare per trovare un po' di fresco, ma rimanete con noi perché tra poco parliamo anche di concerti.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna a

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, Esponde, un festival, un'estate di grande musica.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Qui su Radio Number One.
10: Dai che è giovedì, sono le 18.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
12: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: Radio Number One Notizie.
14: Nordio, ti metto dentro un R4, una stella 5 punte e la firma BR. A quanto apparso su un muro in via Portuensi a Roma, il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi, scrive il ministro. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Valsusa e lanciato un allarme sui rischi dell'IA per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a moderare i toni del dibattito. Fumata bianca vicina nei colloqui del Cairo, fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevedrebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45 a 29 ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
15: A all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Benvenuti a Radio Number One con le donne al volante, la musica di Sombra, Potential, qui a Radio Number One, e parliamo dell'industria della musica, parliamo proprio di musica, visto che ci stiamo dentro. L'industria della musica, soprattutto quella dal vivo, continua a crescere, poco più di 3 miliardi di dollari nei primi 6 mesi del 2026, con un aumento del 12,3% rispetto all'anno precedente. Facciamo un po' i conti in tasca anche agli artisti, perché i 5 artisti che hanno incassato di più sono Bad Bunny, Lady Gaga, BTS, AC/DC ed Ed Sheeran. Ancora più netto l'aumento del numero dei biglietti, che continua ad aumentare, perché nei primi 6 mesi ha toccato quota 26 milioni, con un aumento del 12,8% in più rispetto al semestre del 2025. Quindi le persone vanno sempre di più ai concerti, amiamo sempre di più la musica, ma per andare ai concerti sborsiamo veramente un sacco di soldi e spesso succedono cose anche sgradevoli.
1: Esatto, lo sappiamo che siamo disposti, per alcuni artisti soprattutto, a fare delle vere e proprie follie per andare a sentire e vedere un live. Ecco, a volte si va solo a sentire ma non a vedere un concerto. Certo, perché stanno spopolando, specialmente negli Stati Uniti, ma in Italia qualche caso lo abbiamo già visto, staranno arrivando probabilmente, le categorie di biglietto con i posti only audio, quindi solo ascolto. Tu vai al concerto, non vedi una mazza, ma senti quello che gli amplificatori ti propongono.
0: Ok,
1: insomma.
0: Ok, quindi senti ma non vedi l'artista. Esatto. Non vedi nemmeno il palco, non vedi niente.
1: Vedi
0: in sostanza
1: magari il retro,
0: sì,
1: del palco, un, sì, pezzo di palco, ma effettivamente l'artista, la band, se c'è, dove suona, dove si muove, dove canta, non lo vedi praticamente mai.
0: Però una delle soddisfazioni quando vai ad un concerto è vedere il tuo artista preferito sul palco e vederlo.
1: Certo.
0: Cioè vederlo, vedere i musicisti, vedere come si muove, vedere un po' l'atmosfera. Se sei dietro o in parte di lato, di lato appunto, non vedi assolutamente nulla.
1: E peraltro, soprattutto per i concerti pop, uno va a vedere anche lo show, quindi tutti gli effetti,
0: certo,
1: speciali,
0: certo,
1: ballerini se ci sono, insomma tutte queste cose. Ecco, così non si vede niente. Ma il problema non è tanto forse questo posto, che è appunto un po' imboscato in uno stadio, specialmente in uno stadio, un palazzetto, ma è che i biglietti continuano a costare tanto anche per uno show dove non si vede niente.
0: Beh, bello.
1: Molto bello, sono contentissimo di pagare.
0: Molto comodo. Però l'ultimo concerto che avete visto per cui avete speso magari un po' di più del budget previsto? Annaggia, io meglio che sto zitta.
1: No, anch'io, guarda,
0: vabbè. Comunque, in ogni caso, fateci sapere al 393-444-0444 prima se vi piace questa idea e poi quanto avete speso.

0: Francesco Gabbani, Radio Number One, concerti, perché attenzione, potreste vedere prossimamente sui vari siti dove vendono i biglietti per i concerti l'opzione only audio, quindi solo ascolto. Tu vai, non vedi una mazza, come abbiamo detto, e senti anche male, perché in verità l'impianto audio dovrebbe essere cablato anche per, o meglio settato anche per chi insomma sta un pochino dietro o lateralmente rispetto al palco. Molto spesso non è così, quindi tu spendi un sacco di soldi, non vedi niente, senti pure male, e viva!
1: Che bello! Insomma, che cosa ne pensate voi? C'è Anna dell'Oltre Po che dice: beh, io di concerti ne ho visti veramente tanti, però non c'è soltanto il prezzo del biglietto, c'è anche il fatto che c'è la trasferta spesso, no?
0: Spesso lo è, infatti devi quindi prendere il biglietto del concerto. Il modo per spostarsi tu lo devi pagare, che sia la macchina, l'aereo o il treno, comunque lo devi pagare. L'albergo, se vuoi dormire fuori, non per strada, insomma, comunque è una grande spesa.
1: Davvero, sentiamo.
2: Ciao donna al volante. Io, essendo alta 1 metro e tanta voglia di crescere, ho sempre ascoltato i concerti dietro alle schiene di chi è più alto di me.
0: Sappiamo qualcosa.
2: Comunque, l'ultimo concerto a cui sono stata, a cui ho pensato ne valesse la pena spendere dei soldi, e quello dei Rammstein a Torino. E diversamente non mi impegno a spendere tanti soldi per un concerto.
1: Va bene, grazie per il tuo messaggio. Beh, loro vanno giù pesanti.
0: Loro molto pesanti. Beh, ma anche loro è uno show. Effettivamente, sì, se non lo vedi, è un po' ti perdi parte del concerto.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, cioè fanno rock, cioè
0: fanno metal.
1: Metal pesante.
0: Sì,
1: insomma,
0: ogni 3x2 sparano lingue di fuoco.
1: Ok. Poi il cantante con tutti sti occhi cerchiati. Sì. Insomma, è musica particolare, naturalmente, se ti piace. Però ecco, andare ad un concerto per sentire soltanto. Ma dov'è il divertimento?
0: Un po' ti girano.
1: Sì. Sì. Oltretutto paghi anche un sacco di soldi. C'è Darin su una

0: Sì, a proposito di concerti, poi c'è chi dice bisogna vederli nel Prato.
1: E beh,
0: quindi
1: sì,
0: quando sei nel Prato vedi meglio, ma ci sono tanti concerti, ho visto un sacco di concerti anche da lontano, però se sei in una posizione abbastanza buona vedi anche il palco, tutto il palco, ed è bellissimo. Certo, non vedere nulla, io non ci andrei in un concerto dove non vedo niente.
1: No, perché infatti ti girano, come ti dicevo fuori onda, a me è capitato un ultimo concerto in una zona di Milano in cui che è famosa per non vedere niente, e infatti io la band non l'ho completamente vista.
0: Bello.
1: E mi sono un po' girati perché comunque ho speso un bel po' di soldi, ecco. Infatti ho detto che non ci vado più.
0: Ok. Agnese non va più ai concerti,
1: a quei concerti lì, in quel posto lì. Poi okay, dalle altre parti ci vado, cioè comprate i biglietti per l'anno prossimo.
0: Ma non me la fate arrabbiare sta ragazza, che se no la prossima stagione la vedo dura, eh. Allora, c'è traffico tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Il

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: La musica che cerchi è qui.
4: Ah!

0: traffico in questo momento a giornata, ci sono parecchi problemi.
1: Sulla 4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Code anche tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia per veicolo in avaria. Rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Parma in direzione di Bologna e poi code a tratti tra Terra di Canossa, Campegine e Fidenza direzione Milano. Sul ramo Casalecchio ci sono code per incidente tra la 1 e la A14 in direzione della A14. Attenzione anche sulla tangenziale di Bologna, c'è un incidente tra Castelmaggiore e la A13 in direzione della Bologna-Taranto, c'è anche un veicolo fermo tra lo svincolo 7 bis e Fiera. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce incidente all'altezza di Romagnano e Osesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code tra Genova-Voltri e la A7 per traffico intenso. Andiamo sulla A15, la Parma-La Spezia, dove ci sono code a tratti per 3 km tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione della Spezia. E sulla 1 Firenze-Roma ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. E concludiamo con sempre con la Firenze-Roma, dove il traffico è rallentato tra la 11 e Firenze Scandicci. La direzione è sempre quella di Roma.
0: E l'invito è sempre quello di guidare con prudenza. Buon viaggio.

0: musica qui a Radio La Meruana, appunto con le donne al volante. Inizia questo viaggio perché ormai siamo quasi ad agosto e quindi cosa si fa?
1: Agosto è sinonimo di vacanze, si parte. Ma sì, che bello!
0: Quali sono le maggiori preoccupazioni di quando noi dobbiamo partire in vacanza, che ovunque si vada, insomma, la paura è sempre la stessa, cioè dimenticare qualcosa di fondamentale a casa.
1: Certo.
0: I bagagli smarriti.
1: Beh, sì.
0: Ritardi e cancellazioni improvvise, insomma, dei trasporti, o peggio ancora il temuto maltempo. Ma non ci sono solo tutti questi fattori, c'è anche l'altro fattore, cioè di quando tu parti e cominci a litigare.
1: Cominci a litigare perché ti fa tutto schifo, perché le persone con cui sei partito non pensavi fossero così e invece ci sei andato in vacanza forse perché non avevi altre alternative e si sono rivelate delle persone al di sotto delle tue aspettative.
0: Ma attenzione, non parliamo soltanto di amici.
1: No,
0: quando tu parti con il partner,
1: esatto,
0: o la partner, e ti rendi conto che non è che bisogna stare per forza appiccicati tutto il giorno.
1: Appunto. Quindi a volte ci danno anche dei consigli e a volte infatti non è necessario fare tutto insieme, bisogna anche un po' staccarsi, perché se a me interessa una cosa e a te te ne interessa un'altra e davvero non vogliamo venirci incontro, ci sta che magari per un momento ognuno fa la propria attività e poi quando si ritorna insieme si parla di quello che si è fatto.
0: Esatto. E poi c'è un'altra cosa fondamentale: quando ci si alza il mattino in vacanza, ci si guarda dopo la colazione, dopo essersi svegliati naturalmente con tranquillità,

0: mentale. Cioè, bisogna sempre discutere quando si ha la pancia piena,
1: sì,
0: perché sennò... con la fame le persone diventano cattive, no, capito?
1: Poi io ti mangio, hai capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Se tu mi fai incazzare quando io ho fame, ti mangio vivo.
0: Allora, immaginate la scena, 40 gradi, eh? Sei stanco, hai fatto un lungo viaggio in macchina, sei stanco, logorato, non vedi l'ora di arrivare, hai fame. E la minima cosa rende tutto amplificato, cioè amplifica tutto e lì il vaffa è, cioè, proprio
1: assicurato,
0: è nella manica.
1: Ma certo. Cioè, guarda, altro che asso nella manica, c'è, cioè, il vaffa.
0: Quindi quando ci sono tutti questi fattori bisogna fare attenzione a non litigare.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Number One. Ci fanno impazzire anche un po' le vacanze che non rispettano le nostre aspettative, forse soprattutto quando si parte con delle persone e poi magari si litiga sempre per qualsiasi cosa, si è indecisi cosa fare, cosa non fare. Ma uno dei consigli che possiamo dare è anche quello di accettare, di partire già forse un po' prevenuti, cioè accettare il fatto che qualcosa prima o poi sicuramente
1: succede,
0: andrà storto.
1: Sì, esatto. E quindi bisogna prendere con più leggerezza le vacanze. Sono anche questo, insomma, sono leggerezza, mente libera, insomma bisogna cercare proprio di rilassarsi e lasciarsi andare. Però come no, intanto moltissimi ascoltatori hanno confermato quello che abbiamo detto, cioè che scegli tu, no dimmi tu cosa facciamo, questa è una cosa classica.
0: Classica,
1: la fanno
0: sì,
1: tutti, a meno che nella coppia ci sia il solito deciso: oggi facciamo questo, basta, si discute, si va e si fa. Però di solito cosa facciamo? Non so, decidi tu, a me va bene, poi salvo poi lamentarsi, perché però io questa cosa non la volevo fare.
0: Esatto, vabbè, allora. Pensa se poi sei in una compagnia di tanti amici o comunque tante persone, tante famiglie, tante coppie.
1: Sì,
0: anche,
1: è vero.
0: Che magari c'è quello che prende la decisione, nessuno dice niente, poi non piace a nessuno, nessuno è soddisfatto, ma alzate la manina e dite: no, scusate, ma se vi proponessi quest'altra cosa?
1: Altro consiglio che, credetemi,
0: funziona
1: pochi ma buoni. Pochi ma buoni. E poi, come diceva, dice anche il nostro saggio avvocato Jacobino, cioè chissà come mai dopo le vacanze un sacco di coppie si separano. E vabbè, andate da lui che è un divorzista.
0: Un divorzista, questo è un piccolo consiglio appassionato.
1: Va bene, adesso toccate ferro. Tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Radio Number One, Michael Stipe e i suoi R.E.M. 2004, questa è Live in New York, da Around the Sun, l'album appunto uscito quell'anno dove fu inclusa questa canzone bellissima, con le donne al volante, con Lilli.
1: Agnese.
0: Eccoci qui, parliamo di gente. Ma potremmo aprire una bella rubrica, cosa ci fanno tutti qui?
1: Esatto.
0: Per dire,
1: perché no?
0: Potremmo
1: no?
0: aprire questo tipo di rubrica perché ci sono, come dire, dei delinquentelli.
1: Sì.
0: Delinquenti.
1: Sì, persone che avrebbero anche un mandato di cattura e di arresto.
0: Esatto, che però non rinunciano alle vacanze.
1: Perché mai?
0: Esatto.
1: Certo. Sì. Per esempio è il caso di Punta Giglio, provincia di Alghero, dove c'era questo uomo polacco che di professione rubava auto.
0: Ah, ok.
1: Sì, era ricercato appunto anche dall'Interpol. E lui stava passando comodamente un bel periodo di vacanza. Insomma, sai, comunque la vita da ladro di auto è abbastanza adrenalinica, dopo un po' ti stressa anche, quindi è giusto che una persona si faccia una bella vacanza. Lui, mentre era a bordo di una moto d'acqua al largo della spiaggia, è arrivata la polizia e l'ha portato via moto d'acqua e poi in auto
0: direttamente in mare. Insomma, l'hanno
1: sì.
0: recuperato.
1: Sì, sì,
0: ciao,
1: sì.
0: Vieni qui tu che vieni, la vacanza te la facciamo fare da un'altra parte. E vabbè, però non è l'unico, perché c'era questo signore, insomma, questo arrestato durante la vacanza in Salento. Lui in realtà viveva in Francia da 7 anni proprio per sfuggire ad una condanna del tribunale di sorveglianza di Ancona. Era rientrato in Italia per trascorrere le vacanze in Salento. Questo latitante è stato arrestato dagli agenti e sai come l'hanno individuato? Cioè, lui praticamente è arrivato in aeroporto, erano già lì che lo aspettavano, perché lui durante la prenotazione per l'albergo in Salento e tutte queste
1: bellissime, sì,
0: eccetera, lui ha messo il suo nome e il suo cognome. E quindi la polizia ha ricevuto questo tipo di informazione attraverso i computer, eccetera. E quindi sono andati a prenderlo direttamente in aeroporto. Quindi all'arrivo la vacanzina non se l'è fatta.
1: Ma io qui riaprirei la rubrica "se non sei capace, lascia stare", perché qui davvero non sei capace. Ma è ovvio che vengono a prenderti. Se poi tu voli, metti la tua carta d'identità. Ma scusami.
0: Tutto
1: vi dobbiamo insegnare.
0: Perché sono talmente convinti che
1: sì,
0: tanto
1: la faranno franca.
0: Ma sì,
1: poi.
0: Ma perché tanto qui la passano tutti. E quindi detto: vado in vacanza, tanto figurati se mi beccano.
1: Ma poi scusami, sei già ricercato in Italia, appunto. Ma vai in Spagna, vai in Portogallo, vai da un'altra. No, devi ritornare nel bel paese.
0: Ma probabilmente aveva nostalgia, sai, 7 anni in Francia, voleva tornare in Italia.
1: Sì, ma già la
0: mozzarella. Anche il Salento.

0: Nice to meet you qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi anche perché nella prossima ora parleremo di cibo.
0: E un po' di fame già l'abbiamo.
1: Esatto, e parleremo, noi ne abbiamo già parlato tra l'altro abbondantemente fuori onda, adesso lo faremo anche in vostra compagnia, parleremo in particolare di pasta, perché stanno cambiando un po' le nostre abitudini.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
9: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
10: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
0: Donne al volante qui a Radio Number One, buon giovedì, sono le 19.
15: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
16: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
15: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
16: Così mamma è felice e io di più.
2: Radio Number One Notizie.
6: Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
17: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: fino alle 20 e poi parliamo, visto che questo è anche l'orario, insomma, dove comincia a sentire un certo languorino. Infatti io e Agnese siamo andate a prendere qualcosa da mangiare.
1: Sì, perché... da mettere sotto i denti un attimo, perché...
0: Sì, perché è mezz'ora che ci stiamo girando intorno. Beh, senti, prendiamo qualcosa da mangiare, ma che questo è l'ora giusta. Vogliamo parlare del fatto che noi italiani stiamo cambiando un po' gusti anche per quanto riguarda la pasta, che è un must, insomma, dell'italianità, se vogliamo. Quindi ne dà notizia, tra l'altro, ufficialmente l'Unione Italiana Food, cioè l'associazione che rappresenta gran parte dell'industria alimentare italiana, attraverso tutta un'analisi diffusa a luglio proprio di quest'anno, dedicata all'andamento del mercato delle cosiddette paste speciali, cioè tutte quelle paste non di semola, di grano duro, ma addizionate con altri cereali integrali, senza glutine, proteiche o vitaminiche. Poi adesso ci sono un sacco di persone che hanno problema con il glutine.
1: Certo.
0: Quindi insomma arrivano veramente paste di ogni tipo, ma diverse dal solito.
1: Esatto, come anche la pasta di legumi, la pasta di...
0: Vero.
1: Di lenticchie, che è sempre un legume, eccetera eccetera. E infatti è interessante anche capire che i pastai italiani, quindi proprio le aziende, stanno investendo un bel po' del loro fatturato proprio in ricerca e sviluppo riguardo a queste nuove paste, così lo possiamo dire, ecco.
0: Un po' perché si va alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo, innovativo, moderno, se vogliamo, ma anche per creare, perché no, anche nuovi gusti e andare incontro anche alle esigenze di persone che magari hanno dei problemi alimentari,
1: sì, sì, sì.
0: Insomma, e noi ci stavamo chiedendo ma qual è la nostra pasta preferita? Io rimango sullo spaghetto tutta la vita, cioè,
1: no, io
0: mangio tutto, ma lo spaghetto secondo me rimane ancora il mio preferito in assoluto.
1: Io sono agli antipodi, la pasta corta.
0: Pasta corta?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok.
1: Va bene qualsiasi, basta che sia corta.
0: Vabbè.
1: Meno sbatti a mangiare si spaghetti da arrotolare, poi non si arrotolano, nessuno va a buca.
0: Ma dai, smettila. Oh, sti giovani che non hanno voglia nemmeno di far due forchettate con gli spaghetti.
1: Quel giorno che mangio gli spaghetti al sugo sulla maglietta bianca e puntualmente la maglietta bianca diventa rossa.
0: E mettiti il bavaglione davanti.
1: Vabbè, quanti anni ho? Due.
0: Ma guarda che...
1: più o meno ogni tanto.
0: Va bene, allora non so se vogliamo arrivare a tanto, cioè se a chiedervi se voi preferite la pasta corta o quella lunga.
1: No, però sì, magari avete mangiato...
0: Facciamo una cosa, facciamo un one match.
1: Ok, dai.
0: Chi è per lo spaghetto?
1: Sì.
0: Quindi sta con la Lilly. Sta con me. Chi è con la pasta corta?
1: Sta
0: la
1: con
0: pasta
1: me.
0: Corta?
1: Con Agnese.
0: Con Agnese, ok. Votate. Sembra inquietante questa cosa. Diamo il numero
1: 393 444 0444. Aspettiamo il verdetto.

0: sono sicura che anche lui apprezza molto la pasta, quella italiana. Quando è venuto a Milano, secondo me ha fatto una scorpacciata. Di questo parlavamo noi donne al volante, un po' affamate, perché il mercato italiano spinge verso, e anche i gusti dei consumatori in verità, spinge verso paste che si differenziano un po' dalla solita pasta di semola di grano duro.
1: Tra l'altro sembra dagli ultimi dati che almeno un italiano su tre voglia e desideri appunto una pasta sempre più innovativa, diversa dalla solita.
0: Esattamente. E allora ci avete mandato anche delle foto, c'è Max che ci manda delle foto di prodotti del suo negozio in Valtellina. Ci sono queste confezioni di pasta con grano saraceno integrale oppure con segale integrale, insomma una bella scelta,
1: sì,
0: devo dire.
1: Decisamente.
0: Mi sa che veniamo a trovarti.
1: Io prossimamente sicuramente ci vado.
0: Ci vai.
1: Allora parliamo anche del nostro one match personale,
0: sì,
1: di oggi. Io sono per lo spaghetto tutta la vita, perché lo spaghetto secondo me è la pasta, poi c'è tutto il resto che è buona comunque, però lo spaghetto. Invece tu sei più per la pasta corta.
0: Io sono per la pasta corta, esatto.
1: Ok,
0: sì.
1: Votate.
2: Ma la pasta è buona tutta, poi dipende da cosa ci devi fare, ad esempio la carbonara, lo spaghetto alle vongole, sono delle cose che vanno mantenute, dei must proprio.
1: Grazie a Marco. Allora di Sabbioneta c'è Alessandra da Imperia.
3: Anch'io pro spaghetto.
1: Vedi, meno male. Siamo a due,
0: No, però attenzione due. Perché c'è un altro che dice io sono per la pasta corta.
1: Vabbè, quindi siamo
0: 2-1.
4: Ciao ragazze, prima cosa spaghetto tutta la vita. Tutta la vita. Anche perché mi ricordano le spaghettate di mezzanotte in estate, mio papà, che ormai non c'è più, che era una cosa che mi ha lasciato, diciamo, un segno positivo.
1: Okay.
4: E poi la pasta corta, ma vogliamo parlare di quel pazzo scatenato che ha inventato le mezze penne?
1: Ma perché?
4: Un matto, un torturatore.
0: Ma in che senso?
4: Ciao a tutti, Stefano da Lodi.
1: Ciao Stefano.
0: No,
1: ma perché? No, ce la devi spiegare, non puoi lasciarci così. Cioè,
0: appunto,
1: tu ci devi dire perché la pasta, le mezze, cosa
0: le
1: detto?
0: Mezze penne.
1: Le mezze penne ti danno così fastidio.
0: Ma poi solo quelle.
1: Sì. Stavo pensando cosa può avere una mezza

0: The Giants con Paradise. Questo è il paradiso della pasta. Pasta lunga o pasta corta? Ma Marco di Roma, che delusione!
1: Pasta corta tutta la vita, ci dice.
0: Ma no,
1: ma sì,
0: no.
1: Maniche, mezze maniche, rigatoni, farfalle, penne, ma sì, sì.
0: Vabbè, comunque sto vincendo io.
1: Guarda, no! Un'altra, viva la pasta
0: un'altra
1: corta!
0: Un'altra, viva la pasta corta! Ma come? Allora, intanto abbiamo la spiegazione del perché le mezze penne danno così fastidio a Stefano.
2: Che problema ha la mezza penna? La mezza penna fai 10-12 forchettate e ne vengono su due. Ditemi voi la soddisfazione che c'è a mangiare sta pasta. Ma per l'amor, ci mancherebbe.
0: No raga, ma veramente.
1: Dipende quanto la cuoci però.
0: Vabbè, sentiamo invece un nostro Maurizio, sentiamo.
3: Ciao, allora, spaghetto sì, però se esci con una tipa al ristorante per evitare figuracce prenderei pasta corta.
1: Ho visto.
3: Perché lo spaghetto è impegnativo.
1: Impegnativo, sì.
0: No, vabbè, ma
1: è
0: ragazzi.
1: Scusa,
0: vabbè, abbiamo pareggiato. Ok,
1: dai.
0: Non litighiamo.
1: Stretta di mano.
0: Ciao, dammi qua.
1: Voilà.
0: Vai. Tra poco il meteo.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
6: Ah come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
5: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agno Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
6: Radio Number One Meteo.
7: Con le donne al volante anche questa sera c'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo per sapere che cosa succederà domani, perché qui è un delirio. Ciao Paolo.
8: E domani tanto quanto, se non peggio, no, no, un disastro. Leggevo che in Giappone hanno ideato questi frigoriferi a grandezza umana. Cioè tu entri nel frigorifero e stai un po' lì dentro. Secondo me potrebbe essere un'idea per le prossime giornate, se non settimane. Io adesso vedo come ordinare il frigorifero umano. Bravo. Perché sarà un caldo bestia. Domani 38-39, ma già oggi li abbiamo fatti, eh. Brescia ha fatto 38, Cremona ha fatto 39, Milano 37, tutta la pianura padana sta bollendo, ma anche nel centro Italia, insomma, in montagna zero termico a 4400 metri, figuratevi voi, è caldo pure il mare, 30 gradi, insomma, dove ti giri sarà così, domani, nel weekend e settimana prossima pure. Quindi teniamo duro, perché sarà tosta anche questa ondata di caldo.
7: Scusa Paolo, ma tutti questi incendi, vabbè, a parte quelli dolosi purtroppo, ma secondo te la causa è proprio questo caldo così?
8: Allora, no, nel senso che le condizioni meteorologiche favoriscono la propagazione di un incendio, ma raramente esiste l'autocombustione, cioè raramente è per eventi naturali, è quasi sempre la mano dell'uomo, non per forza in senso doloso, ma magari anche in senso colposo, cioè distrazione, qualcosa, ma quasi sempre è colpa dell'uomo, anche quando magari appunto colpe volontarie non ci sono, e lì bisogna stare molto attenti. Guarda, l'autocombustione è un evento rarissimo in natura, i fulmini possono generare degli incendi, ma in sti giorni non sono certo loro, quindi no, purtroppo c'è l'uomo dietro. E quest'anno stiamo battendo record in mezzo Europa, cioè stiamo bruciando migliaia di ettari di forestazione, una cosa devastante, guarda, a me addolora proprio questa situazione.
9: Cioè, anche a noi, anche guarda, a noi.
10: Poi se appunto non piove, tutto secco.
8: L'hai esatto.
10: Scaricate l'app di Trebi Meteo, è l'unico consiglio che possiamo darvi a questo punto. Grazie Paolo Corazzon.
8: Ciao Paolo. Buona serata, ciao.

0: per gli incendi che hanno, insomma, che stanno devastando l'isola, e purtroppo è così un po' ovunque, ed è veramente anche da noi, insomma, abbiamo visto incendi veramente pesanti. Però vabbè, insomma, vediamo di non bruciare la carta d'identità che ci serve magari se dobbiamo viaggiare. Noi donne al volante qui a Radio Number One parliamo proprio di questo, perché da oggi c'è una novità.
1: Esattamente, perché chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta del rinnovo, appunto, della carta d'identità, non dovrà più preoccuparsi della scadenza, perché il rinnovo sarà a vita. Fai la carta d'identità una volta, non devi neanche più cambiare la foto, non sei neanche più invecchiato.
0: Che
1: pensa,
0: bello, rimani settantenne per sempre.
1: Sì, per sempre.
0: Esatto. Che bello. E quindi questa è una novità importante, esatto. È una rottura di scatola in meno, anche perché altrimenti ogni volta devi controllare, insomma, la scadenza della carta d'identità. Invece qui, se hai la fortuna di avere 70 anni,
1: esatto. Comunque la norma non è retroattiva, quindi chi possiede già la carta d'identità elettronica in corso di validità otterrà il rinnovo quando appunto scade, e poi da lì non ci penserà più.
0: È vero.
1: Va bene così.
0: È vero. Devo aspettare ancora qualche anno.
1: Vabbè, dai.
0: Non tantissimi. Però qualche annetto, dai, ancora ce l'ho davanti. C'è Liz.

0: Domenico, ci piace tantissimo anche Drop Dead qui su Radio Number One.
1: E se non sapete che cosa fare durante il fine settimana, c'è Life.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Life. Life. Eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Cultura.
5: Il 2 agosto torna l'appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. L'elenco è su cultura.gov.it.
4: Fiere.
5: Lunedì 2 agosto al palazzetto di Sondalo arriva il Vintage Motor Fest, il grande festival aperto a qualsiasi veicolo d'epoca, auto, moto e ogni mezzo storico. Iscrizioni sui social di Valtellina Old Timers.
4: Musica.
5: A Bergamo continua la stagione del Next. Venerdì 31 luglio i Vallanzasca, sabato 1 agosto Summer Karaoke. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
4: Sport.
5: Sabato 1 agosto è in programma Madesimo Trial Show con Matteo Grattarola, il 17 volte campione italiano di trial nazionale, con altri campioni. Si esibirà nella zona della diga, presente anche il food truck di Pizza Out Valtellina. Ingresso gratuito. Informazioni su madesimo.eu. Domenica 2 agosto è in programma la 29esima corrida di San Lorenzo e la 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno in provincia di Bergamo, la doppia gara di corsa su strada.
4: Feste.
5: Fino a Ferragosto il Festival Milano, la città che sale, animerà il municipio 4 del capoluogo lombardo con artisti e musicisti da tutto il mondo. Sabato 1 agosto al Parco Trapezio di Santa Giulia sono attesi gli Afuma, acrobati, trampolieri e percussionisti del Togo. Dal 30 luglio al 2 agosto la Proloco di Piateda Sondrio organizza Estate la Sagra, cucina con menù appetitosi e spettacoli coinvolgenti, gonfiabili per bambini e tiro a segno. Sabato 1 agosto a Chiuro torna invece la Festa della Porchetta, anticipata dalla Summer Party di venerdì sera. Lunedì 2 agosto a Rivergaro Piacenza si tiene Pork in Trebbia, due serate di musica, gastronomia e intrattenimento sulle rive del Trebbia con la Proloco Tramballando. Sabato 1 agosto a Grosotto Sondrio c'è la Festa del Lago con musica, sport, cibo e divertimento. Tutto il giorno cucina aperta, dal pomeriggio toro meccanico e campo da soft air. Domenica 2 agosto a Chiesa in Valmalenco, polenta sotto le stelle, musica e tradizione con polentata in buona compagnia.
4: Sagre.
5: Dal 31 luglio al 3 agosto Motta di Costiglioli, in provincia di Asti, accoglie la 79esima Sagra del Peperone, storico appuntamento estivo del territorio piemontese, che mette al centro uno dei suoi prodotti simbolo con un ricco programma di cucina, spettacoli e intrattenimento. Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto a Rasur in Valtellina c'è la Sagra del Mirtillo, tre serate con cena a base di mirtillo, prodotti locali e musica a seguire. Dall'1 al 3 agosto a Feglino Savona torna la Sagra del Vino Lumassina, 48esima edizione. Verranno celebrati sapori locali con stand gastronomici e piatti tipici, tra i quali la farinata, il fugassin e le bugie. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
4: Life. Eventi da vivere. Eventi da vivere.

0: Bello questo brano di Mike Francis, se n'è andato purtroppo troppo presto, era il 1984 per questa canzone Survivor, ed è un brano dove lui, lo stesso interprete, ebbe un ottimo successo diventando uno dei più noti cantanti. Tra l'altro lui si chiama Mike Francis ma era italianissimo, si faceva chiamare così. Bene, con Le donne al volante, grande canzone qui a Radio Number One, e tra l'altro io ne approfitto sempre per ricordare uno degli ultimi appuntamenti, almeno per questa stagione, con le Number One Classics, questa sera alle 22 con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90.
1: Beh, non mancheremo sicuramente all'ascolto del programma meraviglioso, c'è da dirlo, perché la musica è perfetta sempre, sempre. Ora arrivano loro da Bergamo con furore, i Pinguini Tattici Nucleari. Loro ci tengono a dire che sono di Bergamo.

0: Universe, That Necessities, qui su Radio Number One, a concludere anche questa terza ora di Donne al Volante in questo giovedì 30 luglio.
1: Esatto, domani è l'ultimo giorno anche di chiusura proprio dei programmi,
0: sì,
1: la stagione si chiude, tutti liberi, tutti, no?
0: Esatto,
1: qualcuno sì, qualcuno no, poi il mese di agosto ci sono un po' questi cambi,
0: sì, ci sono quelli
1: di
0: costretti
1: turno
0: a stare in onda anche ad agosto, ecco, diciamo, perché sì, ma poi ci sarò anch'io, io volevo andare via a 3 mesi ma mi hanno detto di no e qui
1: vabbè, comunque poi domani raccontiamo tutto e domani ci sarà anche una sorpresa, tra l'altro. Bene, buona serata a tutti, io torno alle 22 per il Number One Classics, ascoltatelo perché anche questa sera ci sarà dell'ottima musica
0: e noi vi lasciamo con l'Happy Hour, a domani.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Giovedì 30 luglio, le 20 in punto, siete su Radio Number One.
13: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
14: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
13: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
14: Così mamma è felice e io di più.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
17: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
16: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i no TAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
18: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. Tre le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi, Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
16: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
19: Radio Number One, Happy Hour.
12: Se non se non apri il microfono, non...
20: Donne, ecco. È arrivato al barlucchino.
12: Se uno non apre il microfono non si sente, gliel'hanno spiegato.
21: Non lo sapevo ancora, guardi, non l'immaginavo mai.
12: Ma sai perché? Perché questa è un'estate calda. Pensi che non si ritrova un'estate così calda da quest'inverno?
21: Un'estate al mare. Voglia dire mare.
12: No, voglia di nuotare. No. Va bene, allora già i complimenti in apertura. Salutiamo le donne volanti che vi hanno salutato poc'anzi, anzi vi hanno salutato e stanno rientrando a casa in questa sera. Poi ovviamente Lili torna a casa, mangia qualcosa, poi prende e torna indietro, perché poi dalle 22 c'è Number One Classic e cerchiamo di non fare della confusione, no? No, no, veramente, perché poi c'è tanta bella musica più tardi, quindi non perde dalle 22. Però ahimè, fino alle 22 siamo noi due.
21: L'Happy Hour aperto anche stasera, ci sarà ancora la giornata di domani, poi ci prenderemo una pausa fino a settembre.
12: Sì, che non è quella della merenda, però a parte quello, ovviamente questo è il programma che in assoluto, diciamo, no? Qui si alza il qui e solo qui e da nessun'altra parte, perché qui si alza il livello della radiofonia a livello mondiale, il programma più invidiato del pianeta.
22: Posso avere un aumento?
12: No, non è causa sua, è causa nostra eventualmente. E allora, prima cosa che facciamo, signor Gabro, diciamo.
21: Prendiamo il giornale sul bancone del bar per leggere il santo del giorno 30 di luglio.
12: E attenzione, perché se ci avete un amico che si chiama crisologo o un amico che si chiama crisologa,
22: non lo voglio sapere
12: neanche noi, lì telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre bello ricevere degli auguri. Ma attenzione, questa è una cosa seria. Oggi è la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani e ahimè devo dire una cosa, da statistiche ultime pare che sia uno dei primi business al mondo, quindi non è una cosa bella, quindi teniamo a mente che purtroppo esiste anche questa cosa. Torniamo scemi come prima, due ore con noi, c'è l'Happy Hour.

0: parte, mettila da parte.
1: No? Lei è un fifì.
0: No, va bene, è il cinese, lei mica sta imparando il cinese che dopo...
1: Buonasera.
0: Sì, buon anno, va bene. Allora, buona serata, benvenuti, questo è il number one. Signor Gabro, dica qualcosa.
2: A furia di stare con la barista è diventato cinese anche lei, sì, complimenti.
0: Mi sono venuti gli occhi a mandorla, l'ha visto? Allora, chi dobbiamo salutare così al volo? Un, due, tre, via. Salutiamo Gigi, detto Luigi, da Bergamo.
2: Ciao.
0: Ciao, Luigi. Salutiamo anche l'amico che è innamorato della tenda canadese. No, sto scherzando. Dell'amica canadese. Allora, salutiamo anche Ste e salutiamo anche la sua Franci. Salutiamo anche Sami e salutiamo anche il nostro Max che dice, mannaggia voi, siete partiti alla grande stasera. Beh, si fa così per dire, no? Era perché stavamo facendo delle prove perché c'era... prontamente il signor Gabro che stava facendo le prove per l'imitazione del condizionatore, no? Che adesso sta andando a ruba in questo periodo.
2: Ha visto quante prenotazioni, più di quelle del dedicato.
0: Questo fine settimana lei è richiestissimo, va a fare...
2: con 40 gradi direi di sì.
0: Va a fare l'imitazione del condizionatore ovunque. Lei è bravissima. Beh, vabbè. Stendiamo un velo pietoso. Salutiamo anche Anna, gli amici del lago, e salutiamo anche Dario, gli amici di Torino, perché dice io farei anche una serata, una giornata mondiale per i mariti che sono trattati male dalle mogli. Potrebbe essere un'idea.
2: Organizzala Torino.
0: Possiamo organizzare eventualmente anche questa cosa, potrebbe anche essere. Salutiamo anche Carla, salutiamo anche il Berti, non è ancora arrivato Berti, poi glielo salutiamo appena arriva. Però noi qui alziamo il livello, solo qui si alza il livello, e allora una delle cose che facciamo, lo dica signor...
2: è la lettura dell'oroscopo. Voi direte l'oroscopo di domani,
0: nulla previsioni, niente sul futuro, noi leggiamo l'oroscopo
2: della giornata di oggi per vedere se gli oroscopari ci hanno o non ci hanno azzeccato.
0: E allora vediamo cosa straiuamo stasera. E allora, perché dal cilindro lo straiuamo, non il coniglio ma il segno, perché prima litigavate perché vi prenotavate e non riusciamo mai a leggere tutti i vostri segni, allora ne estraiamo uno solo. Questa sera Capricorno. Oh, vediamo. Inutile far finta di ascoltare gli altri, tanto fai sempre di testa tua.
2: Vabbè, Capricorno. Forse questa volta ci hanno preso, sa?
0: Forse. In amore, se qualcuno non ha dato risposte certe, potreste anche dire basta ad una storia. Hai capito?
2: Chiedetelo all'intelligenza artificiale.
0: Ma perché? Anche no. C'è un sacco di gente che utilizza un po', abusa, secondo me, dell'intelligenza artificiale. Qualsiasi cosa. Ti chiedo l'intelligenza, chiedi al tuo cervello che forse è meglio, ma di questo ne parliamo nella prossima puntata, vero signor Gabro?
2: Dipende comunque.
0: Già, chi può dirlo? Va bene, allora attenzione, se volete dirci come è andata la giornata, se vi ci ritrovate all'interno del vostro segno sei Capricorno, ma se vi ci ritrovate non siete Capricorno, fatecelo sapere, perché così in caso tiriamo come sempre le orecchie agli oroscopari tutti i giorni.
3: Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente.

0: tutto uguali sono le canzoni, come si usa. Madonna, sorry, buona serata, questa era The Number One.
1: Lei è un cretino.
0: No, vabbè, la nota pedale delle canzoni, cioè queste, tutte le canzoni, se ci fa caso, sono uguali. Però a cantare pepe su tutte le canzoni ci sta, su tutte. L'abbiamo certificato ormai. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero,
2: il 393-444-0444. In tantissimi ci state raccontando questa giornata, questa serata di giovedì. Usate il numero anche per prenotare il vostro spazio del dedicato. Per chi si fosse collegato per la prima volta alle Pia Aurora, è quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a chi volete.
0: Diciamolo.
3: Ciao ragazzi, ecco, come va?
0: Bene.
3: Com'è qua il movimento?
0: Aspetta, venga qua un attimo, aperti, perché c'è Carla che voleva dedicarle anche una canzone, tra le altre cose. Dice: visto che siamo agli sgoccioli dell'appuntamento del programma dell'Happy Hour, vorrei aiutarvi ad alzare il cui e voleva dedicarle una canzone. Vuole dedicarli, pensi un po' lei, Fichi Fichi di Gianni Drudi, però niente, l'abbiamo eliminata, l'abbiamo fatta esplodere dall'archivio, quindi non possiamo, quindi può fare altro.
3: Cioè, quasi mi bevo qualcosa.
0: Va bene.
2: Che strano, eh? Strano.
0: Pensavo facesse altro e invece guardi. Va bene, Carla, la ringrazio io al posto del signor Berti, che Berti non percepisce questi messaggi profondi. Sarà che ha la testa, vuole andare in vacanza, che già l'altro giorno stava dicendo che praticamente è tutto carissimo, tutto certo, qua non paga mai, però dice vado qui, vado in vacanza di là e poi
2: viene da noi per risparmiare.
0: Esatto,
2: certo.
0: Perché probabilmente si deve pagare un ombrellone al mare.
2: Tosta.
0: Anche perché è uscita una statistica, un'indagine, a parte il fatto che molto probabilmente, anzi pare dalle indagini almeno fino a questo momento, relative alle vacanze e o le vacanzine degli italiani, pare che di massima lo standard medio della vacanza per l'italiano quest'anno 2026 sarà al massimo di 4 giorni, perché tutto è diventato veramente caro, anzi carissimo, oserei dire,
2: soprattutto per quanto riguarda i lettini e gli ombrelloni. È
0: esatto,
2: vero,
0: esatto.
2: Al giorno d'oggi andare al mare non vuol dire soltanto mettere costume, asciugamano nello zaino, ma anche pensare un po' al budget estivo,
0: esatto,
2: da poter spendere,
0: andare praticamente in banca a fare una rapina e andare poi al mare per prendere un po' di sole. E pare che ci sia questa discrepanza tra regione e regione, anche città e città, o paesi, insomma, secondo dei casi, per quanto riguarda il costo e il noleggio dei lettini, l'ombrellone, via dicendo. E si arriva anche a 1000 euro al giorno in alcuni casi, quindi non vogliamo sapere quali siano i casi, non è un nostro problema, sinceramente.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: No, Berti, non c'è dietro niente, c'è uno che prende dei soldi e uno che si sdraia sul lettino e prende il sole, cioè non è che ci sono, bisogna fare un corso, no, signor Gabbero? Glielo spieghi lei, per
2: qual
0: favore.
2: È meglio tra le due, 1000 euro o una giornata di sole, di melatonina?
0: Non so, cosa dice Berti? Cos'è meglio? Cosa potremmo fare, secondo lei? No, non glielo chiedo neanche perché so già la risposta. È vero, è vero. Guardi che le canto una canzone, guardi. Vedi che sono tutto uguale.

0: Karol G, Manu, ciao, vai andando per il mondo. State lì, un attimo, arriva il primo spazio dedicato. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
1: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
1: Sempre aperti con orario continuato.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Radio Number One Meteo.
8: Come sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie ai nostri amici di Trevi Meteo. Allora, attenzione al nord, stabile e soleggiato al mattino e pomeriggio con temporali sulle Alpi centro-occidentali. Al centro invece cielo sereno e poco nuvoloso, mentre al sud tempo stabile e generalmente soleggiato. Se volete restare informati e, come si usa dire noi, sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trevi Meteo.

0: qualcosa stasera, Gandalf?
1: È impossibile.
0: Niente, signor Gabro, diciamo qualcosa di serio.
2: Non abbiamo mangiato per una stagione intera, oggi che è il penultimo giorno. Vuole mangiare.
0: Pensi quando arriveremo alla quarta stagione, secondo lei cosa mangeremo?
2: Come al solito.
0: Una quattro stagioni, lei non capisce.
3: Lei è un cretino.
0: Quattro stagioni, io devo spiegare tutto. Va bene, nel frattempo mandiamo un po' di saluti. Abbiamo qualcuno che dice che è meglio la mela a Torino invece che la melatonina. Questo è il livello altissimo che teniamo qui. Salutiamo anche Roby che invece dice: se sopravvivo alla giornata lavorativa, domani ferie da domenica sera a quest'ora sono in Sicilia. Wow.
2: Beata te.
0: Poi salutiamo anche chi sta messaggiando e sta richiedendo di delle canzoni. Ci abbiamo ancora degli spazi, no?
2: Al 393-444-0444. Siate rapidi perché tra oggi e domani ci sono rimasti 10 spazi.
0: Allora, poi invece Erika voleva dedicarsi alle canzoni perché ha detto che deve fare 20 ore di macchina domani sera.

0: Go Home, ma vai on holiday, che in questo caso 1984, i Cars, bellissimo questo gruppo che si formò nel 76 a Boston, guidato tra le altre cose da Ozek, che era aveva questa voce particolarissima, e si sciolse nell'88, ma nel 2010 si riunì e fecero qualche così. Torniamo dai nostri fans che ci ascoltano.
1: Non vorrei fare il guastafeste per la nostra ascoltatrice. 20 ore di macchina per andare in vacanza, sono anche 20 ore per tornare indietro.

0: Smith, che amo particolarmente. Diamonds, bellissima. Buona serata, questa è Radio Number One. Che dire? Devo dire qualcosa?
1: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Alice, tranquilla, che arriva anche la tua canzone più tardi. Signor Gabro,
2: per adesso abbiamo ancora spazi, però dovete essere rapidi perché finiscono in un attimo.
0: Attenzione,
2: cioè, neanche ve ne accorgete.
0: Esatto, esatto, perché abbiamo un sacco di richieste in questo giovedì sera, penultimo giorno del mese di luglio. Mamma mia, come vola il tempo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Mamma mia, signor Gabro, lei sa che domani finisce la stagione dell'Happy Hour e quindi poi andiamo via un attimo. Sì, sì, andiamo via.
4: Non me lo ricordi che mi dispiace poi.
3: Siamo dopo, ci viene la lacrimuccia, ci viene quella roba lì.
5: Chissà cosa c'è dietro.
3: Alberti non c'è dietro, lei va in vacanza, giusto? Lo mandiamo in vacanza, Alberti?
4: Cioè... Beh, direi, dai, è arrivato il momento.
3: Giusto. E poi Gandalf, io la manderei in vacanza.
6: Non mi meraviglia,
3: no, no, infatti non ha fatto niente da mangiare tutta la stagione, quindi...
4: Anche lui aveva la lacrimuccia, stava tagliando le cipolle di là in cucina.
3: Solo che neanche quelli ci dà da mangiare, capito? Qual è il problema? Il problema è sempre quello. Va bene.
5: Dai che beviamo qualcosa.
3: No, Berti, un attimo, ci abbiamo un dedicato, abbiamo un altro spazio dedicato in questa serata, in questo giovedì sera, e allora dobbiamo salutare Simone su questa

finalissima, stiamo parlando di Seal, questo che era Crazy, era 1990 quando veniva pubblicata questa canzone, tra le altre cose canzone arrangiata tra i tanti da Trevor Horn, quindi non male oserei dire, e tra le altre cose scritta da Seal e ispirata alla caduta del muro di Berlino e non solo, ma anche alla protesta di piazza Tiananmen che l'anno prima furono protagoniste delle cronache a livello mondiale, quindi disse ho sentito di scrivere questa canzone perché secondo me si era raggiunto un apice di un ciclo storico, quindi per cui ho buttato giù quattro parole così a caso e è venuta fuori una canzone che sicuramente è una chicca della storia della musica. Su Radio Number One, buona serata, ciao Simone, grazie per la tua richiesta. Poi certo c'è anche un'altra versione rivisitata da Alanis Morissette qualche anno a seguire, però più o meno il mood è quello, perché pubblicazione nel 2005 in questo caso. Va bene, abbiamo detto tutto, penso di sì, dai, siamo stati bravi, signor Gabbro. Adesso c'è Madame.

0: vedi che sono tutti uguali. Mamma non mamma, Radio Number One, signor Gabbro, dai, non dica queste cose, dopo facciamo brutte figure, dai.
1: Veramente non ho detto nulla.
0: Allora, nel frattempo qualcuno suggerisce perché il signor Gabbro non fa l'imitazione del salvagente e o dei ciambelloni.
1: Alla prossima stagione ci sarà anche questa.
0: Non è male questa idea, sa?

0: Purple Teardrop is a waterfall. Coupe, buona serata, questa è Radio Number One. Sta per chiudersi la prima ora, ha visto?
1: Arriverà subito la seconda.
0: No!
2: Happy, happy hour. Number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Giovedì 30 luglio, siete su Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: cosa? Siamo nella seconda ora.
1: Come sempre inizia con uno spazio del dedicato.
0: Mamma mia, potremmo mangiare anche qualcosa, no?
2: È impossibile.
0: È impossibile. Niente, come al solito, niente. Se facciamo neanche la penultima puntata.
1: Da sei mesi che ci proviamo. Almeno una volta cucinavo io qualcosina, usciva dalla cucina.
0: Effettivamente un salmone in salita.
3: Non ce la raccontano tutta, però.
0: No, è vero, effettivamente sì. Probabilmente ci sono dei problemi in cucina, no?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, sì, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: È una storia vecchia questa, Gandalf, non ci crede più nessuno. Diciamo le cose come stanno, va bene. Allora, ricordiamo un numero.
1: Il 393-444-0444 per le vostre richieste, che pare ci siano ancora degli spazi.
0: Esatto.
2: Non ci abbiamo più spazi,
1: come non detto.
0: Si faceva così per dire, no? Era un modo di dire. Però il numero potete utilizzarlo per dirci cosa state combinando in questa serata, perché giustamente in questa serata magari state combinando qualcosa e ce lo volete dire.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, non ci interessa. Va bene, c'è una canzone che ha chiesto Alice, che voleva dedicare alle sue colleghe.
5: Dedicato! Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Leghe di Alice, questo senza parole di Vasco Rossi da 1999. Dobbiamo aggiungere nient'altro, sì, che se effettivamente questa canzone l'avesse cantata in caso il signor Gabbro, probabilmente avrebbero preso e avrebbero dato dei soldi per far smettere di cantare il signor Gabbro. Cioè,
1: ma se aveva le cuffie ascoltava Vasco, ma cosa
0: lei
1: dice?
0: È bravissimo, guardi come canta lei. Adesso a settembre facciamo un appuntamento che lei canta e ci canta tutte le canzoni in una nuova versione, che inascoltabile ovviamente.
1: No, che poi devo fare lo speaker, non voglio fare il cantante, non vorrei troppe case discografiche che mi chiamano. No, dai, ci diamo un disco, che sei bravissimo.
0: Guardi, non ci vuole molto ultimamente, guardi, può andare a cantare chiunque, guardi, per questo non è questo il problema, questo glielo garantisco. Nel frattempo salutiamo, che proprio va a cercare, me ne mette sul vassoio proprio. Allora, adesso salutiamo anche Dario da Torino, che invece sta costruendo uno scaffale per il bagno per la figlia che va a vivere da sola, pensi lei, ha capito?
1: Che momento importante.
0: Beh, decisamente, la bimba va a vivere da sola e lui ci costruisce lo scaffale, quindi non è...
2: Ma
0: wifi di che cosa? Stiamo parlando dello scaffale di Dario che sta costruendo per la figlia, ma non si può.
1: È entrato in tilt il Berti ormai.
0: Qualcuno dice che ha bisogno di vacanze, signor Maurizio. Signor Maurizio, sì, effettivamente potrebbe aver ragione lei, ma adesso li mandiamo tutti in vacanza. Io ringrazio intanto la direzione, l'alta... le grandi cariche della radio, che domani è l'ultima puntata, perché non ero stufo di sentire il signor Gabbro che cantava in modo stonato in tutta questa stagione. Vabbè, stiamo scherzando ovviamente. Allora, non ci abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto.
1: Nada.
0: Salutiamo la Sicilia, salutiamo Maria Grazia e cos'era? Non mi ricordo più.
1: Tra le tante ricerche e analisi che vengono condotte in Italia e nel mondo, ce n'è una in particolare riguardo al mercato del lavoro, perché purtroppo tantissime persone decidono o non scelgono di lasciare il proprio lavoro. Questo ha effetti positivi per chi lo fa magari volontariamente, no? Si rilassa, cerca un altro tipo di vita, ma molto negativi per chi viene licenziato, anche per quanto riguarda il partner.
0: Sì, e tra le altre cose questo è un dettaglio un po' particolare, perché questa cosa avviene anche in casi in cui una persona decida di mollare il proprio spazio operativo di lavoro, il proprio ambito lavorativo, perché magari non gratificato o qualsiasi altro problema.
3: Il fatto sta che comunque si cade in un meccanismo filo depressivo, sia in una versione che nell'altra, sia che te lasciano a casa, sia che vai a casa per i fatti tuoi, perché si entra in un loop, così lo chiamano, dove praticamente è discendente, perché uno non capisce le motivazioni, anche se poi vengono giustificate da mille situazioni, no? Sia del fatto che tu possa lasciare un lavoro perché magari non ti trovi bene in uno spazio e poi te lo giustifichi da solo e dici no, ma lì tanto non mi trovo bene, però alla fine uno a livello di proiezione mentale poi va in una fase depressiva. Quella fase depressiva è un campanello d'allarme che crea problematiche all'interno del sistema della coppia. Infatti, se uno dei due, sia il maschietto o la femminuccia, come si usa dire,
1: certo,
3: mollano, perdono il lavoro, il problema è incombe su tutta la famiglia. E non stiamo parlando solo del piano economico, ragazzi, attenzione, stiamo parlando di un piano affettivo, emotivo e di situazioni di rapporto interno e di equilibri della coppia, dove comunque tenere il partner su di giri quando ci sono certe situazioni non è cosa facile, e pochi riescono a farlo. Infatti poi succedono in me anche situazioni e crisi di coppia dovute a questo fatto. Speriamo si evitino col tempo. Kid Rock.

0: is ready. La voce era quella di Sombra, uno dei nostri artisti preferiti, vero signor Gabbro? No?
1: Una delle rivelazioni anche del 2026, certo.
2: Mamma mia. Non ci abbiamo
0: sì,
2: più spazio.
0: Beh, ti l'abbiamo già detto prima. Happy
3: Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ma come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
3: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Buonasera.
3: Ma buonasera, che cosa che stiamo conducendo, arriva lei.
2: Sto impalando il cinese.
3: Ma vai in vacanza o sta qua? Ma va un po' in vacanza, cioè dove va? Scusi,
2: non ho capito.
3: Ma glielo chiedo la prossima
4: volta. Ci va col pensiero, è artificiale.
3: Lo so, tutto è possibile. Lo sai che ormai l'intelligenza artificiale ha superato dei livelli imbarazzanti, cioè c'è da preoccuparsi un attimo. Però vabbè, di questo come al solito ne parleremo nella prossima puntata, se non nella prossima stagione, se mai ci sarà. Va bene, allora. Come sempre ci abbiamo un altro spazio da dedicato, però non ci abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto.
5: Non ci abbiamo più spazi,
3: Berti l'ha già detto, basta, abbiamo capito, mamma mia. E adesso abbiamo una canzone che voleva Francesco, vero?

1987, quando veniva pubblicata questa canzone di Michael Jackson, Man in the Mirror, definita dal Time, da Rolling Stone e da Joseph Vogel, grande giornalista e critico musicale, pare ammetrabile a Imagine di John Lennon, a What's Going On di Marvin Gaye. Pensate anche un po' voi a Lady

0: you, Radio Number One.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Fortuna che è il penultimo giorno, vero, signor Gabbro?
3: Lasciamogliela passare, ma solo per stasera. A settembre facciamo i conti fatti per bene.
1: Guardi, ciao, ragazzi, ci beviamo domani.
0: Come al solito, no?

0: eccoci qui.
1: Buonasera, capo.
0: Ma buonasera, capo. Siamo arrivati qui. Siamo io e il signor Gabro. Siamo qui da quanto è che siamo arrivati?
2: Già da un po', direi.
0: Già
2: dai.
0: Un po' che. Dove è stata fino adesso? Cioè, ci dica almeno dove è stata, giusto per chiedere, no? Cioè,
1: non so. A righe o a quadretti?
0: Ma righe
1: a
0: quadretti, che cosa? Niente.
2: È misteriosa, è misteriosa.
0: Lei è una donna misteriosa, vero?
1: Scusi, non ho capito.
0: Fortuna che siamo agli sgoccioli, poi abbiamo ancora domani, poi dopo vanno tutti via, per un po' si riposano.
2: Anche Alberti, la barista.
0: Spegniamo,
2: certo,
0: gli interruttori e li mandiamo tutti a casa, va bene. Allora, salutiamo invece Silvia, che voleva una canzone.

alti e bassi di Robbie Williams, questo era uno degli alti di Robbie Williams, che ogni tanto purtroppo ahimè cade in depressione, però questo era il periodo giusto, ha fatto questa bellissima canzone. Siete su Radio Number One e adesso c'è Saif.

0: Jamal and Noo, Maroon 5, Kendrick Lamar, Radio Number One. Tra non molto arriva anche la nostra Lilly, signor Gabro.
1: Con il Number One Classics 22-23, grandi successi anni 70-80-90.
0: Spolverati da lei, tutto il vinile rispolverato dal signor Gabro in via del tutto esclusiva. Stasera chiudiamo con Gaia.

0: Gaia, bossa nostra, con la quale chiudiamo l'appuntamento di questa serata, questo giovedì sera, penultimo giorno della settimana e penultimo spazio per l'happy hour di questa stagione, vero signor Gabbro?
1: Ci risentiamo domani per chiudere in bellezza con tutti quanti, ciao!
0: Decisamente, dalle 20 domani sera vi aspettiamo, adesso tra un attimo arriva la nostra linea number one classics, che dire, fate una buona serata.
2: Giusto.
0: Giusto.
2: Fate una buona serata.
0: Sì, ma devo dirlo io, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, no? Cioè, sennò cosa parlo a fare? Ma perché non va a casa lei? Non ho capito. Così proprio, niente, così, cioè funziona. Happy, happy
3: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera e benvenuti nel nostro Number One Classics. Ogni sera un gruppo sempre più numeroso di amanti della musica degli anni 70, 80, 90 si ritrovano per ascoltare la musica che ha fatto la storia. A condurre ci sono io, Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e iniziamo con un classico dei Fleetwood Mac. Questa è Dreams.

Era il 1977, Dreams dei Fleetwood Mac è un brano che arriva al numero uno della classifica americana. Scritta da Stevie Nicks, negli anni è stata reinterpretata da altri artisti. State ascoltando Number One Classics e gli americani Cock Robin debuttarono con successo nel 1985 con The Promise You Made.

Dal Canada, una delle voci più influenti degli anni 90, Alanis Morissette con Ironic. Sono passati più di 30 anni da Jagged Little Pill, sulla copertina una sua foto sbiadita, e pensate che addirittura in molti concerti molti suoi fan non la riconoscevano, però si identificavano nelle sue canzoni. Nel Number One Classics ci sono anche i Supertramp, quelli di Goodbye Stranger del 1979.

0: indie, elegante, un po' snob, ma con una voce davvero unica. Brian Ferry, il cantante dei Roxy Music, nella sua avventura da solista con Kiss and Tell, c'entra di nuovo il successo. Era il 1987. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1984.

Questo è un ritornello di quelli che ti entrano in testa. Solo grandi canzoni nel Number One Classics. Un viaggio nella musica degli anni 70-80-90. I Bonnie M con Ma Baker raggiunsero un grande successo in Europa e anche in America Latina. Era il 1977. Nell'85 uno spensierato David Lee Roth, il cantante dei Van Halen, ci faceva rivivere o vivere l'atmosfera dell'estate con California Girls, la cover del brano dei Beach Boys.

Il nostro viaggio con destinazione anni 70-80-90 continua con Lenny Kravitz. Spesso fa più parlare per i suoi vestiti, per la castità che dice di professare, poi in realtà non ci crede nessuno, oppure il fatto che prima delle 3 del pomeriggio non mangia mai nulla. A noi Lenny piace per la sua musica. Even Over Till It's Over del 1991 è uno dei nostri brani preferiti. Per continuare anche gli intramontabili Rolling Stone con Miss You.

0: Mick Jagger è un assiduo frequentatore del nostro paese, lo vediamo spesso fotografato, soprattutto in Sicilia. Lui e i suoi Rolling Stones sembrano davvero inossidabili. Miss You dall'album Some Girls è uscito nel 1978. Number One Classics torna tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Abbiamo decisamente un debole per le colonne sonore, sono spesso un buon 30% anche del successo di un film. Nel Number One Classics questa sera abbiamo scelto Kenny Loggins con Footloose, uno splendido Kevin Bacon come protagonista, e i balli che hanno segnato gli anni 80. Io sono Lily, una donna al volante, e con il Santa Esmeralda siamo pronti a battere le mani, a fingere di trovarci su una pista da ballo, magari con un paio di nacchere. Don't let me be misunderstood. Quanto l'abbiamo ballata, era il 1977.

State ascoltando Number One Classics. Questo è uno degli ultimi appuntamenti prima dello stop estivo. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia ogni sera vi tengono compagnia, aprendo il libro dei ricordi più belli.

0: Noi ci salutiamo qui, anche questa sera il tempo è volato, ci risentiamo domani. Io sono Lily, una donna al volante, e vi aspetto domani alle 22. Number one classics.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: number one nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.